0: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio TV Lio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
1: Radio Tiguglio.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: Io ho voglia di una cosa.
1: Di cosa, Stella?
0: Di così e cos'ha.
1: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 ed in replica il sabato alla stessa ora, Così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
0: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
2: Salve amici di Radio Tiguglio, io sono Emanuele, sì lo so che lo sapevate, ma presentarsi è sempre bello e anche corretto, no? E poi fa pubblicità. Allora vi aspetto ogni mercoledì sera dalle 21.30 con la mia diretta e lunedì sera sempre alle 21.30 la replica per chi l'avesse persa. Vi aspetto, non mancate!
3: Ciao amici, sono Marco Mari, sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play, tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
4: Tempo zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
5: No vabbè, non ho parole.
4: E invece, cara Daniela, qui in tempo zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
6: Amici di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
7: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
6: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
7: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
6: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
7: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
6: Shadow Slide con i Senza Radio.
8: La musica non ha età. Ogni mercoledì, dalle 18 alle 19, Simone Russo vi accompagna in un viaggio tra passato e presente. Dalle grandi hit che hanno fatto la storia e i successi di oggi.
9: Ho note nel tempo, su Radio Tiguglio.
8: Un'ora di musica, ricordi ed emozioni.
9: Perché le canzoni passano, ma le emozioni restano. Non mancare.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Va ora in onda su Radio Tigullio

non è tanto facile entrare poi, è vero? Entrare ogni qualvolta in trasmissione, entrare e sapere cosa dire, soprattutto vedere quei due vabbè. Allora, ben arrivati in un'altra puntata di Dolce Alice Live. Un ringraziamento a chi cura la parte tecnica ed è Brian Bellin, coadiuvato da Norbin Streaming, Marco Tonarelli, redazione Cinzia Donati, Beatrice Corfini, Alessandra Sassa. Allora, i miei accompagnatori, cioè quelli che prendono la pensione per me, stanno molto, li avremo ai microfoni, li sto vedendo. Fanno gli affari loro, non si riesce a capire bene perché. Casey the Sunshine Band.

0: Let's go like it. Uno dei brani più ballati al mondo. Ecco, io non vi vedo, forse è meglio così, anche perché poi dicevo, chi cura la parte tecnica? Brian Bellei, allo streaming Marco Donatelli, che lo saluto, lo bacio, l'abbraccio. La redazione la vedo al completo e quei due disgraziati che dovrebbero essere in mia compagnia, anche perché usufruiscono dell'accompagnamento, credo che sia accompagnamento IMSS. Alla mia destra Tiziana Gasparetti, c'è? C'è. Sì, c'è. Lei c'è. Sei anche in voce oppure sei Maga Maghella? Ti sento benissimo, lo sai? È fantastico.
1: Benissimo, non avevo dubbi.
0: Non avevi dubbi. Allora, poi con la cabeza, che non è più una cabeza, alla mia sinistra, Gilbert Aux. Giaconaus.
2: Lo speaker da lei richiesto non è al momento raggiungibile.
0: È meglio così.
2: Provi a richiamare più tardi.
0: meglio così.
3: Era uno scherzo, Max, ma ti pare che io
0: che noi avessimo questa fortuna,
3: attendo tutta la settimana in gloria.
0: Sì, e che poi... c'è gloria, che è la mia sorella, che c'è gloria.
1: Gloria!
3: Quella che manca nell'aria, sì, sì, proprio lei.
0: Allora, vi posso...
1: Manca anche ad una mano.
0: sì,
3: posso... Tanto quella ce l'ha Max.
1: Che lavora piano.
0: Quella è un'altra cosa, Tiziana, non cominciamo, per favore. Vi posso dire una cosa?
3: Aspetta, te la dico io.
0: Sì, prego.
2: Ma chi è questo Max Bellet?
3: No, era così, tanto perché
0: vabbè. È uno dei tanti, è un deficiente.

0: il funky anni 70 per Dolce Alice Live, chiaramente. Allora, ma se io volessi rimodulare di nuovo la mia voce, cioè nel senso di renderla ancora più soave, ancora più erotica, Tiziana Gasparetti, che sei vocal coach, mi dici cosa devo fare? È importante.
1: Devi cambiare
0: cosa.
1: Sesso.
0: Mi mandi in ansia.
1: La Casa Blanca.
0: Ah, perché esiste ancora la Casa Blanca che fa sempre quelle cose lì.
1: Sì, ma per me quando ti vedono ti buttano via, dicono sì. Questo non si può fare nulla.
0: Sì, in effetti. Il WhatsApp per Dolce Alice Live 348-349-1141. Non ho fatto neanche la barba in questa giornata, ma in compenso la mia bellezza si trasuda dai vostri
1: modi. Ti dà quell'effetto Sean Connery proprio.
0: Sì, è vero.
2: Ma sai che hanno scritto una canzone anche per Max?
0: Chi è questo che parla che non...
3: Arriva lui.
0: Sì, lo sapevo.
3: Bello, bello,
0: bello. Immaginavo ci c'era qualcosa. Bello, bello.
3: Stai tranquillo,
2: Max. Cioè, io no. Sei l'unico,
0: Sì, lo so.
2: L'unico speaker al mondo al quale sì. Ti ha ispirato. Sì, a scrivere sì. Un brano così, vabbè, insomma,
1: perché non l'hanno mai visto?
0: Pensa che in televisione c'è
2: no,
0: stato
2: penso che l'abbiano visto, almeno insomma qualcuno l'ha visto.
0: Sì. In televisione qualcuno gli ha detto: guarda, sei talmente scemo che veramente sei riuscito a farci divertire lo stesso. La canzone è, la canzone è brutta. Cos'è questa? Queste cose qua? Va.
2: È l'unico, cioè, sì. Max, sì. Non sì. Vorrei adesso esagerare, no. Però ho fatto sì. Una ricerca e ho parlato sì. Anche con loro. Sì. Insomma, va bene, dai, tutto qui. E stavamo dicendo, quindi.
0: Quindi è ora rotto le palle e vado via.
2: Non ti sento, bello, non ti sentiamo. Bello. Sei anche diventato muto. Sì. Perché non ti sentiamo più, Max? La più bella voce della radio.
1: Perché a Casablanca si sono sbagliati.
0: Casablanca si sono sbagliati. Hanno messo il terzo. Vabbè, allora, change. Infatti.
1: Sto parlando da solo, cioè siamo fuori onda.
0: No, cambia.
2: Sì, penso proprio che lui abbia chiuso. Noi ci ha chiuso.
0: No, vi ho chiuso nulla. Siete in diretta, avete detto delle stupidaggini.

Si parlava change, cambio, parlavo qualche minuto fa del cambio di sesso che Tiziana Gasparetti ha avuto, perché qualche anno fa lei era Roberta, si chiamava Roberta Gasparetti e non Tiziana Gasparetti, insomma. Siete in onda, se sapete. All times per change, semplicemente in questa puntata di Dolce Alice Live. Tra molto avremo anche il nostro ospite, che è un giovane di molto promettente, che fa della bella musica che a noi piace.

0: Un lento, quello bello, uno dei tanti che a noi piace a Dolce Alice Live. Eccoci qua, avete da dirmi qualcosa invece di sorridere? Siete un quarto d'ora che state chiacchierando dei vostri medicinali che prendete quando andate in ansia depressiva, entrambi. Vi dico io, voi che stavo in questo momento ascoltando.
1: Ma tanto tu prendi solo supposte, sì, quindi sai com'è. Sì. Tu hai poco da fare, ma.
0: Allora, Gilberto Giaconi, no, Gilberto Giaconi prende il Lexotan per supposta, effervescente, è una cosa.
2: Sì, per via orale.
0: Sì. Cos'è questo?
2: Senti, Max, lo sai che normalmente una persona ride 15 volte al giorno?
0: Ma tu hai messo il carosello, alza un pochino di più, che è una cosa bellissima che a me piace.
2: Ma, lo so, però una volta alza, una volta bassa. Sì. Senti, sì. Lo sai che il carosello lo hanno cominciato, lo rifanno un'altra volta?
0: Sì.
2: Lo puoi vedere anche tu se vuoi, i personaggi sono questi.
0: Voi non potete vedere, ma chiaramente.
2: Ve li dico io, sta facendo i personaggi. Sono due pupazzetti con la maglia nero-azzurra.
0: Ecco.
2: E le scarpine nero-azzurre. Che ballano.
0: Sì, balla, per me balla. Balla, tutta la vita sei bella. Non allora direi una cosa, ora se c'è, ho già scoperto, ma Brian Bellecci mi ha dato la notizia in cuffia, abbiamo il nostro ospite già pronto per chiaramente la nostra rubrica di interviste, di domande e cose varie.
3: Radio Tiguglio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.

0: tremenda. Allora, nella metà degli anni 80, questa donna meravigliosa fu la mia fidanzata per 2 anni. Io ve lo dico, sa bene, ma che c'è, perché non è possibile, cioè, nel senso, Toni Braxton, fantastica, meravigliosa, un sound che piace totalmente al sottoscritto, mi ha fatto prendere il cuore, mi ha preso il cuore, non soltanto il cuore, mi ha prosciugato anche il conto corrente, ma quella è un'altra cosa, cari amici e cari amiche. Allora, è arrivato il momento bello, quello che piace al sottoscritto, ma anche a tutti quanti voi, anche perché poi ci richiedete queste cose, con lo slogan abbasso i talent, viva i talenti, perché è giusto che sia così. All'interno di Dolce Alice Live, all'interno del circuito di Dolce Alice Live, noi ospitiamo sempre qualcuno che ci porta qualcosa di nuovo, o perlomeno una ventata nuova, un vento nuovo. Questa mi sono agganciato, scusami se ho detto una cosa del genere, scirocco, ma è veramente la solita minchiata degli anziani come il sottoscritto, che praticamente non sanno come introdurre un ospite. Con noi scirocco a Dolce Alice Live, ci sei?
1: Ciao, ciao, sì, ci sono, tra l'altro ho apprezzato molto la metafora del vento, no? Roba che mi fanno molto spesso, però è sempre ben accetta, vuol dire che giunge al punto a cui deve giungere.
0: Oh, perfetto. Allora, guarda, di solito io faccio 2 chiacchiere, no? Da bar, non faccio la classica intervista, cosa fai, dove vai, ma chi sei, cioè, mi sembra un po' così, no? Che dici, preparata, non preparata? 2 chiacchiere tra amici, e che io do sempre la massima libertà a voi artisti di esprimervi, non soltanto musicalmente ma anche vocalmente nel presentarvi. Io ti lascio carta bianca, cioè, nel senso, di quello che vuoi, lo so, no, il tuo pensiero è, te non hai voglia di fare una minchia, e vai, no, ma lo vedo, e devo far tutto io, oltre che sto qua a rompermi marron glacé. No, ma sto scherzando, chiaramente. Allora, una voce nuova nel panorama della musica italiana, dove ti poni, ecco, all'interno di questa grande famiglia della musica italiana?
1: Allora, guarda, questa è una domanda difficilissima. Tra l'altro io non è che non c'ho voglia di fare.
0: No, sono io che non ho voglia di fare.
1: Grande. Quando mi fanno domande così ampie, io non so mai da dove partire, perché, cioè, c'è un mondo, cioè, c'è sempre un mondo da raccontare, le storie sono sempre infinite. E comunque, dove mi collo con una domanda altre parimenti difficilissima, perché poi a me la questione del genere, la questione dell'etichetta non mi è mai scesa tanto bene. Però, insomma, diciamo che prettamente mi collocano nella, insomma, in quel range che va dall'indie al pop, un indie un po' più evoluto, che, insomma, ha poco a che vedere con l'indie di qualche tempo fa, l'it pop, no? Che è andato benissimo qualche anno fa, che ha subito una bella evoluzione. Quindi diciamo che il range d'azione è quello, dall'indie al pop, insomma, passando per varie sfumature, chiaramente.
0: Allora, dicevo, ma quando ti viene in mente un brano, cos'è che ti arriva prima? Ti arriva prima le parole, o ti arriva prima il ritornello, ti arriva prima il giro della chitarra? Non so, ecco, in tanti magari hanno una tipologia di modo di lavorare, di comporre. Il tuo com'è?
1: Allora, io parto sempre da una base che può regalarmi un musicista, ad esempio collaborativamente con un chitarrista che si chiama Simone Zaffiro, che magari saluto se mi ascolto. Insomma, parto sempre da una base, e su questa base poi ci scrivo, cerco di essere quanto più libero possibile, cerco di dare un po' mano libera all'istinto, all'impulso, anche perché poi nella maggior parte dei casi fare arte, scrivere di arte è un'esigenza, quindi cerco di dare libero sfogo a questo tipo di esigenza. E poi, insomma, il resto viene di conseguenza, c'è un lavoro di limatura, perché altrimenti tutto risulterebbe sfilacciato, quindi bisogna anche dare un po' di collegamento a tutti gli elementi che metti insieme in maniera istintiva, no?
0: Ok, ora noi qua in Dolce Alice Live tu ci sei per presentare un brano, eh? Mi dici il titolo, per favore.
1: Allora, quale sarebbe? Quale hai scelto in particolare?
0: È fantastico, è un uomo meraviglioso. Infatti, guarda, Valentina Spada, del tuo ufficio stampa, mi ha detto: guarda che è un ragazzo fantastico. Per non scomparire.
1: Ok, perché è uscito da pochissimo l'EP, quindi insomma avresti potuto pescare qualsiasi, sarei stato contento di qualsiasi tuo pescaggio. Per non scomparire, quindi ti devo presentare per non scomparire, sempre difficile farlo, mettono sempre in difficoltà queste presentazioni. Allora, per non scomparire è una canzone che parla di canzone, quindi diciamo che il senso principale di questa canzone è il fatto che la musica in un certo qual modo, e l'arte in generale, ci aiuta a restare vivi, a restare, ad esistere, a resistere sotto certi punti di vista. Quindi una cosa che dico sempre quando presento questo brano è che vuole esprimere una sorta di antidoto all'evanescenza, quindi è qualcosa che ci permette di aggrapparci con le unghie al mondo e resistere, quindi per voi, per gli ascoltatori, per non scomparire.
0: Ah, no, no, no, non partiamo ancora a farlo ascoltare. No, dopo.
1: Mi sono illuso, pensavo volessi
0: fare. No, parte, in fondo faremo ascoltare alla fine della nostra chiacchierata, faremo ascoltare il brano. Allora, io però
1: mi sono illuso,
0: ti sei illuso per un attimo, non ti preoccupare. Allora, guarda, io sono rimasto un po' così flashato, se posso dire. Si può dire flashato? Esiste come sì, si può dire ormai. Sì,
1: ah, sì, guarda, io penso proprio di sì.
0: L'Accademia della Crusca non mi dirà nulla, sicuramente, anche perché ho amici anche.
1: Una piccola querela, magari.
0: Sì, beh, sicuramente. Domani mi chiamerà la professoressa che è all'interno della Crusca e mi dirà: sei un pirla. Vabbè, ma detto questo è un'altra cosa. Io sono rimasto flashato con una frase, la prima, che ho detto: ma che? Ho visto l'inferno che poggiava sopra le tue guance. Ma che? Ma chi sta a scherzare?
1: Nel senso che ti è particolarmente piaciuta o che ti ha particolarmente fatto cagare?
0: No, sono rimasto flashato nel senso, come partenza, dico, insomma, è una bella frasucciola, partire con un brano con una frase del genere. Perché?
1: È un riferimento all'arrossire, no? Che è una roba che succede sempre di meno, cioè, nel senso, io non conosco tante persone che arrossiscono, e insomma questo inferno, questo rossore poi viene rivelato dopo nei versi che seguono, da valore a questo volto, da una sorta di fisicità, di plasticità a questo volto, quindi l'inferno che in un certo qual modo si collega con una visione per antonomasia o per opposizione paradisiaca.
0: Mamma mia, che hai fatto? Hai detto una cosa fantastica, bravo. Allora, anche la nostra redazione ci dice: ma hanno letto il testo e ti stanno facendo i complimenti. Questo io te lo voglio dire. Hanno letto il testo, hanno ascoltato la canzone. Dice: questo ragazzo è bravo. Poi si farà con calma, molta calma. La strada è lunga. Allora, al termine di questa nostra chiacchierata, io do sempre l'opportunità, facciamo così. Invertiamo i ruoli. Ora io ti do, salutandoci, ti do la radio in mano, metti i panni dello speaker, ti presenti e lanci il brano. Così mettiamo il brano, ci salutiamo e
1: ovviamente poi. Quello che ho fatto prima, però prima l'ho fatto non richiesto.
0: Ora lo fai richiesto, ora lo fai. Sì, ma poi all'interno di questa presentazione qui fai i saluti, ringrazia qualcuno se devi ringraziare qualcuno, insomma fai le cose fatte bene. Guarda che poi io scrivo la tua casa discografica.
1: Ah, ok. Allora sono sotto ricatto. Questo brano che state per ascoltare è tratto dal mio ultimo EP, che insomma si intitola Ancora la pioggia a mani così piccole. E insomma, tutto l'EP tratta di alcune considerazioni, insomma, un'analisi di vari mondi, fra cui il mondo interiore e il modo in cui ci approcciamo al mondo interiore, alla ricerca della nostra propria dimensione, insomma, da alcune connessioni che si creano poi tra il mondo del concreto, il mondo del fisico, del tangibile, e il mondo dell'astratto, quindi il mondo dell'amore, del pensiero, delle emozioni, della ricerca. E quindi niente, mi permetto sotto l'egida dello speaker di presentarvi per non scomparire.
0: Oh, bene, io ti ringrazio, ti bacio e ti abbraccio, e naturalmente alla prossima produzione, alla prossima cosa che tu realizzerai, naturalmente ti aspetto qui, va bene?
1: Volentieri, molto volentieri, grazie mille.
0: Ciao Scirocco, grazie. Ciao.
2: Ho visto l'inferno che poggiava sopra le tue guance, vendicavo una buona volta quei tuoi occhi maledetti. Un saluto a tutte quelle cose che non

0: degli amici, dei talenti, come è stato in questa puntata Scirocco. È un nome un po' così, un po', vero? No, nostra, ma così, che poi rimane una cosa che... Cosa vuoi tu dalla regia? Cos'è che vuoi dalla regia? Brian, che c'è? Che cosa? Una telefonata? Non ci credo. Ma di chi è? Non lo so. Insiste per... passamela. Pronto, chi è?
1: Pronto, sì, ero in bagno. Ero in bagno e a un certo punto mi è venuto proprio lo stimolo di chiamare la trasmissione. Col bravo presentatore. C'è un bravo presentatore in giro?
0: Sì, guarda.
1: Ecco.
0: Innanzitutto ho capito dalla voce chi sei, ma presentati, perché è bellissimo averti. Cioè, tu...
1: no, è bellissimo vedermi in bagno, no? Perché no. Potrei anche.
0: No.
1: Vorrei salutare tutti i telescoltatori della nostra bellissima trasmissione che stai conducendo te, tu bravo presentatore Max Bellè. Buonasera a tutti da Moca. Ero fan, mi hanno detto c'è uno che presenta, telefona, quindi mi sono preparata, diciamo, tirata sui calzoni, sto per curare.
0: Allora, dove...
1: chiamarti,
0: allora, amici, amiche, avete riconosciuto Boca cantante, insomma, che poi anche dall'accetta avete capito benissimo che è toscana.
1: Sì,
0: è di Belluno, vicino Belluno, e beh, insomma, una toscanaccia di quelle belle, una toscanaccia di quelle simpatiche. Ma che sorpresona!
1: Dov'è che... non potevo.
0: Da dove ci stai ascoltando? Perché se sei voluto.
1: È vero, ve lo dico. Allora, vi sto ascoltando dal mio bagno, che è appunto la terza stanza che ho in casa, in quel di San Gimignano, siamo in provincia di Siena.
0: Bellissimo.
1: E visto che il bravo presentatore mi deve passare il mio nuovo brano, per tre settimane di seguito in classifica europea. Quindi vi faccio l'applauso da sola.
0: Questa Brava. È una cosa, guarda Boca, questa è una cosa che avete fatto, lo puoi dire, questa è una cosa che avete fatto te e quel disgraziato in regia, perché io non sapevo nulla, ma veramente non sapevo nulla. Ecco, mi hanno fatto uno scherzettino, ma è bello, uno scherzo bello. Ecco, vedi, già pronto anche quel brano, capisci?
1: E così impari, sì, perché il bravo presentatore è quello che deve improvvisare, per cui il bravo presentatore è quello che improvvisamente, quando uno la chiama dal bagno, deve improvvisare qualcosa, no? Perché... non puoi non avere me, tra virgolette, come tuo ospite, un brano così meraviglioso.
0: Infatti. Ora andremo.
1: Ti chiama.
0: Ora andremo ad ascoltarlo. Andiamo ad ascoltarlo. Boca, come sta? Ora parte tutto.

0: Allora, un brano dance che è bellissimo, dai, com'è che ti è venuto in mente di realizzare una cosa del genere? Chi è stato l'artefice?
1: Hai visto il nostro Giacomo Bisciani? In realtà è un po' che mi chiedeva di fare due progetti, questo è Discoteca, che è praticamente un remix di due canzoni. Il video è stato registrato da Roberto Paolini, è tutto in bianco e nero, è molto c'è un video di Patti Bravo del 68 che è stato messo in bianco e nero e abbiamo fatto il remix in bianco e nero, e mentre il diciamo a colori quando l'hanno restaurato, quindi ho ripreso degli abiti anni 60-70, abbiamo rivisitato questo video meraviglioso e poi l'abbiamo messo in fase dance e sta andando veramente veramente bene, perché c'è bisogno un po' di allegria in questo momento non veramente non sempre facile, ecco tutto qua.
0: Bene,
1: e quindi
0: bene, guarda, è stato
1: le mani belle, hai alzato le mani.
0: Allora si fa una sorpresa bellissima, voglio ringraziare anche la parte tecnica, ve lo giuro, non sapevo nulla, si sono messi d'accordo. Moca, quando vuoi, la mia radio, la mia trasmissione, le porte sono aperte. Quando...
1: Allora guarda, venerdì prossimo faremo discoteca.
0: Sì.
1: Naturalmente questa volta dallo sgabuzzino del bagno. No,
0: sì,
1: quindi direttamente allo sgabuzzino andrà alla discoteca. Lunedì alla discoteca, martedì per quello che dice.
0: Bocca, grazie.
1: Bacio, buonanotte.
0: Ciao.
1: Voglio bene, ciao a tutti, ciao alla regia, ciao Brian.
0: Ciao. Ciao.

0: Radio Tigullio.
1: 24 Hour Music Radio.
2: Stai tranquillo e poi ti organizzano queste sorprese. Queste sorprese, ma sono sorprese belle, anche perché poi uno all'ascolto, si mettono in collegamento. Il numero di telefono di Dolce Alice Live ormai lo conoscono, che è 348-349-1141. E arriva la telefonata da Siena. Grazie Monica! Mamma mia, che bello! Queste sono le cose belle che fanno bene il cuore. Tiziana Gasparetti c'è, ve la vedo, Gilberto Giacconi lo stesso, vedo tutti quanti appassionatamente in studio. E hai da dire qualcosa, Tiziana, qui? Ecco.
3: Sì. Ultima ora, una donna svedese ha cercato di sporgere denuncia nei confronti di un corteggiatore che è stato respinto perché ha scorreggiato volontariamente mentre lasciava a casa sua. La polizia ha deciso di archiviare il caso.
2: E ci credo.
3: Ma questo perché ha corso dopo che ha fatto la puzzetta in casa di altrui?
2: E ci credo di questa cosa, che è fantastica, è bellissima, ma che belle cose.
4: No, ma questo è successo perché poi peraltro ha scoperto che era juventino.

0: No, io non vorrei infierire,
1: No, ma chi se ne frega?
0: Sai, Max, sì, che quanto ha fatto la Juventus ultimamente? Cioè, perché non seguo il calcio, quindi sì, però sì. Leggo un pochino di notizie così su Facebook e vedo un po' gli amici che scherniscono la zebra.
1: Ha perso 1-0, ha perso 1-0.
0: Aspetta, allora che merita.
1: Sì. Ma come grande qui ta ta ta ta ta ta. Non è la Rai. Allora questa però non è la Rai, ma è Dolce Alice Live, perché fai stesse, capito?

0: un brano che a noi piace molto, anche perché poi è una richiesta di Roberta da Trento, che ci ha richiesto proprio Coco Love, una a caso, sapendo poi che noi amiamo molto questo artista. Allora, di nuovo Tiziana, hai qualcosa, Gilberto, qualche notizuola che vi ha passato la redazione, oppure no, qualche curiosità ancora?
1: Sì, direttamente dalla redazione di coloro che fanno delle figuracce in radio e anche in TV. Sì, leggo, perché la redazione, sai, te lo ricordi Emilio, il grande Emilio, che ha fatto quella che noi sappiamo benissimo, eh? Bene, leggo questa notizia, cioè ci sono milioni di alberi. Com'è, Tiziana?
2: La figura di menta.
1: Sì, la figura di menta, quella lì. Milioni di alberi nel mondo vengono piantati per caso da scoiattoli che sotterrano le loro noci e non si ricordano dove. Però poi aggiunge, leggo il redattore, a proposito, lo sai perché il cervello di Max è grande come una noce?
3: Perché è gonfio!
0: Cos'è che ha detto? Cos'è che ha detto? Non l'ho capito.
2: Perché è gonfio.
0: Perché è gonfio.
2: No, vabbè. Perché c'ha l'orchite anche nelle ghiande.
0: Sì.
1: No, vabbè, Max, era soltanto così per scherzare un pochino, perché...
0: No, sì, vabbè, dai. Allora, questa è Dolce Alice Live, forse.
1: Più live di così.
4: Mi sembra impossibile. E mangiare tutto quello che c'è nel frigorifero sembra inevitabile. Avevo due possibilità: arrendermi e accettare il mio stato di zitellaggio perenne, prima o poi finire divorata dagli alsaziani. Oppure no. E per questa volta optai per il no. Non mi sarei fatta distruggere da un uomo cattivo e da quella sua giraffona di insecchita americana. Io scelsi la vodka e Chaka Khan.
0: Dolce Alice Live.

0: avanti in Sang, Mario Biondi, che tra molto avremo a Dolce Alice Live come ospite. Tu lo sapevi, Gaspar Hauss, questa cosa? Lo sapevi? Sì.
1: Ma certo, Lumière.
0: Sì,
1: sempre tutto. Ti mancava,
0: sì. Aspetta, c'era Lumière e poi l'altro, a parte La Bella e la Bestia, ma c'era anche, non mi ricordo mai, oltre a Lumière. Ti ho messo
1: c'era, non me la ricordo.
0: Ti ho messo difficoltà.
1: Ah, la Teiera Brick.
0: Sì. Stai zitta. Allora, mi leggi cosa ti hanno portato la tisanina? Scusa, cos'è? Al finocchietto, alla menta?
1: Devo stare zitta, quindi non te lo posso dire.
0: Allora, dalla redazione è arrivato un qualcosa di Gilberto Giacconi, mi dicono.
2: Sì, è arrivata questa notizia. Sembra che la quantità di metano prodotta dai rutti di 10 mucche sarebbe sufficiente per riscaldare una piccola casa per un anno intero. Cioè, noi potremmo risolvere il problema di Putin in questo caso.
0: Stai scherzando? È una notizia vera?
2: È una notizia vera.
0: Scientificamente provata?
2: Assolutamente sì.
0: Ma non è
2: la quantità di metano prodotta dai rutti di 10 mucche sarebbe sufficiente per riscaldare una piccola casa per un anno intero. Ora, bisogna vedere. Insomma, le mucche.
1: Il problema è dove metto le mucche.
0: Prova a immaginare un rutto della Gasparetti con quanto può far risparmiare a tutta la Spezia.
1: Ti pulisco anche casa.
2: La Gasparetti avrebbe questo suono qua.
0: Quale?
2: Cioè quello di Max.
0: Ecco. Come siete simpatici. Brian, per favore, la musica forse è meglio. Ma è meglio, guarda. Ray Parker Jr. a Dolce Alice Live. Ora questi l'ho chiusi perché. Mi chiudi il microfono a questi due, per favore, Brian, grazie. La musica!

0: Marca Junior, che non sono mai riuscito a vedere, devo essere sincero, anche perché non credo che sia mai venuto in Italia, ma questo non lo so, non può, se voi lo sapete e siete aggiornati su questa cosa, no, dateci questa notizia al 348-349-1141. Mai venuto Ray Parker Junior in Italia? Gilberto, tu lo non sai? Lo so. Tu lo sai?
1: Ray Parker Jr. Penso che sia venuto a Bologna.
0: A Bologna, sì?
1: Sì, sei ma sicuro? Forse lo sa meglio Tiziana.
2: Perché? No.
1: No?
2: Non lo sai.
0: tu non lo sai? Come
2: no,
0: si
2: a
0: sta?
2: Bologna, no, invece a Bologna,
0: sì.
2: Max.
0: Sì, prego.
2: C'è un tatuatore di peni. Lo sapevi?
0: No, che no, non lo so.
2: Di origini tedesche, lui, sì. Lui fa i tatuaggi sui peni, proprio specializzato, come uno si specializza in, non so, in pediatria, in neurochirurgia, sì. E lui è specializzato nel tatuare peni. E pensa, progetta,
0: sì.
2: Le sue, diciamo, opere d'arte,
0: sì.
2: In base anche alle dimensioni, non solo quando è stato, diciamo, rilassato, ma anche quando è un pochino più arzillotto,
0: ecco. Siamo,
2: sì,
0: veramente
2: proprio per non deformare quelli, certo, che sono i contorni, certo, dell'opera d'arte, certo, che verrà fatta sul membro, ecco.
0: Beh.
2: E ma non solo, sul membro.
0: Va bene, allora abbiamo scoperto che a Bologna fanno i tatuaggi al fagiano e alla fagiana, insomma, se hai capito bene questo.
2: No, al fagiano.
0: Solo al fagiano? In umido?
2: Sì.
0: Umido.
1: Ma guarda Max,
2: sì,
1: è arrivato in tempo reale un messaggio vocale, sì, proprio a proposito, qualcuno ha ascoltato la notiziuola,
0: sì,
1: e te lo posso mandare in onda, perché è rivolto a te.
0: Volentieri, volentieri.
3: Secondo me tu ce l'hai piccolo.
0: Deve essere stato il tautatore. Mamma mia. Siamo andati a prendere un qualcosa di diverso in Dolce Alice Live. Ora immagino uno delle. Scusi lei, che tatuaggio vuole? Voleva una farfalla? Sì, no, ma forse è meglio piccolina, sai, la farfallina.
2: È meglio il bruco.
0: È meglio il bruco. Clear!

0: One Times. Non mi ricordo l'anno, poi volendo anche chi se ne frega, l'importante è che ci hanno lasciato dei brani meravigliosi come questi. Allora siamo proprio andati in decadenza tra i tatuaggi sul fagiano, i rutti delle mucche, io non so più quelle che riusciremo a dire tra qualche settimana, perché ci cacceranno sicuramente. Allora abbiamo qualcosa? Vedo la Gasparausa che sta... ancora, è lui.
1: È un attimo la sigla, no?
0: Sì.
1: Ma hai presente quello sconosciuto norvegese che ha fatto la cacca nelle buche da golf sì, per più di 10 anni?
0: Dio signore.
1: E mancava quella.
0: L'effetto arriva, ecco. No, mi mancava.
1: Allora,
0: mancava.
1: E menta non si può dire.
0: Rutto non si può dire.
1: Si può dire. L'altro non si può dire.
0: Che dobbiamo dire? Che ne so, insomma, qualcosa dovremmo dire pure.
2: Io un'idea ce l'avrei.
0: Ecco, no, dire la stupidaggine, per favore.
3: Di.
0: Salutiamo il Pucci, grande Pucci, che sicuramente, non dico se qualche volta l'avrà ascoltato, sicuramente Dolce Alice Live.
4: Ma...

0: John Cicada, Dolce Alice Live. Questo è un artista che ha fatto pochi album, se non vado errato, ma erano sempre di fattura pregevole. È vero, Tiziana, tu che hai subito a orecchio fino, hai paragonato John Cicada a un altro grande artista che noi amiamo molto e che mandiamo sempre, quasi quasi sempre in onda, ed è semplicemente
1: Michael McDonald. Ha una vocalità molto molto simile. Sì.
0: Sembra gli stessi, veramente.
1: Anche timbricamente, anche timbricamente devo dire che sono molto simili.
0: È vero, sembra gli stessi, guarda, veramente. Gilberto!
2: Dica, dice a me.
1: Tira. Signore, dica.
0: No, di solito quando dico Gilberto fa partire qualcosa. Immaginavo che ne so, Calimero, Orzo Bimbo, queste cose che. Però no, aspetta che riproviamo, aspetta. Gilberto!
3: Fatemi piacere!
0: qualcosa di solito parte. Lui è l'addetto agli effetti sonori.
2: Com'è? Sì, basta però farli ascoltare.
0: Ah, prego.
2: Quindi,
0: tolgo
2: Max,
0: tutto, guarda.
2: La prego, ammutolisca la sua voce.
4: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming. Lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
3: Ma fatemi piacere.
0: Allora io vado ad aggiungere un'altra cosa. Pilo per tutti.
2: Chi pilo, sì. Senti, intanto ti offro.
1: Cos'è il pilo?
0: Dai, stappa un crodino.
2: Certo.
0: Allora, pensare, ragazzi, che forse un giorno
1: non ho capito, Max, scusami, sì. ha versato e poi stappato?
0: Non lo so, ma è così, non ci posso fare niente. Si chiama demenza.
1: Era l'ordine cronologico.
2: No, si chiama semenza denile.
0: Io mi chiudo, anzi, ci chiudono. Ci chiudono. Ci chiudono.

0: Bellissimo, che amavo in particolar modo quando uscì questa tipologia di musica, che era un brano di Cactus Blue e diceva clap your hand everybody. Bellissimo, stupendo. Tu Tiziana te lo ricordi, Gilberto tu ricordi questa cosa?
1: No.
0: Clap your hand everybody,
1: mi sa che non ero ancora nata.
0: Infatti era il 79, tu non eri ancora nata. Gilberto aveva già i suoi 62 anni.
2: Nel 79 ne avevo 62, sì.
0: appunto. Siamo andati a scegliere. Sì, prego.
2: No, stavo leggendo una curiosità.
0: Sì.
2: Anche questa, e non è una stupidaggine, questa è vera. Uh-huh. Esiste addirittura un museo di arte non visibile che vende opere d'arte che non esistono. Il bello è che ci sono gli acquirenti e appunto ricevono questi acquirenti una carta che descrive un pezzo di arte immaginaria come fosse una scultura o un disegno. Cioè un'opera addirittura è stata venduta per $10,000. È assurdo, no Max? No. Così è una curiosità.
0: Ma perché a questo mondo non sanno più quel che fa?
2: No, un po' come una radio che trasmette una trasmissione muta, è la stessa cosa, sì, che sì, fa sì. Milioni di radioascoltatori. Un po' come Dolce Alice Live.
0: Certo. E la Menarini in cassa. Questa è fine come battuta, non so se vi è arrivata.

0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Eccoci qua. Siamo qua. Oggi è giovedì, il penultimo giorno della settimana per quanto riguarda noi il lavoro, perché poi venerdì è l'ultimo giorno, poi sabato ci riposiamo, domenica pure, torniamo lunedì. Insomma, siamo qui in questo giovedì per rendervi sempre partecipi, per svegliarci insieme. Anche questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno e poi torniamo insieme naturalmente per tanta musica e naturalmente inizieremo il saluto delle radio e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104.9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
0: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, siamo sempre qui a Milano in via del Vivaio 7 con Dialogo nel Buio e con il professore Alberto. Buongiorno professore.
3: Buongiorno a tutti.
0: Lei è professore di che materia?
3: Io sono l'insegnante di sostegno di questa meravigliosa quinta di San Donato Milanese.
0: Quinta ABCD Elta?
3: Quinta A.
4: Quinta A.
3: Unica sezione di questa piccola frazione di San Donato Milanese.
4: Ecco. Allora, ci dice i nomi dei ragazzi che poi sentiremo?
3: Sono in compagnia di Thomas, Lorenzo, Andrea, Beatrice, Cecilia ed Emanuele.
4: Bene, allora questi ragazzi hanno fatto il percorso nel buio e faccia lei una domanda oppure la faccio io, non so, come preferisce.
3: Beh, allora, io mi rifaccio alla domanda che ha fatto la nostra guida.
4: Sì.
3: Qual è la sezione di questo dialogo nel buio che avete preferito?
4: Ecco. Il momento più bello, come per dire.
3: Esatto, il momento più bello.
4: Sentiamo.
3: Sentiamo, dai, andiamo in ordine.
4: Sì. Dite ogni volta il nome.
5: Sono Thomas e il momento più bello secondo me è stato il bar, perché ero seduto vicino a dei miei amici.
4: E che hai bevuto al bar?
5: Coca-Cola.
4: Sentiamo ancora il prossimo momento più bello per
6: Lorenzo.
4: Sì, qual è il momento più bello per Lorenzo?
6: E il momento più bello è stato quando abbiamo provato a capire quali erano le forme dentro a un quadro.
4: Perfetto, andiamo avanti con
7: piacere Andrea.
4: Per te
7: secondo me la parte più bella è stata quella del bar, perché l'accoglienza era magnifica.
4: Mazza, fossero tutti i bar d'Italia così. Tu che hai bevuto? Acqua.
7: Io ho bevuto la Fanta.
4: Perfetto. La Fanta?
7: Vuole dire la lemon soda,
4: perfetto. Allora, prossimo amico chi è?
8: Io sono Beatrice.
4: Beatrice, per te com'è andata? Il momento più bello qual è stato, Beatrice?
8: Il momento più bello per me è stato quando siamo andati in città.
4: Sì? Dove c'erano tutti quei rumori, sì. Il mercato, hai toccato anche dei frutti?
8: Sì.
4: Che frutto hai riconosciuto?
8: Dei cetrioli.
4: Cetrioli, quindi.
8: E finocchi.
4: Perfetto. Al bar invece cosa hai bevuto, Beatrice?
8: Io al bar ho preso una Coca-Cola.
4: Sentiamo ancora chi c'è con noi.
9: Io sono Cecilia. Il momento più bello è stato quando ci siamo seduti sulla panchina.
4: Ah, sì, sulla panchina. Perché è stato bello? Perché riposare al buio così?
9: Sì, perché l'ho trovata io e poi era comoda.
4: Ah, era comoda, va bene. Al bar invece cosa hai bevuto?
9: Coca-Cola.
4: Anche tu Coca-Cola. Chi è rimasto ancora?
10: Io mi chiamo Emanuele.
4: Emanuele.
10: E per me il momento più bello è stato in bar, perché secondo me è stato un momento che avevamo tutti, diciamo, molto uniti, ecco.
4: Quindi tavola rotonda praticamente.
10: Sì, tavola rotonda, ecco. Sì.
4: Ecco, mi pare che mi ho finito. Avete fatto delle domande? È rimasto qualcuno? No, mi pare.
10: No.
4: Allora, avete fatto delle domande alla guida che mi pare si chiamasse
10: Alessandra.
4: Avete fatto delle domande. Avete ancora qualche domanda su quello che è la disabilità visiva, la cecità, insomma? Avete visto mai dei ciechi camminare per strada? Avete visto, per esempio, perché i ciechi stanno sempre vicino ai muri, secondo voi? Provate.
7: Per avere un riferimento.
4: Perfetto. Il riferimento naturale del muro è per i ciechi, appunto, dove non ci sono i muri lo Stato e altri dovrebbero mettere dei binaretti che voi trovate nelle stazioni, i cosiddetti LVE Lodges, dove il non vedente col bastone può seguire, invece dove c'è il muro. E invece sapete che se a Milano i muri sono pieni di monopattini, biciclette, motorini, quindi quando noi camminiamo col bastone andiamo a certe volte a finire nei raggi proprio di questi maledetti mezzi. Quindi quando vedete un mezzo vicino al muro, se vedete qualcuno vicino, non lo mettere, perché qualche cieco come me può addirittura farsi male. Bene,
10: io ho una domanda.
4: Sì, perfetto.
10: Come fate a orientarvi tipo nella città?
4: Allora, nella città purtroppo dobbiamo conoscerla bene. Se in una casa piccola noi dopo pochi minuti impariamo la camera, la cucina, il bagno, questo qui. Per la città c'è proprio un mestiere che si chiama di orientering. Ci sono dei professori che ci insegnano a orientarci nella città, nelle metro, e quindi riusciamo a muoverci, però non è dappertutto. Io per esempio, se devo andare in un ospedale, devo chiedere a qualcuno che mi accompagni, perché è difficile, sono grandissimi. Oppure se devo andare al supermercato, non è che posso andare a toccare magari dove c'è il vino, butto tutte le bottiglie a terra e faccio un bello strike. Bene, qualche altra domanda, ragazzi? Qualcuno ancora una domanda?
6: Nessuno.
4: Nessuno. Sapete, secondo voi i non vedenti fanno sport? Chi vuole rispondere?
10: Secondo me ci sono degli sport fatti apposta per...
4: È vero, in parte sì. Allora, in parte ci sono degli sport che esistono, però. Secondo te i non vedenti che sport? Giocano a calcio i non vedenti?
10: Sì, ecco. Secondo me con una palla speciale.
4: Sì, quella palla sonora. E in più i portieri vedenti devono dire dove sono, in modo che il non vedente sente la voce, prova a tirare e a segnare. Inoltre i non vedenti devono avere un casco, perché spesso può capitare che si scontrano tra di loro e si possono far male. Secondo voi i non vedenti giocano a tennis?
10: Sì.
4: Sì, e infatti questa è la palla da tennis. È una palla che viene lanciata, ecco, sentitela pure. E il campo è un po' più piccolino, è lungo 12 metri e largo 7, però con la palla il non vedente con la palla la racchetta è quella della spiaggia del tennis beach, no? E naturalmente i punti si contano lo stesso, e il non vedente può prendere la palla al terzo rimbalzo, quindi 1, 2, 3, e al massimo poi devi tirare. Va bene, professor Alberto, grazie. Contiamo fino a 3 e diciamo al 3 viva dialogo nel buio. 3, 2, 1.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, oggi abbiamo il professor Paolo Brignan. Buongiorno professore. Come va? Tutto bene?
2: Tutto bene, ecco. Grazie per avermi chiamato.
1: Ci mancherebbe, a noi fa piacere, dove c'è la cultura piace essere presenti sia con Radio RVD ma anche con Disabili International Radio. Nel primo caso intorno alle 10 del mattino, hanno queste registrazioni alle 19 di sera, nel secondo caso ahimè vanno in onda alle 4:50 del mattino all'incirca, però lì siamo in tutta Italia con 100 radio ed altro, insomma. E allora questa mattina io sento questo nome, Castelmassa. Allora vogliamo vedere cosa è questo Castelmassa. È un castello di tutti, la massa. Non è che c'è stato per caso anche qualche grande scienziato magari?
2: Ora le faccio ridere subito che Castelmassa è un nome abbastanza nuovo, è dal 1929. Ah. Il nome del paese sarebbe Massa Superiore.
1: Massa
2: Superiore. Nel 1600 la chiamavano anche Massa di Sopra. Mm. Poi nel 1848 l'Austria ha punito il paese dividendolo in due,
1: sì,
2: in Massa Superiore e Massa e Castelnuovo.
1: Ah, ecco.
2: Nel 29 si sono riuniti e hanno messo l'inizio di Castelmassa. Ecco come è nato il paese. Tutti cercano il castello, però
1: in realtà
2: va uno nel 1306, in una disputa tra Mantovani e Ferraresi è stato bruciato e dopo è nato il Castelnuovo nell'altro comune. Ecco, quindi castello non esiste castello.
1: Cioè a Castelmassa comunque nella parte, cioè siamo a Castelmassa senza castello, però.
2: Sì, senza castello.
1: Diciamo, sono rimasti le polveri, le ceneri. Bene, nello sviluppo quindi, però cos'è? Intanto chi come me da Milano o da Bologna deve venire a Castelmassa, come viene? A parte con la macchina o c'è anche la possibilità ferroviaria per arrivare a questo?
2: Devono venire solo con gli automobili, perché la linea ferroviaria l'hanno progettata per tanti decenni, alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, ma non l'hanno mai costruita. Quindi il paese è stato fuori, devono venire tramite da Ostiglia o su Occhiobello, sulla strada che sarebbe collegamento tra Mantova e Ferrara.
1: Ecco.
2: Perché questa zona sarebbe una zona del Veneto, ma fino al 1818, fino al 1815 siamo stati sotto Ferrara,
1: ecco.
2: Dopo e anche come diocesi fino al 1818, poi l'Austria ci ha aggregato al Lombardo Veneto.
1: Ecco, quindi siete stati un po' contesi praticamente.
2: Sì, noi in teoria sarebbe la Transpadana Ferrarese questa zona. Tant'è vero che chi viene qui trova che la gente nel nostro dialetto, che io sto scrivendo una piccola pubblicazione sia del dizionario che dei detti, è ferrarese all'80% e mantovano pochissimo di Veneto.
1: Beh, poi dei libri ne parliamo.

0: visto la piazza, l'ha fotografato. E quando ha scritto Mondo Piccolo, il primo libro, che ha venduto 15 milioni di copie, ha messo sulla piazza di Castellassa. E quindi quando pubblicano Mondo Piccolo, sarà sempre la piazza di Castellassa, che è andata in tutto il mondo,
1: tutto il mondo, sì,
0: perché l'ha venduto. E l'altra cosa è una piazza di impronta emiliana,
1: sì,
0: molto bella, ampia, che va dalla chiesa da una parte e dall'altra c'è l'argine del Po col fiume. Quindi la prima cosa è la piazza. Poi l'altra caratteristica è che la chiesa è molto interessante vederla, ha una struttura e una storia molto consistente, molto bella. E poi ci sono, è bello anche girare per il paese e vedere una struttura, perché Castelmassa ha avuto un grande ampliamento dopo la guerra e l'hanno fatta quasi una città giardino.
1: Ecco, quindi molto interessante. E invece, se vogliamo essere presi per la gola, c'è qualcosa di specifico di Castelmassa oppure insomma non tanto?
0: Adesso come specifici locali non ce ne sono. C'è una cucina che è la cucina quale tradizionale nelle case,
1: sì,
0: che è una cucina prettamente emiliana, io direi ferrarese.
1: Ah, ferrarese.
0: Sì, veramente è abbiamo pochissimo col Veneto, come dicevo prima, perché siamo sempre stati,
1: sì,
0: sotto Ferrara, e la nostra è una cucina di impronta emiliana ferrarese.
1: E invece per quanto riguarda le festività, quali sono i momenti da tenere d'occhio? Il festo del patrono,
0: allora,
1: per esempio?
0: Il momento più clou, diciamolo così, è la fiera di San Martino.
1: Quindi novembre?
0: Non è una sagra, è una fiera.
1: Sì.
0: Perché il patrono è Santo Stefano Protomartire. San Martino perché l'Austria, come dicevo prima, ha tolto questa zona, che siamo a nord del Po, dall'Emilia, e l'ha messa sotto il Lombardo-Veneto, cioè l'ha messo sotto la provincia di Rovigo. E cosa succede? Però togliendole dal ferrarese non si riusciva più ad andare alle fiere, quelle autunnali. Quindi l'Austria nel 1818 ha costituito questa fiera di San Martino, perché terminava la nata agraria, avevano i soldi, quindi potevano acquistare i prodotti per l'inverno. Quindi la fiera non è una fiera, una saga di un santo, di un patrono, no, ma quello per i cose di San Martino. Quindi è una fiera che su un paese di 4.000 persone ha bancherelle per 4 chilometri, quindi centinaia di bancherelle, e avvenimenti anche importanti come Gustiamo l'Italia, mostre generalmente fatte dall'amministrazione, molto interessanti. E quindi chi viene per la fiera, esattamente, è una fiera che ha, non dico decine, ma veramente oltre 1.000 visitatori ogni anno.
1: Come strutture ricettive ha qualcosa oppure bisogna appoggiarsi un po' alle grandi, grandi paesi
0: come
1: vicini?
0: Strutture ricettive è un po' poco, però ci sono i bicchieri, poi si può andare qui anche nei paesi intorno, c'è un hotel anche in paese.
1: Ah beh, quindi c'è.
0: Sì, quindi siamo dopo anche a poco, neppure una quarantina, è collocata abbastanza bene, perché una quarantina di chilometri da Ferrara, da Mantova, poi siamo in un raggio dove siamo proprio in mezzo a tutte le città, Verona, Rovigo, Modena, siamo qua in mezzo.
1: Invece il vostro paese, per diciamo a livello di struttura per i disabili o come accessibilità, le vostre cose sono abbastanza accessibili o ci sono grosse difficoltà?
0: Allora, esattamente, qualunque cosa che uno faccia in un'amministrazione come l'amministrazione, per pur sensibili che sono, io dico siamo sempre un po' indietro, perché esattamente occorrerebbe un'attenzione maggiore. Però io vedo
1: che
0: gli edifici sono, quelli pubblici hanno l'accesso,
1: sì,
0: hanno le strutture, tutto quelle pubbliche. E i marciapiedi non ce ne sono molti, perché
1: è piccolo.
0: Sì, è piccolo, però anche lì si è cercato di ovviare, però io sono

0: avviso che pertanto che si stia attenti si è sempre un po' indietro rispetto alle esigenze, però io lo considero abbastanza
1: accessibile.
0: Accessibile perché, ecco, però esattamente io lo dico sempre, con l'esperienza mia, un'esperienza minima, ma anche al coso che ho visto quando i miei erano in carrozzina, di tante volte non si osserva bene, poi in casa c'è un mezzo gradino di un centimetro e certo. Si fa fatica se uno ha la carrozzella.
1: Quello ci sono nelle case le accessibilità. Bene, abbiamo fatto una bella chiacchieratina, ancora qualche curiosità da raccontarci su questo Castelmassa, professor Paolo?
0: Ma curiosità è quello anzitutto di venirla a vedere. Se venite a Castelmassa e mi cercate, io sono disponibile a farvi da guida, a mostrarvi la chiesa, che è veramente un gioiellino, e di farvi vedere il nostro ambiente com'è.
1: Mentre qualche festa più generica, ad esempio pali oppure sagre, altre cose?
0: Ben qui ci sono, durante il periodo estivo e anche il coso, tante volte ci sono, ad esempio la Notte Bianca che è promossa dalla Proloco,
1: sì.
0: Ce ne sono varie manifestazioni in vari periodi dell'anno. Quindi adesso abbiamo un bellissimo teatro inaugurato di Cotoni, che ha fatto una bellissima stagione teatrale, sempre pieno.
1: Quindi
0: adesso il calendario non ce l'ho più sotto.
1: Bene. Vabbè, man mano che vorrà, lei ci chiamerà e noi saremo insieme in onda con lei. Professor Paolo.
0: Io vi ringrazio e vi invito a visitare Castelmassa.
1: Grazie e buona giornata a tutti dal ballo di Beppe, da Castelmassa, dal professor Brignan, e anche saluti a tutti da Disabili International Radio e Radio RVD. Arrivederci professore.
0: Arrivederci.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, ancora buongiorno. E oggi abbiamo un nostro amico che si chiama Daniele Delia.
2: Ciao. Buongiorno. Ciao a tutti, buongiorno a voi.
1: Come va? Tutto bene?
2: Abbastanza bene, dai.
1: Ecco, noi diamo il buongiorno agli amici che ci ascoltano alle 10:05 circa, agli amici della replica delle 19:05 di sera, e diamo anche il buongiorno agli amici che ci ascoltano con Non è mai troppo presto alle 4:50, quindi insomma quelli che ci ascoltano in replica dopo. Daniele Delia è un cantante che scrive e spesso ha a cuore i problemi degli altri?
2: Sicuramente, diciamo che mi immedesimo, poi anche per l'altra attività lavorativa che svolgo.
1: Perché che lavoro fai?
2: Con gli altri, io faccio l'insegnante,
1: sì?
2: Per scuole medie,
1: sì?
2: E sono insegnante di musica, però specializzato nelle attività di sostegno.
1: E allora giusto per arrivi proprio per il ballo di Beppe, che si occupa a 360 gradi per la disabilità, quindi perfetto, arrivi proprio a fagiolo, arrivi, quindi non c'è problema.
2: Sì, no, un lavoro che amo sinceramente.
1: Certo. Allora raccontaci un po' intanto come hai conosciuto la musica, come è iniziato tutta questa storia. Vai, a te.
2: Ma allora, la musica, diciamo, mi accompagna sin da bambino. Intanto molto banalmente in casa, attraverso la musica che ascoltava mio padre, che aveva un bel giradischi, quelli con la puntina di diamante, hai presente?
1: Come non si scrive?
2: Una bella selezione di dischi, insomma, di quegli anni lì, quindi diciamo mi sono ascoltato tutto il cantautorato, quello doc, quindi Lucio Dalla,
1: Lucio Battisti, Lucio Battisti,
2: Francesco De Gregori, Cocciante. Più anche musica internazionale, perché lui aveva una collezione di dischi che spaziava sia dalla musica italiana ma anche la musica internazionale. Mi ricordo per esempio un disco che mi colpiva all'epoca, che è un disco che penso si possa definire come una perla della discografia internazionale, che è quello di Alan Parson Project.
1: Alan Parson Project, sì, certo.
3: Noemi Vodafone, Noemi Cesena.
2: L'ho capito. Perry White, Donna Summer, i Beatles,
1: e tutti,
2: c'era un po' di tutto. Più lui era anche un amante dell'opera lirica, quindi c'era anche diversi dischi di opere liriche.
1: Bene, quindi insomma la musica era entrata nella tua vita in questa maniera.
2: L'ascoltavo in chiesa quando andavo, diciamo, alle messe,
1: certo.
2: Andavo, diciamo, soprattutto per sentirmi canti,
1: sicuramente. Ho capito.
2: No, poi quando andavo ero pure abbastanza preso, insomma, poi col tempo
3: WhatsApp, chiama WhatsApp, riduce finestra chiamata, pulsante.
2: Diciamo, questo contatto con la musica, secondo me, è stato bello anche lì, in quel contesto. A scuola, già all'elementare avevo una maestra di flauto. Andavo al pomeriggio a seguire queste lezioni e mi piaceva tantissimo, per cui già col primo strumento che ho maneggiato, il famigerato flautino dolce,
1: quello
2: mi tiravo giù le melodie dei brani che mi piacevano, sì. Oppure cominciavo a inventare le prime cosette.
1: Bene, quindi poi la carriera e tutto il resto. Adesso invece come passi la giornata? A chi assisti?
2: Io passo la giornata a scuola, e attualmente sto seguendo un bambino con un disturbo dello spettro autistico, con cui, diciamo,
1: andate,
2: ci divertiamo, andiamo d'accordo. È abbastanza monello.
1: Che gli fai fare? Parliamo anche di queste cose. Cosa fate fare ai bambini autistici? Che gli insegni?
2: Intanto ogni caso poi ha le sue peculiarità.
1: Sì.
2: Ecco. E lui nella fattispecie deve recuperare alcune abilità,
1: certo.
2: Di base, intanto a livello di comunicazione,
1: ecco.
2: Poi stiamo lavorando sulla lettoscrittura col metodo globale,
1: certo.
2: E facciamo diverse attività anche musicali, Adesso per esempio non l'ho scritta direttamente io questa volta questo brano qui.
1: Sì,
2: per lui o comunque per un'attività diciamo indirizzata a lui,
1: sì.
2: Ma alla quale partecipava poi naturalmente tutta la classe, sì. Che parla appunto di distanze sociali, perché distanze questo sociali. È un aspetto con cui devo lavorare con lui, sì. La prossemica. E utilizzato questo software che è allucinante,
1: sì.
2: Non so se tu lo conosci, si chiama Suno. Senza la O al centro, è praticamente è un intelligenza artificiale, che crea dei brani attraverso dei prompt, quindi delle istruzioni che tu gli dai all'inizio, sì. Ma è una cosa incredibile, cioè un pochettino per uno come me che diciamo che artigiano della musica. Scrive le canzoni mettendosi prima con la chitarra forte, poi passa al livello alla fase di produzione.
1: Questo gli fa una melodia e lui ti ristruttura tutto.
2: Lui ti struttura tutto, ti registra tutto già con una voce diciamo elettronica,
1: sì.
2: Campionata, naturalmente senza nessuna imperfezione perché è la macchina,
1: certo, sì.
2: E scrivendo anche il testo magari utilizzando le rime oppure
1: comunque un software a pagamento, non è gratuito,
2: no questo dipende. Allora questa versione che utilizzo io è assolutamente freeware. Tu la puoi utilizzare non per scopi commerciali, ovviamente.
1: Certo.
2: Infatti io per esempio ho uno scopo didattico, e così gli ho fatto sentire questo brano che ha creato appunto questo
1: Suno,
2: questo software, questo Suno, e gli è piaciuto tantissimo. E adesso lo utilizzeremo per fare una piccola coreografia insieme ai compagni, coinvolgendo anche i docenti di musica e di motori.
1: C'è così anche più integrazione. Allora, dunque, il brano che ascoltiamo stamattina si intitola Ali Spiegate, però prima dici come ti si trova sui social, quali sono i social che frequenti, perché il tempo corre.
2: Allora, i social che frequento sono quelli più classici, io non sono molto social, però ho la mia pagina Instagram,
1: sì.
2: Daniele D'Elia Official, ho la pagina Facebook,
1: sì.
2: Uguale il nome Daniele D'Elia Official. Ho anche un account su TikTok, ma lo uso veramente raramente.
1: Sì.
2: E poi dopo ci sono tutti i digital store, dove invece si trova tutte le mie produzioni. Diciamo che per il momento io ho pubblicato 4 dischi. E niente.
1: Però noi ti invitiamo a venirci a trovare ancora quando scriverai cose nuove su YouTube. Tu vieni a trovarci per i nuovi brani e ci racconterai il progresso di questo Suno, dei ragazzi, del ragazzo che assisti. E allora questo Ali Spiegate, riassumiamo velocemente cos'è.
2: Sì, questo è un brano che nasce proprio dalla mia esperienza di insegnante di sostegno. E in questo brano parlo di 3 diversi tipi di disabilità.
1: Sì.
2: Appunto che ho seguito nel corso della mia carriera scolastica, sì. Anzi mi è capitato, in questo caso erano 3 ragazzini che erano nella stessa classe e naturalmente con caratteristiche molto differenti. Uno era una disabilità sensoriale,
1: sì.
2: Le altre, una diciamo cognitiva, sì. E un'altra diciamo una disabilità multipla. E racconto di quanto io ho imparato
1: da queste,
2: nella relazione con
1: queste persone,
2: con questi bambini, ragazzini, e mi hanno insegnato diciamo ad essere anche resiliente, perché impari.
1: E certo, si impara sempre. Bene, Daniele, io ti ringrazio per essere stato con noi ad Ali Spiegate.
2: Io ringrazio te.
1: Daniele D'Elia, alle prossime, però ci sentiremo senz'altro ancora. Grazie, a presto, Daniele.
2: Un augurio per tutto e un saluto ai radioascoltatori.
1: Grazie.

0: Disabili International Radio presenta.
1: Oggi, amici miei, nasceva la prima trasmissione radiofonica.
0: Il Gallo di Simone.
1: Oh, che bello.

Buongiorno a tutti, oggi è giovedì, benvenuti rigorosamente in onda in diretta. Giuseppe, grazie per la linea. 102 anni fa Mamma Rai accendeva la sua prima trasmissione con un saluto a tutti gli ascoltatori. In pochissimi potevano permettersi, siamo nella, voglio dire, appena prima della guerra mondiale, tra la prima e la seconda guerra mondiale, però insomma qualcuno doveva iniziare effettivamente a fare comunicazione. Amici, buongiorno, buon giovedì, oggi è l'8 di ottobre e abbiamo anche oggi un sacco di argomenti di cui parlare. Parleremo anche del rimuginio, dai.

TikTok compie i suoi primi 10 anni. Io credo di essere l'unico sulla faccia della terra, del globo, o comunque tra i pochi, a non essere iscritto al social media TikTok. Lasciamo stare che è molto visivo, perché comunque, se non vado errato, da lì arrivano le view, i messaggi e comunque i video, quelli brevi, che durano 60 secondi, che poi sono stati un po' scopiazzati anche da Facebook e Instagram. Però l'articolo del Corriere della Sera ha un bilancio primo decennio appunto di TikTok, compreso per la prima volta sulla scena, pensate, appunto 10 anni fa, con il nome però iniziale di Doinon, prima di appunto espandersi globalmente in TikTok, un focus che punta sulla straordinaria ascesa della piattaforma, ma soprattutto sulle zone d'ombra che però l'hanno accompagnato. È la dipendenza, perché viene analizzato il fondamento della celebrazione del motore appunto di raccomandazione e appunto la schermata per TikTok, considerato tra i più potenti e efficaci mai creati, capace di apprendere e quindi i gusti e in tempi di permanenza e micro interazioni degli utenti in pochissimi secondi. L'algoritmo è cinese, cioè voglio dire, loro non è che sono dietro a nessuno, non è che, non pensate che i cinesi siano meno tecnologici, informatici o comunque a livello di social media, vedete appunto il bene amato TikTok. L'algoritmo è progettato per massimizzare l'impegno e l'ingaggio. L'algoritmo quindi trattiene il pubblico il più a lungo possibile, sollevando enormi preoccupazioni sulle capacità di creare dipendenza comportamentale, soprattutto da chi, tra i più giovani. Anche se, come dico sempre io, non soltanto i giovani stanno attaccati allo schermo, io sono di quelli che poi alla fine dico, vabbè, ma io però ci lavoro, vabbè, però un sacco di cose da fare, però vabbè, sto ceppa lippa. Ecco, il pezzo affronta i modi geopolitici e normativi legati ovviamente a TikTok, la società moderna cinese. Tra i temi caldi figura appunto la protezione dei dati personali, il trattamento delle informazioni sensibili e i timori legati alla sicurezza nazionale avanzato, quindi di diversi paesi del mondo, in particolare gli States e l'Europa, che hanno spesso portato a restrizioni sull'uso appunto dell'app sui dispositivi quelli istituzionali. Ecco, si riflette sugli effetti collaterali dell'iperconnessione medica, della diffusione del trend potenzialmente pericolosi e delle sfide estreme alla tutela della salute mentale e degli adolescenti, un tema che ha spinto famiglie appunto a garantire della privacy e i governi, i paesi, e quindi anche però a identificarsi e controlli, e richiede appunto maggiore trasparenza delle regole. Se vi ricordate, le peggio sfide purtroppo accadono proprio tramite WhatsApp, tramite TikTok, perché comunque soprattutto tra i giovanissimi, ieri mi sembra che abbiamo parlato anche del ragazzo, no, che aveva accoltellato verso la fine di settembre la professoressa, cioè, a parte il fatto che chi la fa più grossa su TikTok, un po' come tutti i social, allora vieni seguito. Non esisti se non hai un like. È vero che poi non possiamo dire che TikTok sia tutto male o tutto bene, possiamo dire che ha anche riesumato dei pezzi musicali degli anni 50, 60 e 70. Mi ricordo il bene amato Gianni Celeste con il suo Povero Gabbiano, veniva direttamente da TikTok, cioè se usato con intelligenza, non solo con l'intelligenza artificiale, però se usato con intelligenza, credo che come social media e mezzo di comunicazione è anche divertente, soltanto che poi alla fine ci può rimanere sotto, perché diventa una dipendenza. Ecco.

social media ci creano dipendenza. Stanno arrivando una marea di messaggi, non so più come fare con mio figlio. Ciao Margherita, c'è Anna che scrive: Simone, mia figlia sta lentamente cancellando i suoi interessi e questa cosa mi preoccupa molto, devo correre ai ripari. Ma non è che gli adulti sono messi meglio, assolutamente no, ne va della nostra salute mentale. È assolutamente una dipendenza, l'approfondimento anche del benessere psicologico e quindi anche nella nostra vita, il contenuto diciamo sul mercato a livello mentale che portano a formulare scenari negativi. Se è vero che il social media crea dipendenza, è altrettanto vero che ne abbiamo parlato anche in Tempo Zero Entourage di Simone Papini, che è un rimuginatore, cioè io riesco a rimuginare, rifarmi dei film di tutto quello che è successo e incazzarmi ancora di più. Poi abbiamo scoperto che vi capita molto anche a voi. Allora, amici radioascoltatori, la negatività che è dentro di noi, cioè il nostro cervello ha un'inclinazione neurale e ad una proprietà sugli scenari di pericolo e garantire sopravvivenza. Cioè, che cosa significa? Che è un'illusione immaginare scenari peggiori, fa credere alla mente di potersela cavare e di essere preparata o proteggersi preventivamente dal dolore e dalla delusione. Esistono vari passaggi e vari ruoli. Il passaggio è il pensiero automatico, quindi secondo la psicologia cognitiva, come nei modelli appunto cognitivi stessi, quando ci troviamo di fronte a un'incertezza scatta un sistema di pensiero automatico rapido e istintivo che spesso genera appunto risposte di ansia prima ancora che appunto intervengano le valutazioni logiche. Poi c'è il pensiero quello cognitivo principale, tutto o niente, cioè interpretare un piccolo intoppo o un errore come un fallimento globale completo trasforma un singolo imprevisto in una catena di disgregazione completa anche nel futuro. Ecco, presume che appunto gli altri abbiano opinioni, giudizi negativi nei nostri confronti, che sicuramente è anche vero perché non si può piacere a tutti, però non abbiamo la certezza. Ecco, spostarsi quindi dalla domanda cosa è successo e cosa sarebbe successo se, con incontrollabile alle domande con cosa posso fare adesso? Tanto il passato non lo posso cambiare. Facile a dirsi, difficile a farsi, almeno per me. Quando si formulano automaticamente un esito contrastante, sforzandosi di immaginare e quindi anche di annotare anche un'evoluzione positiva o semplicemente naturale, graduale, fare una pausa quindi, fare un respiro profondo e analizzare i fatti oggettivi per dare spazio al ragionamento logico e ridimensionare l'impatto emotivo immediato. Va a bova? Cioè, mommo segno, ve lo ricordate il grande film? Sì, ricordati che devi morire, mommo segno. Quanti di noi ci riusciranno, voi che come me magari, quanti di voi possono soffrire di ansia o comunque di vedere non il bicchiere mezzo vuoto, ma desertico? Ci proviamo a farlo rialzare un pochino, l'asticella dico.

l'asticella del famoso bicchiere mezzo vuoto. C'è Filippo che scrive: Simone, il mio è desertico come il tuo. Simone, quando capita qualcosa di brutto, sfido però a fare tutti questi ragionamenti. È quello, cioè io penso che veramente siamo esseri umani. Vorrei veramente che magari potessero arrivare anche dei messaggi anche di qualche terapeuta, visto che comunque ne parliamo anche in Tempo Zero Entourage. Abbiamo parlato di comunque di rimuginio che ti dà lo stress. Però esisterebbero 3 passi per liberare la mente e stare meglio, affrontare il tema del rimuginio, quel meccanismo appunto che la mente si incastra in un pensiero in flusso, in un loop continuo, altro che il pezzo musicale che ti piace di più, è quell'evento che non riesce a mandare giù. Non è come quella pillola, ve lo ricordate quella pubblicità degli anni 80? Più la mandi giù, più ti tira su. In realtà il rimuginio fa l'esatto contrario. L'articolo evidenzia infatti la prima di tutto come la rimunerazione nasce spesso come un tentativo istintivo di controllo o comunque un finto alleato che finisce però per eliminare emozioni come ad esempio l'ansia, rabbia, senso di colpa. Le alimenta tutte queste e non deve accadere. Ci sono degli stratagemmi: riconoscere ed etichettare ciò che sta accadendo. Ad esempio, ecco, sto di nuovo rimuginando, cosa posso fare adesso? Aiuta a crescere, però aiuta a distrarsi, si possa da essere l'attore protagonista della scena ad uno spettatore seduto in platea, cambiando il modello in cui si vive il pensiero. Però siamo al discorso di prima, come fai? Non è semplice, perché se ti è capitato qualcosa di spiacevole, se ci sono persone che ti creano problemi, poi alla fine ci ripensi. È vero che poi chi come me ci ripensa anche troppo, quello è un dato di fatto che non dovresti farlo troppo, però lo fai. Cioè lo si fa perché è comunque una forma di difesa, è un finto alleato, appunto, come diceva l'articolo. Invece di inseguire le spiegazioni mentali, bisognerebbe spostare la consapevolezza nelle sensazioni fisiche, ad esempio contrastare le pressioni caldo-freddo. Il corpo vive nel presente, mentre la rimuginazione dove vive? Nel passato. Quindi riancorarsi al fisico e ascoltare dove si avverte la tensione disattiva l'iperattività della mente verbale. Dedicare un momento per preciso della giornata, almeno 15 minuti, in cui prendere carta e penna e scrivere liberamente tutto ciò che ti frulla nella testa. Allo scadere dei 15 minuti che fai, chiudi il quaderno ed esci idealmente da quel pensiero. Va bene anche una nota vocale, visto che siamo molto comunque i tech, ecco, e però ovviamente ci vuole la password e magari il messaggio criptato, perché sennò questo insegna, secondo lo studio, al cervello che le emozioni non vengono represse ma gestite entro confini stabiliti. È un lavorone. Allora, ciao Simone, averceli 15 minuti per me stesso, c'ho 3 gemelli, aiuto, help me, ciao Sofia. Ciao Simone, sono un rimuginatore anch'io, poi nella vita però ho imparato a vivi e lascia vivere, il problema è che spesso non ti lasciano vivere. Come devi fare? Secondo l'ascoltatore, fregatene. Lo so, probabilmente tu sei il nuovo guru. Ciao Federico. Probabilmente sì, c'è chi si riconosce nelle mie sensazioni e quindi siete veramente dei rimuginatori, e ci sono persone che ce la fanno già con il loro terapeuta a fare un lavoro del genere dei 15-10 minuti. C'è chi tiene ancora un diario, meraviglioso. C'è Stefana che dice: vivo in un loop continuo e non riesco a uscire dalle mie briglie. C'è Franca che scrive: assolutamente sì, conosco persone che non solo hanno però sofferto per il male che gli è stato fatto, sfido a non rimuginare. È lì, cioè l'inghippo è tutto lì.

0: Signori, signori, si nasce, noi siamo ascoltatori.
1: Il gallo di Simone.
2: Il gallo di Simone.
0: Grazie.
1: Il ritmo prende forma con Simone Papini.
0: Amici Disabili International, Disability Pride, Disability Factor, siccome mi sta prima di salutarvi e augurarvi buon weekend, visto che noi non ci sentiremo domani, non siamo in onda, noi del Gallo di Simone vi ricordo che sono aperte le iscrizioni per il Disability Factor, ok? Allo scorso 19 di settembre ovviamente è stato un grande successo e stiamo andando in giro per tutta l'Italia. Potete continuare a seguire la pagina ufficiale di Disability Pride, quindi della Disability Nazionale, la pagina ufficiale di Simone Papini, speaker radio televisivo, doppiatore e ovviamente Tempo Zero. Buon weekend ragazzi, noi ci sentiamo quando? Ci sentiamo martedì, normale, no? Ciao!
3: Ciao amici, io sono Enrico. Mi piacerebbe ascoltare Disabili International a radio. Disabili International a radio.
4: Sta per andare in onda Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso, con Stefano Manenti.
5: Buonasera. Artisti di Stefano Manenti quest'oggi presenta Massimo Di Cataldo. Ascolteremo le sue canzoni. Linea al conduttore.
6: Un caro saluto a tutti gli amici di Danto Radio e viva nona puntata di Artisti di Stefano Manenti. Come già la regia, che ringrazio subito, grazie ad Antonello Santoni per il supporto alla regia e anche alle cuffie, il mio buon compagni personalizzato e il buon compagni di Danto Radio. E come appunto introdotto già dalla regia, anche questa sera tantissima roba, proprio tanta carne al fuoco, ed è la carne di Massimo Di Cataldo, un artista che ha fatto, allora innanzitutto ha più di 30 anni di carriera e quindi non è l'ultimo arrivato, e soprattutto una carriera a dei livelli molto alti, e possiamo dire che è stato uno degli interpreti più amati degli anni 90, dove ha dato un tocco di novità, un tocco di modernità alla melodia e all'intensità emotiva per quanto riguarda l'interpretazione. La sua musica ha accompagnato, e lo sappiamo, grandi storie d'amore e momenti di vita quotidiana. Anch'io mi innamoravo con le sue canzoni e addirittura mi ricordo che se volevo dire a qualcuno mi piaci oppure mi hai fatto del male, proprio gli registravo le canzoni di Massimo Di Cataldo su una cassettina, gliela davo, anche per essere un po' più moderno, no? Rispetto alla lettera, alla letterina, no? Che si scriveva. Quindi secondo me, ecco, anche lì andavo un pochino oltre. Ho speso una fortuna dei musicassette, quindi va bene. Allora, se la regia è d'accordo, darei subito il numero magico 392 4597 945. Lo ripeto, 392 4597 945, e direi di cominciare la puntata. Buon ascolto a tutti.

0: State ascoltando Artisti.
1: Tanta roba, tante emozioni, ragazzi. 1996, il Festival di Sanremo, dove si classificò al settimo posto tra i big dopo averlo vinto l'anno precedente. Ma qui veramente stiamo parlando di tanta, tantissima roba. È stato un successo pazzesco, addirittura in Spagna e in Sud America, dove è stata registrata la versione "Si dice che te vas" all'incirca. E pensate che voi conoscete Natalino? Chi è Natalino? È una band, pensate, cilena, che nel 2023 ha registrato insieme a Massimo Di Cataldo questo singolo in lingua spagnola, che è stato addirittura distribuito però solo sulle piattaforme digitali. E pensate che il singolo è stato pubblicato nella raccolta dei successi italiani Natalianissimo, pensate un po'. Quindi questo gruppo di Natalino, non a caso stiamo sotto Natale, sembra fatta apposta, però non c'entra nulla. Che cosa dice in sostanza questa canzone? Innanzitutto, io l'ho usata tantissime volte per fare la vittima in amore, è stato fantastico, soprattutto a 23 anni, dove comunque vuoi far pesare all'altro che se adesso se ne va, no? Pensate come cambia la psicologia, non è che era il caso di discutere, no? A 20 anni, a 23, come ce l'avevo io, dovevi far sentire in colpa, no? Capito? Quindi se adesso te ne vai, crolla il mondo, io non vivo più, non era vero, però faceva molto scena tutto ciò. Invece la canzone descriveva proprio questo momento di fragilità e di difficoltà proprio nella comunicazione. Peccato non averli avuti prima, 50 anni, perché gli avrei anche un attimino spinto meno il acceleratore, perché non vorrei aver fatto venire tanti sensi di colpa a tutte le mie fiamme 3-4, insomma, non di più, perché poi io ero solito molto scottarmi. Quindi ecco, parlatemi anche delle vostre fiamme al 392 4597 945, 392 4597 945, che non mi chiamino, però, visto che vogliamo parlare di fiamme, i vigili del fuoco, naturalmente. Sentiamo il primo messaggio.
2: Ragazzi, buonasera a tutti da Iole. Saluto tutti. E Massimo Di Cataldo, io conosco solo la canzone questa, "Se adesso te ne vai", che sta andando in questo momento. E credo, visto che conosco solo questa, che sia la più famosa. Però pure io credo che ha rappresentato la storia della musica italiana, nonostante non ne sappia un granché. Ciao a tutti da Iole, un buon proseguimento.
1: Iole, pensavo che il "se adesso te ne vai" fosse rivolto a me, perché dico "se me ne vado, poi chi la conduce la puntata", però mi sono ricordato che tu ogni domenica dalle 8 alle 8 e mezza hai su Danto Radio il tuo programma, quindi potresti essere tu a sostituirmi "se adesso me ne vado", no? Quindi però tranquilla, ti farò preparare per la prossima volta, rimango qui. E allora, Iole, grazie per il tuo messaggio, perché mi dai l'opportunità di... Allora, innanzitutto tu sei, come si dice a Roma, sei una pischella, quindi sei giovane. Può darsi che qualche canzone ti è sfuggita, anche perché nel 96 che c'avevi 7-8 anni, quindi insomma... Ma vedrai che il prossimo brano te lo ricorderai, perché l'abbiamo sentita un sacco di volte, ed è un omaggio proprio dedicato proprio alla femminilità, e quindi niente, la dedichiamo a te e a tutte le fanciulle di Danto Radio.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Ciao amici, io sono Enrico. Mi piacerebbe ascoltare Disabili International Radio. Disabili International Radio.
2: Questo è un mix dove il testo proprio parla di ammirazione pura, amore istintivo, magia e trasformazione. In sintesi proprio una dichiarazione d'amore, proprio che, come abbiamo detto, celebra la bellezza di una persona attraverso un'esclamazione molto semplice. Anzi, dovremmo ricordarci di dirlo a chi amiamo: come sei bella, come sei bello, perché fa bene, è come dire ti amo, non è così scontato. Quindi io sono d'accordo con il grande Massimo Di Cataldo. Quindi aspetto ancora i vostri messaggi, anche per scambiarci gli auguri per il Natale ormai prossimo. Vi ricordo il numero magico anche del Danto Natale, il 392 4597 945. Messaggino.
3: Allora, io nel 96 avevo 4 anni.
2: Hai visto?
3: Però me la ricordo questa canzone, che adesso sto andando, in effetti l'ho sentita un po' di volte ed è bellissima. E grazie Stefano per avermi fatto rammentare questa canzone.
2: Beh, ricordiamo, anzi ringraziamo sempre la regia che anche per questa puntata si è occupata della playlist, e quindi è bastato dare un input, facciamo Massimo Di Cataldo, e dalla regia mi hanno creduto, e l'abbiamo fatto, lo stiamo facendo, quindi è incredibile. La regia, nella persona di Antonello Santoni, lavora subito, manco gli devi dire cose, boom, già si organizza. Quindi evviva la regia. E andiamo adesso ad ascoltare il prossimo brano, che ci fa una domanda.

0: State ascoltando Artisti.
1: Ciao amici, io sono Enrico. Mi piacerebbe ascoltare Disabili International Radio.
2: Disabili International Radio.
3: Ma certo che sì, Massimo, ci crediamo ancora all'amore, perché l'amore si modifica, chi dice che l'amore è sempre uguale, pensate che noia mostruosa, invece tanti vivono questa modifica e lo confondono per il non amore, quindi interrompono relazioni, fanno dei macelli pazzeschi, quindi noi ci crediamo ancora all'amore e crediamo ancora nella potenza di questa canzone uscita nel 2019, che esprime proprio la speranza proprio di riscoprire il valore dell'amore, partendo proprio da un sentimento di romanticismo e di bisogno di connessione profonda. Connettetevi non solo su internet, ma anche con il vostro partner, la vostra partner. Perché solamente attraverso questa connessione si riesce a capire che l'amore conta, cambia e ci cambia. Ma chi l'ha detto in peggio? Ci cambia sempre in meglio. Oh, diamo questo messaggio di ottimismo. Forza, dai Massimo, vai con sto messaggino.
4: Buona serata Stefano. Complimenti sempre per il tuo programma Artisti, salutiamo anche Anto e Dani, e regia, salutiamo tutti gli amici, ma a differenza tua noi già quando hai esordito di Catania eravamo più grandicelli, comunque ci ha accompagnato per un tratto della nostra vita, è stato un bravo cantante, è un bravo cantante. I brani veramente erano molto ascoltabili, ti ringrazio per la scelta e buona serata a tutti, ciao.
3: Grazie Maurizio, grazie Giusi, grazie come sempre per la vostra presenza e grazie per quello che avete detto. Quindi vabbè, sicuramente nel 96 eravate già belli che collaudati e non vi servivano i miei escamotage per far venire i sensi di colpa, quindi me l'hanno fatti pure venire, insomma, diciamo che era, ma probabilmente negli anni 90 funzionava così, bisognava farsi venire i sensi di colpa l'uno con gli altri. Bene, messaggino.
5: Massimo di Cataldo dice: ci credi ancora all'amore? Perché la canzone credo che parli proprio di una delusione amorosa. Io ci credo nell'amore, perché bisogna crederci sempre. Ciao a tutti.
3: Sono d'accordo con te, assolutamente, è vietato non credere, perché chi non crede più nell'amore è praticamente a un passo dalla fossa, che è sta storia, nella vita non si può amare una volta sola, quindi, che poi per carità, poi uno ci sta un pochino più attento, questo sì, sono d'accordo, ma addirittura chiudere il cuore in un cassetto, mazza quanto sono romantico stasera, no, non si può fare, non si può fare, spalancare, aprite sto cassetto, fate prendere aria al vostro cuore. 392-4597-945 il numero magico di Danto Radio e via con la prossima canzone.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Ciao amici, io sono Enrico. Mi piacerebbe ascoltare Disabili International a radio.
2: Disabili International a radio.
3: Ennesimo inno alla vita e all'amore, un brano addirittura contro l'autolesionismo e l'isolamento. Perché poi l'amore in effetti ci fa soffrire e ci isola. Quindi il brano in qualche modo ci invita a prendere coraggio, a vincere difficoltà e paure e cercare in qualche modo un messaggio positivo verso la vita stessa. Quindi anche qui riparliamo di connessione con la vita, proprio perché attraverso l'esperienza dell'amore noi possiamo guarire, perché l'amore non fa soffrire, l'amore è gioia, l'amore è anche guarigione. Quindi il significato proprio centrale è il desiderio di abbandonare le proprie preoccupazioni e volare verso la libertà che solo l'amore può darci, cioè la libertà di guarire e di dare un nuovo senso di speranza alla nostra vita. Grandi! Mazza come sono stato profondo, molto zeriano. Tra l'altro, Massimo, non ridere regia, se no mi fai ridere. Devi essere asettica regia, quindi ridi in silenzio. Allora, tra l'altro dicevo, tra le collaborazioni di Massimo Di Cataldo c'è stata anche quella con Renato. Ciao Massime, capito? Quindi c'è stata la collaborazione anche con Renato Zero, con Enrico Ruggeri, con Eros Ramazzotti, insomma non si è fatto manca niente. Bravo Massimo. 392-4597-945 il telefono del Danto Natale, degli auguri ed è anche il messaggio che può far trasparire le vostre emozioni. Quindi 392-4597-945, abbiamo ancora 25 minuti di puntata, quindi non lasciatemi solo. E allora siamo arrivati a Prendimi l'anima. Adesso ascolteremo uno dei miei brani preferiti, proprio un brano molto introspettivo, ed è stato forse il primo vero grande brano famoso di Massimo Di Cataldo, dopo Se adesso te ne vai.

0: State ascoltando Artisti.
1: Ciao amici, io sono Enrico. Mi piacerebbe ascoltare Disabili International Radio.
2: Disabili International Radio.
3: Brano del Festival di Sanremo del 1995 per la sezione Nuove Proposte, che arrivò al secondo posto, battuto il brano dai Neri per Caso con Le Ragazze, grandissimo successo, quindi voglio dire un secondo posto, un podio strameritato che gli ha portato molta fortuna. Brano che venne inserito poi nel suo primo album Siamo Nati Liberi ed è stata anche pubblicata in lingua spagnola. Che dice questo brano? Che sarà di me pure, questa è bella tosta, insomma, l'incertezza proprio esistenziale, no? Però c'è anche la speranza, sono belli questi testi, perché comunque non sono solo al negativo, si parte dal negativo per comunque cercare sempre di affrontare la vita e il futuro rispondendo alle difficoltà. Ecco, quindi il messaggio è proprio questo: nonostante le sfide è importante guardare al futuro con fiducia, quindi non arrendersi. Ma la domanda c'è sempre, no? Che sarà di me? Chissà. E questa è la domanda che ci poniamo, credo, quotidianamente ognuno di noi, perché nel domani non v'è certezza. Quindi, come diceva Lorenzo, non Jovanotti, ma il Magnifico. 392-4597-945, che farete a Natale? Ma ce lo vogliamo raccontare anche oltre, tra una canzone esistenziale e l'altra di Cataldo, magari. Raccontiamoci i vostri progetti qualora ne aveste. Intanto io chiederei alla regia di mettetevi comodi, perché il prossimo brano dura credo tra le 12 e le 14 ore, quindi con calma. Ci vediamo, anzi ci sentiamo tra 6 minuti. Bye bye.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Anime, e anche qui c'è ancora questo tema ricorrente che è la ricerca interiore, la solitudine, però vista come possibilità di comunicazione con l'universo e quindi anche la possibilità di raccontare la vita e le proprie emozioni, spesso profonde, che fino adesso abbiamo visto come sia un tema centrale proprio delle canzoni di Massimo Di Cataldo. Basta a volte fermarsi, no? Come dico io, e riflettere e ragionare un po' sui testi. È molto molto interessante il personaggio, il cantautore di oggi, e da ricordare il duetto, questo è un duetto che fa parte del brano appunto Anime, che dove c'è anche Se Adesso Te Ne Vai. Tra l'altro un disco molto fortunato, è vero che stiamo nel 96, ancora si vendevano i dischi, ma questo CD vendette 300.000 copie, aggiudicandosi appunto 3 dischi di platino. Il duetto era con Yusundur, quello di Seven Second, non so se ve lo ricordate, spero di sì per voi, se no andatevelo a ricercare. La regia mi dice che c'è un messaggio.
2: Allora, dunque, ragazzi, innanzitutto buone feste a tutti di vero cuore da parte mia. Dunque, io le trascorrerò in famiglia perché il 24 ci sono mio zio Gennaro con zia Susanna e Lorenzo, zia Tania, zia Antonio e Giuseppe e mia nonna, tutti a casa mia. Ci doveva essere anche Francesco, ma non c'è più, nel senso che lavora, quindi non viene. Il 25 è la stessa cosa, tranne zia Tania. Il 25 zia Tania sta a casa sua. Il 26 ce ne stiamo ognuno per i fatti nostri, sì. Zio Gennaro se ne va da zia Flora perché poi parte per Roma. 31 andiamo noi da zia Tania e il primo stiamo da zia Flora. Questo è quando. L'epifania non saprei. Un abbraccio a tutti e scusate per la lunghezza del messaggio. Ciao ciao.
1: Grazie Iole, fantastico. Guarda, salutaci tanto la zia Tania. Grazie di cuore, sei fantastica comunque. Bisognerebbe inventarti se tu non ci fossi. Grazie perché ci hai reso parte. Io mi sono sentito per un attimo intorno al tavolo con voi, quindi è stato magnifico. Poi l'anno scorso raccontasti di un piatto che non mi ricordo, che non è un casadiel, era una cosa strana, un buppardiel, sempre una cosa che finisce in iel. Chissà se te lo ricordi di che cosa parlavamo. Però forse è più su Pasqua, quindi. Però magari pensaci e poi chiederemo anche ad Antonello e Daniela di farti fare un programma sulle ricette di Napoli. Napoli e dintorni, perché a me quando parli di tavola così a me mi metti fame, non lo so perché, quindi evviva Iole, evviva. 392 4597 945, sta scorrendo il tempo inesorabile di questa nona puntata di Artisti di Stefano Manenti. Via col prossimo brano.
3: Sì.

0: State ascoltando Artisti.
1: Ciao amici, io sono Enrico. Mi piacerebbe ascoltare Disabili International Radio.
2: Disabili International Radio.
3: Cosa rimane di noi? In sintesi, una riflessione dolce amara sulle tracce che lascia una storia d'amore. Che voglio ripetere, lo dico da tutta la puntata, una storia d'amore. L'amore lascia sempre delle tracce positive, sia nel bene che nel male. Ok? Quindi fate come dico io. Credete nell'amore? Do you believe in love? La domanda era questa, che era pure una canzone. Do you believe in love? Regia di chi era? I Duran Duran erano? Chi erano? Forse sì. Può darsi. 392-4597-945, da questo numero magico di Danto Radio e del Danto Natale abbiamo due messaggini.
4: Ancora una volta buona serata, allora vorremmo fare gli auguri da parte mia di Giusy a tutti gli ascoltatori del tuo programma Artisti e a tutti gli ascoltatori di Danto Radio. Buone feste e buon Natale a tutti, ciao.
3: Un altro messaggio. Intanto grazie Maurizio, grazie Giuseppe.
5: Da Spadernione, un caro saluto da Donatella, anche dalla mamma e da mio fratello Maurizio. Sono qui perché non sta tanto bene mio fratello e niente, scusate il ritardo. E per questo non so adesso le canzoni che Stefano ha già trasmesso, ma mi piace la canzone di Massimo Cataldo, Se adesso te ne vai, e se riesco o se potete farmela ascoltare, o forse già c'era, non lo so. Comunque vi auguriamo un buon Natale a tutti quanti, a Stefano, Anto, a Dani e a tutti gli ascoltatori di Danto Radio, e appena riesco a seguire un po' poco, ecco, perché non ho la mia Alexa, mi manca, ho soltanto il cellulare, a volte prende, a volte non prende, per questo niente, un abbraccio e come ho detto tanti tanti auguri a tutti quanti di un buon Natale. Ciao ciao.
3: Grazie Donatella, grazie ancora a Maurizio e Giusy. E Donatella, guarda, se adesso te ne vai l'abbiamo messa per prima, quindi ci dispiace, però ti regaliamo l'ultimo brano della playlist e poi ritorniamo in diretta e ci salutiamo. Un'emozione fantastica, vai!

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Un'emozione fantastica conclude la nostra nona puntata di Artisti di Stefano Manenti. È stata veramente un'emozione fantastica essere in diretta con tutti voi. Con l'occasione vi ringrazio per la vostra partecipazione, ringrazio la regia di Antonello Santoni e le preghiere sempre nella cripta di Danto Radio di Daniela Pecchia. E a questo punto, Daniela, ah no, messaggino, oddio che paura mi hai messo, sono saltato.
2: Ciao Stefano, certo che mi ricordo, sono i Serpotiel, in italiano si chiamano le S nasprate, perché sono dei biscotti, nei paesi non li conoscono, infatti si trovano però non li capiscono tanto, sono proprio di Napoli. Bella questa idea che ha avuto sul programma delle cose di Napoli, mi piace questo discorso. Comunque sono dei biscotti a forma di S con il naspro sopra, lo zucchero, questo, sono buonissimi, ci sono pure a cioccolata, proprio ricoperti di cioccolato, però sono più buoni questi qua con lo zucchero.
1: Evviva i Serpotiel, capito? Okay. Bene, bene, con questo momento di dolcezza finisco i miei ringraziamenti a Daniela, ad Antonello, a tutti voi che avete partecipato. E a nome, diciamo con la mia voce, a nome di Daniela e di Antonello, per Artisti di Stefano Manenti, vi cominciamo ad augurare un santo Natale con Danto Radio. Io ascolto la radio, io amo Danto Radio, e viva il Danto Natale! Ciao, a domenica!

0: Stefano Manenti ha presentato Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso.
1: Massimo Di Cataldo con voi, e siamo agli ultimi minuti, gli ultimi 9 minuti da trascorrere insieme, perché Stefano si è allargato nella trasmissione serale che noi abbiamo inserito in questa mattutina, proprio perché valeva la pena ascoltare la monografia di questo Massimo Di Cataldo, che tra l'altro è stato anche nostro ospite tempo fa. E allora, giusto per un assaggino così, andiamo ad ascoltarci Il capello di Edoardo Vianello, anni 60, Il capello Edoardo Vianello.

Era il capello di Edoardo Vianello e invece adesso andiamo a un ex dottore Enzo Iannacci che non ci dice e la sua solita canzone ci vorre, portami, come si chiama la canzone di Iannacci, quella che diceva ci stiamo impantanando stamattina, e beh stiamo quasi per finire andare a dormire anche oggi. Qual è quella canzone famosissima che... vengo anch'io, no, non è vengo anch'io, ma El portava le scarpe da tennis, e gli portava le scarpe da tennis, quindi non è vengo anch'io, ma egli portava le scarpe da tennis.

0: Un bel dì.
1: Vicina, che passa a camminare, che arriva una macchina. Sì, arriva una macchina che vengo che domanda. Ehi, a me. Sì, a lei. Mi piacere la strada per andare alla Porta Frolonini. Non conosco la Porta Frolonini, scusi, io sono stato all'aeroporto. Il Toscano lo conosce? Sì, il Toscano lo conosci, so dove è il Toscano. Lo accompagno io, il Toscano, però vedi su camici sulla macchina. Non ho mai visto questa macchina, bella questa macchina, mi piace la macchina.
0: È sua?
1: Sì, è mia. La sta a Barbone, sta la macchina. Macchina non ne ho mai viste. Si fa salire sulla macchina e ci dico la strada dello scalo, se no niente, come si fa per dire, insomma. Mangiare bene dello spasso, questa è la vita del bersalasso. Allora, la strada per lo scalo, vengo sulla macchina e ce lo dico. Vabbè, giù sulla macchina. Bella questa macchina. La sono mangiato sulla macchina, specie di dietro. Poteva farmi salire anche davanti, tanto non sporcavo mica. Sta macchina c'è tutto, freni e frecce, anche la marcia indietro. Bene, siamo a posto. Anche mio cugino Aristide c'aveva la macchina, ferma però, che dormiva dentro. Aristide. Dopo è morto, lui e la macchina, e si è fatto di due. Ostia, Aristide.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4.30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, 320 1978 490, 320 1978 490.

Ben alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tigullio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: per la consueta puntata di Morning Show. Previsioni del tempo.
1: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Tiziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccolo qui, buongiorno, buongiorno, ben ritrovati, Graziano D'Andrea in vostra compagnia. Abbiamo come al solito la possibilità di stare insieme fino alle ore 9, per alcuni, altri fino alle ore 8. Salutiamo le nostre radio, ovviamente, diffusione europea, radio attività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio MRC, Media Radio Castellana e Power 927 Milano. E allora è tutto pronto anche oggi, ci siamo. Io c'ho la mia bella tazza con un ottimo caffè questa mattina, me lo sto gustando veramente alla grande. Ricordiamo che oggi è giovedì 8 ottobre 2026. Siamo nel 281esimo giorno dell'anno, siamo nella 41esima settimana. La Chiesa ricorda Santa Reparata e San Giovanni Calabria. Il sole sorge fra un po', alle 7.15, tramonta alle 18.41, la luna è calante ed è illuminata al 13.8%, è la giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali. Ah beh, ma oggi andiamo proprio su un proverbio che ho sentito raramente. No, sto scherzando, naturalmente. Chi dorme non piglia pesci. Eccolo qua, non può mancare. Un atteggiamento vigile e attento è fondamentale per conseguire risultati importanti, mentre chi preferisce la tranquillità e il riposo può solo sperare in qualche improbabile colpo di fortuna. Allora, il proverbio, diciamolo, prende simbolicamente ad esempio l'attività del pescatore che, se si addormenta, difficilmente pescherà qualcosa, è vero, insomma, è del tutto naturale. Vogliamo partire con il primo brano? Sì, dai, partiamo benissimo oggi con la meravigliosa Natalie Imbruglia. Insieme a noi con...

Shiver insieme a noi Natalie Imbruglia, ma è già il momento di accelerare perché sono le 7:15 e quindi bisogna cominciare a correre. Per molti sarà anche il caso di prendere un ombrello, perché in tante regioni, come avete sentito, incomincia a essere piuttosto presente la pioggia, quindi massima attenzione, si continua. Buon

0: le 7 e 15 minuti.
1: Diamo subito un'occhiata ai fatti del giorno nella storia, la storia dell'8 di ottobre. Iniziamo dall'8 ottobre 1600, la Repubblica di San Marino adotta la sua nuova Costituzione. Redatta in latino, si compone di 6 libri e sostituisce lo statuti comunali in vigore circa dal 1300. 1803, muore 54enne a Firenze il poeta e drammaturgo Vittorio Alfieri. 1815, sbarcato al porticciolo di Pizzo Calabro, l'ex re di Napoli Gioachino Murat viene intercettato dagli agenti della gendarmeria borbonica che, dopo averlo arrestato, lo rinchiudono nelle carceri del castello. 1892, a Mosca, prima esecuzione pubblica del preludio in do diesis minore del 19enne compositore Sergei Rachmaninov. 1927, viene distribuito negli Stati Uniti il film muto I due galeotti per la regia di Fred Viole, la prima pellicola che vede ufficialmente insieme gli attori Stan Laurel e Oliver Hardy. 1934, negli Stati Uniti, Bruno Hauptmann viene arrestato già il 19 di settembre, viene incriminato per il sequestro e l'assassinio del figlio di Charles Lindbergh, il trasvolatore atlantico. 1958, un 43enne, il primo uomo a cui viene impiantato uno stimolatore cardiaco, il dispositivo elettrico che regolarizza il battito del cuore, il pacemaker. 1967, un reparto antiguerriglia dell'esercito boliviano, assistito da forze speciali statunitensi, ferisce e cattura il rivoluzionario argentino Ernesto Che Guevara. 1970, lo scrittore sovietico Alexander Solzhenitsyn viene assegnato il premio Nobel per la letteratura. 1970 ancora, si chiude con un nulla di fatto il piano del presidente americano Richard Nixon per risolvere il conflitto in Vietnam. 1971, John Lennon pubblica nel Regno Unito il suo nuovo album Imagine, il secondo dallo scioglimento dei Beatles, già pubblicato negli Stati Uniti un mese prima. 1974, la Franklin National Bank, uno dei principali istituti di credito degli Stati Uniti d'America, viene dichiarata insolvente per bancarotta fraudolenta. 1978, l'australiano Ken Worby fissa il record di velocità sull'acqua, migliorando di 47 km orari il suo stesso primato fissato l'anno precedente. 1982, in Polonia vengono bandite tutte le organizzazioni sindacali, compresa Solidarność, il sindacato fondato nel settembre del 1980 da Lech Wałęsa dopo gli scioperi nei cantieri navali di Danzica. Fermiamoci un attimo, una brevissima pausa musicale, ovviamente, poi la seconda parte della storia di questo 8 di ottobre. Insieme a noi Raff, ora e per sempre. No, fra qualche minuto riprendiamo, rimanete con noi.

0: sarà.
1: Ed è alle 7:22 che andiamo a proseguire ovviamente con il nostro momento mattutino, quello dedicato alla storia del giorno. Oggi 8 di ottobre, torniamo all'8 di ottobre del 1985. I sequestratori della nave da crociera italiana Achille Lauro uccidono a sangue freddo uno dei 400 passeggeri. Si tratta di Leon Klinghoffer, un disabile americano di origine israeliana il cui corpo viene gettato in mare dai terroristi. 1985, muore 94enne a Monza lo scrittore e drammaturgo Riccardo Bacchelli, autore del romanzo Il Mulino del Po. Alcuni mesi prima era stato ispiratore della legge che istituisce un fondo di sussistenza per cittadini illustri che versino in stato di indigenza. 1988, in occasione del Festival La Nit di Barcellona, il cantante Freddie Mercury si esibisce dal vivo per l'ultima volta nella sua carriera, presentando l'album Barcelona con Montserrat Caballé, che verrà pubblicato all'indomani. 1989, Claudio Abbado diventa il direttore della Filarmonica di Berlino, alla guida della prestigiosa orchestra prende il posto di Herbert von Karajan. 1990, la catena statunitense McDonald's inaugura Shenzhen nel Guangdong, il suo primo ristorante in Cina, escludendo quello di Hong Kong aperto nel 1975 quando il territorio faceva capo al Regno Unito. 1992, la presenza dei reali di Spagna, viene inaugurato il Museo Thyssen di Madrid, ospitato nel Palazzo di Villahermosa in Paseo del Prato. 1993, l'Organizzazione delle Nazioni Unite revoca le sanzioni contro il Sudafrica con l'eccezione degli embarghi su armi e petrolio. Nel 1995, nella trecentesca chiesa di San Francesco a San Gemini, provincia di Terni, la 26enne attrice italiana Maria Grazia Cucinotta sposa Giulio Violati, di 28 anni, appartenente diciamo alla famiglia che possiede la San Gemini, la famosa acque minerali. Ed ancora 1999, Laila Ali, figlia 21enne di Cassius Clay, campione di boxe anche noto come Mohamed Ali, debutta nel pugilato battendo l'avversaria April Flower al suo primo round in soli 31 secondi. Nel 2000, con la vittoria al Gran Premio del Giappone di Formula 1, penultima gara del campionato, Michael Schumacher conquista il mondiale con la Ferrari, che mancava la doppietta pilota costruttori dal 1979, quando vinse con Jody Scheckter 21 anni prima. Nel 2007 il comitato di assegnazione del Nobel per la medicina comunica che il premio è stato assegnato al genetista italiano Mario Capecchi, con Martin Evans e Oliver Smith per scoperte sulle cellule embrionali e i meccanismi di ricombinazione genetica nei mammiferi. 2022, il ciclista Filippo Ganna riporta l'Italia il record dell'ora di ciclismo sulla pista del Velodrome Suisse di Grenchen in Svizzera. Percorre 56 km e 792 metri, riportando all'Italia due primati: quello dell'ora, fissato per l'ultima volta nel 1956 con Ettore Baldini e perduto l'anno seguente, e quello della migliore prestazione umana sull'ora, fissata nel 1984 da Francesco Moser, che lo aveva conservato fino al 1993. Si continua con Rick Astley.

È giunto il momento di fare gli auguri, compleanni non mancano mai. Allora, oggi giovedì 8 ottobre, auguri auguri a tutti coloro che compiono gli anni, la vostra giornata, passatela con noi, con la nostra musica, la nostra informazione, le nostre rubriche e quant'altro. Oggi sono nati, lo ricordiamo, anche Vincenzo Perugia, con due G, in bianchino, autore del furto della Gioconda al Louvre, e poi Juan Domingo Perón, presidente dell'Argentina dal 1946 al 1955, Nils Liedholm, calciatore e allenatore, Franco Cosimo Panini, l'editore delle figurine Panini, quelle sì, cielo, cielo, manca. Paul Hogan, attore, lo ricordate, in Mr. Crocodile Dundee. Jesse Jackson, capo del movimento dei diritti civili negli Stati Uniti d'America. Chevy Chase, attore, eroe per caso, i tre amigos, spie come noi, divertentissimo. Tony Wilson, bassista e cantante degli Hot Chocolate, quelli di You Sexy Team. Elio Lanutti, politico e saggista, presidente dell'ADUSBEF. Nini Salerno, attore e regista. Sigourney Weaver, attrice, la ricordiamo anche nel Gorilla nella nebbia, Alien e Ghostbuster. Robert Cool Bell, bassista e cantante di Cool and Gang. Timo Salonen, pilota, campione mondiale rally nel 1985. Daniela Fava, doppiatrice. Antonio Cabrini, calciatore, campione mondiale della Spagna 1982, e quelli erano tempi. Reed Hastings, imprenditore, fondatore e presidente di Netflix. Carlo Cracco, cuoco e conduttore TV. Matt Damon, attore, Oscar per la sceneggiatura di Will Hunting. Travis Pastrana, pilota motociclistico, due volte campione mondiale di motocross. E Bruno Mars, cantante. Auguri, auguri, auguri a tutti.

0: Sono le 7:31.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, spostamenti di oggi penalizzati dal maltempo. Una nuova perturbazione sta infatti interessando gran parte delle regioni, con piogge intense, temporali e fortissime raffiche di vento, tanto che la Protezione Civile ha diramato allerta meteo arancione sulla Toscana e allerta gialla su altre 11 regioni: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Piemonte, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia e Sardegna. In Toscana particolarmente colpiti il bacino dell'Arno, il Bisenzio, l'Ombrone Pistoiese, la Lunigiana e il Mugello. In diversi comuni le scuole, i parchi e i cimiteri sono stati chiusi per motivi di sicurezza. Pesanti nubifragi da ieri sera hanno colpito anche Roma e il Lazio. Si registrano diversi allagamenti e alberi caduti a causa delle intense scariche di fulmine e acqua. Piogge intense anche in Campania, soprattutto nel settore settentrionale della regione e nell'area costiera. Vi invitiamo a usare la massima prudenza alla guida, a moderare la velocità, a non sostare sotto agli alberi e ad evitare sottopassi e zone a rischio allagamenti. Per quanto riguarda le principali notizie di traffico, al momento ci sono code per un incidente sulla Milano-Bologna tra il bivio per la tangenziale est esterna di Milano e la tangenziale ovest di Milano in quest'ultima direzione. Ancora sulla 1, ma nel tratto umbro, traffico congestionato tra Fabbro e Orvieto verso Roma. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

0: L'oroscopo, eccoci qua con l'oroscopo anche per questo giovedì 8 ottobre. Iniziamo con i primi sei segni zodiacali e il momento dell'Ariete. La prima parte della giornata vi vede ancora molto riflessivi e impegnati a gestire questioni finanziarie o lavorative con la dovuta prudenza. Nessuna paura, dal tardo pomeriggio l'ingresso della Luna nel segno amico del Sagittario vi restituisce entusiasmo, carica e una straordinaria voglia di rimettervi in gioco. Toro, con la Luna nello Scorpione ancora per gran parte della giornata vi si chiede un pizzico di diplomazia e flessibilità nelle relazioni d'affari e di coppia. Non irrigiditevi sulle vostre posizioni. Verso sera l'atmosfera si fa decisamente più distesa e leggera, regalandovi ore serene in famiglia. Gemelli, giovedì operativo, concreto ed efficiente. La Luna vi spinge a completare le mansioni di lavoro e a riordinare la routine con la consueta prontezza. Nel tardo pomeriggio, con l'ingresso della Luna in Sagittario, usate un pizzico di tatto nei confronti del partner per evitare futili discussioni di fine giornata. Non è il caso. Cancro, mattinata e pomeriggio da incorniciare grazie a uno splendido trigono d'acqua della Luna dallo Scorpione unito a Marte nel vostro segno. Sarete creativi, appassionati, dotati di un fascino travolgente. In serata ritagliatevi un momento di dolce riposo per godervi i successi ottenuti. Leone, la prima parte di giornata vi invita ad affrontare con calma qualche richiesta nell'ambiente domestico. Dal tardo pomeriggio però si accende la magia, lo splendido ingresso della Luna nel segno amico del Sagittario unito al Sole in Bilancia vi regala entusiasmo, carisma e serate di grande socievolezza. Vergine, giovedì solido, pratico, ricchissimo di buone intuizioni. La prima parte della giornata favorisce le trattative commerciali, i contatti, le decisioni rapide. In serata l'ingresso della Luna in Sagittario vi invita a staccare la spina dal lavoro e dedicarvi al calore delle mura domestiche. Direi che possiamo fermarci qui momentaneamente, fra poco altri sei segni zodiacali. Rimanete all'ascolto del Morning Show.
1: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

Seconda parte del nostro oroscopo, continuiamo con gli altri sei segni zodiacali e il momento della bilancia. Con il sole che brilla nel vostro segno, la vostra energia ed eleganza continuano a conquistare tutti. La luna vi spinge a concretizzare i progetti economici d'inizio mese con grande acume. Nel tardo pomeriggio l'arrivo della luna in Sagittario vi dona idee brillanti e tanta voglia di uscire con gli amici. Per quanto riguarda lo Scorpione, ultime ore della luna nel vostro segno che vi vedono assoluti protagonisti della scena. Avete la carica, l'intuito, il carisma per superare qualsiasi sfida sul lavoro. Nel tardo pomeriggio l'astro d'argento si sposta nel settore dei guadagni. Ottima serata per pianificare gli acquisti d'autunno. Sagittario, prima parte della giornata tranquilla, ideale per lavorare dietro le quinte e mettere a punto le strategie senza fretta. Dalla serata il grande evento astrologico per voi. La luna fa il suo ingresso nel vostro segno, ritroverete subito sorriso, dinamismo ed un fascino travolgente. Capricorno, giovedì molto stimolante per il lavoro di squadra e le relazioni sociali. La prima parte della giornata vi regala l'appoggio di partner fidati. Dalla serata la luna in dodicesima casa vi suggerisce un po' di sano riposo per ricaricare le batterie in vista del fine settimana. Acquario, la prima parte della giornata richiede concentrazione e pazienza sul lavoro con la luna nel punto più alto del cielo. Mantenete la calma. Nel tardo pomeriggio l'ingresso della luna nel segno amico del Sagittario, in perfetta intesa con il sole in bilancia, vi regala un'inversione di marcia spettacolare, ricca di spensieratezza. Pesci, mattinata e pomeriggio favolosi per i pesci. L'ottimo aspetto della luna dallo Scorpione, unito a Marte, vi dona intuizioni geniali, successo negli studi e in amore. Dalla serata la luna in Sagittario vi chiede solo di rallentare i ritmi e dedicarvi a una serata rilassante. È tutto per quanto riguarda il nostro appuntamento con lo zodiaco, con l'oroscopo anche per questo giovedì 8 ottobre 2026. Torniamo alla musica e lo facciamo con il nuovo di Cesare Cremonini, Paparazzi. Come

siamo così giunti anche al nostro consueto appuntamento con quello che è praticamente insomma la breve rassegna dei titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Iniziamo con il Corriere della Sera. Borse giù per la crisi del debito, Meloni 160 milioni per i tagli alle accise, scostamento di bilancio, l'Unione Europea verso il sì. L'anniversario Herzog, ora pace, ricordo e il dolore, il 7 ottobre di Israele criticato Netanyahu. La Repubblica dal Colle, lezioni di grazia, Mattarella cancella parzialmente la condanna al gioielliere catanese Gianni. Nel 2008 uccise due rapinatori, il detenuto ammalato si è detto pentito e la pena è stata in parte scontata, nessuna analogia con Roggero. Legge elettorale, il governo pensa già a delle modifiche. Cambiamo e passiamo alla Stampa. Dall'Unione Europea via libera 29 miliardi, primo ok alla flessibilità per energia e difesa, gasolio, risalgono i prezzi, Meloni possiamo intervenire, i rendimenti dei titoli di Stato tornano a spaventare le borse, Milano la peggiore, giù del 2,5%. Grazia per un gioielliere che uccide due rapinatori, Mattarella firma tre decreti di clemenza individuale. Il Fatto Quotidiano, addio a Barbara Spinelli, esule progressista in lotta per i diritti e l'Europa vera. Forza Italia in Unione Europea contro Graviano, illegale, così starà zitto. I Berlusconi scontro le toghe che lo sentono su Berlusconi, Lettera a Metsola, il capogruppo evoca un presunto stato di diritto violato, l'avvocato del boss, viste le reazioni, sta valutando di tacere. Il Resto del Carlino, il 7 ottobre di Israele contestato Netanyahu, Meloni ipotesi taglio accise, borse a picco con i bond, Rubio dà la sveglia all'Europa, decida con chi vuole stare. Il Messaggero, apertura dell'Europa sulla flessibilità, pesanti borse e bond, legge elettorale, oggi il voto finale, sinistra segretezza non garantita, Mattarella firma tre grazie, tra loro il gioielliere Gianni, nel 2008 uccise due ladri. La Verità, stipendi, sanità, pensioni, crescita, le vere cifre, smontano le balle che crescono nel campo largo. Solo l'Unione Europea non vede l'inflazione, Meloni insiste con Ursula per avere l'ok sulla spesa per il welfare.

mafia sul fuoco, chi vorrebbe Roma come Parigi, chi avvelena le scuole, l'ambasciatore israeliano ha il tempo, asse del male tra alleati dell'Iran e utili idioti. Legge elettorale ad un passo tra i tormenti dei parlamentari. Andiamo con Libero. Gli scemi del 7 ottobre, propali in piazza per celebrare Hamas. Il campo largo attacca Israele. In Italia arriva il tribunale islamico, a Padova la camera arbitrale per musulmani. Altro che integrazione, vertice senza Schlein, PD furioso con Conte a VS, Eni ribassa il diesel, c'è l'ipotesi accise mobili, Mattarella grazie al gioielliere che uccise due rapinatori. Il Sole 24 Ore, mercati, tempesta su borse e bond, cartello sui prezzi, big della birra finiscono sotto inchiesta in Giappone, diesel slitta il decreto energia e difesa, oggi ok dell'Unione Europea a salvaguardia, Benetton sia l'OPAS intesa su MPS. Andiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, Bobo Lanciapio, riparte il campionato, irrompe Vieri, Esposito e Tosti in nazionale, segnerà più di Riva, Juve e Milan non lotteranno per lo scudetto. I miei ragazzi d'oro, il CT Baldini, l'Andere rilancio azzurro, Messi l'addio, le lacrime, ha guadagnato oltre 1,6 miliardi. Corriere dello Sport, Modric tira dritto, gli anni sono 41, le partite 1178, eppure l'asso del Milan ha deciso, andrà avanti. Io non mi fermo, non è la mia ultima stagione, dopo sarà Real. Napoli, Scott c'è, McTominay ottenuta l'indoneità sportiva. Tutto Sport, Yannick sei il migliore, tornerai ancora più forte, amici e rivali, il mondo del tennis si stringe intorno a Sinner, stima, affetto, rispetto, il messaggio più sentito arriva da Berrettini, Alcaraz ti aspetto amico mio, da Russell a Ciccone alla Fon, l'abbraccio degli altri sport, Ferrero, allenarlo ora non sarebbe un dispetto a Carlos. Il portiere di Frosinone Under 21 vede bianconero, Palmisani chiama Juve, il commovente addio di Messi alla nazionale argentina, Leo è stato bellissimo. È tutto anche per quanto riguarda i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. E allora, vedo che si sta facendo tardi, stiamo arrivando ovviamente alle ore 8, quindi allora innanzitutto cominciamo a salutare gli amici di Radio Tiguglio Web, avete una bella mattinata assolutamente da non perdere con tante cose interessanti, ci ritroviamo domani come al solito alle 7.09, così tanto per cominciare bene la giornata per la cosiddetta colazione, le prime rubriche, gli appuntamenti, un po' di informazione che non guasta di primo mattino. Mentre continuiamo ancora, raggiungeremo le ore 8 ancora in buona musica, ovviamente, e ancora Morning Show di questo giovedì 8 ottobre 2026. Ribadisco il concetto, in tante zone oggi in Italia è il caso di uscire con un buon ombrello e stare molto attenti perché sono arrivate le piogge, sono arrivate, e che ci possiamo fare? Andiamo? Sì! Eccolo qui, Barry White, You're the First, the Last, My Everything.

0: Radio Tiguglio è il momento del format.
1: Di nuovo insieme in questo giovedì, ben ritrovati con Maurizio Rossi, parte la nostra trasmissione dedicata al mondo della tecnologia, questo è Radio Web. Bene, vi consiglio di mettervi comodi, siamo già arrivati al giovedì e quindi siamo già a metà della settimana e abbiamo tante notizie e ancora novità veramente da divulgare. State con noi.

E quest'oggi nella puntata voglio parlarvi subito, non lo sapevo che esistesse, però c'è il Google Bug Hunters. Che cosa significa? Sono i cacciatori di bug, ecco, è una cosa seria questa. In 15 anni pensate che Google ha versato oltre 81 milioni di dollari a ricercatori che lo hanno aiutato a scovare le vulnerabilità nei suoi software. Pensate che ad agosto il gigante di Mountain View sarebbe riuscito a correggere più di 300 falle nel suo browser e oltre un centinaio anche nel mese passato, settembre. Ecco, purtroppo questi sforzi, diciamo che hanno subito un duro colpo. Insomma, c'è il nome di OSSVRP, ovvero Open Source Software Vulnerability Reward Program. È un programma di ricerca dei bug nei software open source di Google. Funzionava perfettamente, ma qualcosa è cambiato. Temporaneamente dice: non accettiamo più le segnalazioni di vulnerabilità riguardante i prodotti. Questa sospensione è dovuta ad un aumento significativo delle segnalazioni automatizzate, la cui gran maggioranza non è valida, come ha spiegato il team di Google VRP in un post. Ciò significa che l'intelligenza artificiale, sì, in questo caso non viene menzionata, diciamo così, esplicitamente, ma è difficile non fare il collegamento. La ricerca di bug, che si tratti di vulnerabilità o di difetti di progettazione, è un procedimento laborioso che richiede una vera competenza e anche lunghe ore di lavoro. Quindi l'arrivo dell'intelligenza artificiale, diciamo che ha cambiato un po' le carte in tavola, alleggerendo il compito dei ricercatori, ma anche purtroppo provocato una valanga di false segnalazioni. Big G quindi si è un po' stancata di questa cosa, ormai i team passano più tempo a verificare l'esattezza delle segnalazioni che a correggere i problemi dei software. Ecco, da qui c'è stato questo stop, diciamo, in un certo senso imposto. Ebbene, dal mese di ottobre quindi è impossibile, diciamo, per i ricercatori segnalare nuove falle e questo fino a nuovo ordine. Google prevede comunque di fare un nuovo punto, diciamo, su questa questione nel corso del primo trimestre del 2027. Staremo a vedere, però sicuramente questo è un problema serio, mi rendo conto, per Google.

0: Radio Tigullio Web, musica di qualità ed emozioni autentiche.
1: E dopo la musica andiamo ancora avanti, amici, perché doveva secondo me andare così. Insomma, Giorgia Meloni, lo sapete che l'ha ripetuto come un mantra, non è questo un messaggio di propaganda in vista delle elezioni del 2027, ma è l'audio registrato dalla Presidente del Consiglio e depositato presso l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale. L'obiettivo è quello di proteggere la propria voce dal fenomeno del deepfake. Ecco, il file pubblicato in esclusiva da Repubblica è anche ripreso all'Ansa, un problema, dice, noto diffuso che abbiamo documentato nei mesi scorsi quando abbiamo visto comparire su Facebook un'inserzione con la Premier che invitava ad investire 250 euro. Evidentemente era una truffa realizzata con l'intelligenza artificiale, ma questa è potenzialmente in grado anche di ingannare i meno attenti, perché comincia ad essere veramente molto molto precisa questa cosa, è sempre più forse credibile. Ecco, dalle prime informazioni riportate pare che la Meloni sia assistita nella sua richiesta, che è comunque in attesa ancora di approvazione di uno studio legale di Roma e da una società marchigiana che è specializzata proprio nella tutela della proprietà intellettuale. L'obiettivo è quello di evitare abusi in ambiti come la creazione di contenuti multimediali scaricabili, le attività culturali e l'organizzazione di manifestazioni politiche. C'è una ricerca pubblicata a inizio estate che svela proprio che la Premier è il secondo personaggio pubblico più cercato in Italia in relazione al deepfake, e al primo posto c'è l'attrice Sydney Sweeney. Diciamo che la notizia è arrivata proprio nel momento in cui il dibattito sull'intelligenza artificiale sta diventando di dominio pubblico, da quando alcuni addetti ai lavori hanno portato, diciamo, alla luce gravi pericoli conseguenti proprio a un possibile sviluppo incontrollato della tecnologia. Anche i non addetti ai lavori hanno iniziato a interessarsene, quindi dal mondo della politica ci si attende anche una presa di posizione netta, anche perché la versione delle big tech, diciamo così, che guidano il settore è molto molto chiara. Nessuna intenzione, dicono, di rallentare o fermarsi, il rischio quindi è considerato un rischio accettabile.
2: Il meteo di Radio Tigullio in collaborazione con
3: ilmeteo.it.
4: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tigullio in collaborazione con
3: ilmeteo.it.
5: Un uomo dovrebbe essere così grande da capire quanto è piccolo, usare bene le parole, lame infuocate nel sole, cavalcare frasi fino all'imbrunire, fino all'alba dove un viaggio può arrivare. Fermarsi solo per non scappare, prima di andare via.

Siamo ancora insieme in Radio Web, la puntata che continua, e adesso volevo parlarvi un po', restando sempre nel tema dell'intelligenza artificiale, di quello che sta succedendo in casa Apple. Sì, perché gli utenti possono acquistare i nuovi iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, ma non troveranno a bordo Siri AI, ovvero la versione aggiornata dell'assistente personale, che non è ancora disponibile in Europa perché Apple deve garantire l'interoperabilità in base al Digital Markets Act. Secondo Mark Gurman, il giornalista sempre ben informato di Bloomberg, questo braccio di ferro tra l'azienda e la Commissione Europea durerà ancora per molto tempo. Quindi sì, Apple ha rilasciato iOS 27, iPad OS 27 lo scorso 14 di settembre. È possibile quindi installare la nuova versione dei sistemi operativi sull'iPhone e l'iPad supportati. Dicevo, per le funzionalità di Apple Intelligence sono necessari comunque i modelli più recenti. Se nessuno dei dispositivi venduti in Europa è presente Siri AI, l'azienda ha spiegato perché. La versione, diciamo, potenziata dall'assistente non è disponibile per colpa del Digital Markets Act, e in base alla legge è obbligatorio poter garantire l'interoperabilità, appunto. Apple dovrebbe quindi consentire agli assistenti di terze parti lo stesso livello di accesso al sistema operativo e alle app garantito a Siri. Secondo l'azienda, questo rappresenta un grave rischio per la sicurezza e soprattutto per la privacy. Aveva quindi proposto una soluzione denominata Trusted System Agent, da implementare entro 18 mesi, che consente l'accesso in modo sicuro, diciamo, alle stesse funzioni e capacità di Siri AI, ma la commissione, diciamo, questo lo ha rifiutato. Quindi, ecco, non ve l'aspettate Siri AI così molto rapidamente che arrivi, diciamo, sui vostri smartphone.

0: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
1: Andiamo ancora avanti, amici, perché adesso volevo parlarvi di quello che sta succedendo in una nota software house italiana che è la Teen System. Beh, è vero che l'intelligenza artificiale ci farà lavorare di meno e guadagnando lo stesso stipendio, e così ha deciso la software house Teen System, appunto, che concederà dal prossimo mese all'85% dei suoi dipendenti un intero giorno extra di riposo settimanale, senza che questo comporti alcuna ripercussione sulla loro busta paga. Ne ha parlato l'amministratore delegato Tommaso Cohen in un'intervista che è stata rilasciata di recente, confermando quindi la volontà di lavorare per obiettivi e non valutando esclusivamente il tempo trascorso alla scrivania tra una timbaratura e l'altra. È esattamente il contrario di quanto si sta verificando in molte realtà professionali, dove l'adozione dell'intelligenza artificiale ha invece introdotto una forma di stress aggiuntiva, diciamo così, spingendo ad alzare costantemente l'asticella delle aspettative. Dice: siamo consapevoli di andare contromano, ma al momento i risultati ci dicono che la direzione è quella giusta. L'idea a monte di tutto è responsabilizzare i dipendenti rispetto agli obiettivi da raggiungere. Poi ciascuno si organizza come ritiene meglio, lavorando quindi 4 giorni alla settimana oppure 5. Va detto che l'azienda comunque aveva già introdotto il concetto di settimana corta già dal 2022, riducendo l'orario da 40 a 36 ore. E questo su base volontaria, accettando una riduzione minima della contribuzione. L'85% quindi ha aderito e dal prossimo mese avrà quindi la possibilità di passare a 32 ore senza ulteriori tagli. Chi vorrà scendere da 40 a 32 ore invece dovrà rinunciare al 10% dello stipendio. Beh, questa, diciamo, è questione di fiducia, di prospettiva e di come si ha intenzione, diciamo, proprio di far leva sulle potenzialità che oggi ci offre l'intelligenza artificiale.

0: Radio Tigoli Activity, con te sempre.
1: E anche oggi dobbiamo dirlo, è stata una bella trasmissione, visto che le novità non ci sono mancate, anche la musica che ci ha accompagnato, devo dire come sempre la migliore. Vi consiglio ancora di restare su questa radio, io vi do appuntamento a domani come sempre alla solita ora, Radio Web, dove si parla di tecnologia. Grazie ancora una volta per essere stati con noi.
2: La geografia del buio, è una stanza dipinta di

0: materia che si studia meno a scuola è la geografia. E non è un caso, e non è colpa mia, che la materia che poi si conosce meno è la geografia.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Sono le 8:31.
3: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
4: Ecco a voi. Nuovi solchi. 30 minuti di novità discografiche della settimana selezionate per te. Al microfono con voi Fabio DJ. Ed ora inizia il viaggio. Viaggio.
5: E naturalmente buon ascolto, ma anche un ciao a tutti, sono Fabio, bentrovati in questo nuovo appuntamento di Nuovi Solchi con le novità, uscite venerdì 2 ottobre. Ora vi anticipo subito che sono state diverse uscite veramente interessanti, anche italiane naturalmente, ma purtroppo ho dovuto selezionarne solo alcune tra le tante, spero possiate apprezzarle, soprattutto l'ultima, poi capirete perché. Ora partiamo da un brano che possiamo per così definire come tenero. Sono in due, sono padre e figlia in una canzone abbastanza convenzionale ma con una storia intorno che pesa. Loro sono Morten Harkert e sua figlia Tomine con Hold Me. Buon ascolto a tutti!

ed è decisamente un bel brano in cui Morten Harket affida alla fila Tom Hine le parti vocali che lui purtroppo non riusciva a completare, e questo duetto nasce proprio da una necessità prima che da un'idea. Dovete sapere che a Morten nel giugno 2025 purtroppo è stato diagnosticato il morbo di Parkinson, che, usando le sue parole, ha reso tutto più urgente circa questo singolo, ovvero sia Old Me, che anche l'album Human Grace, che uscirà a novembre. Per questo è tornato in studio con le sue figlie, per un brano davvero commovente. Qualcosa decisamente più leggero, sia per quanto riguarda il tema, sia per quanto riguarda anche la storia. E in occasione del ritorno della storia proprio degli 883 in TV su Sky il 9 ottobre, Max Pezzali canta il suo nuovo singolo, appunto intitolato Le ali.

hanno le ali nel cuore e già il titolo possiede un doppio significato. Si legge le ali come metafora di sogni, come metafora di volo, ma graficamente, data la presenza dell'underscore tra le due parole le ali, richiama un po' così le parole le ali, celebrando il profondo valore della fedeltà e dell'amicizia. Si tratta in pratica di una canzone autobiografica fortemente legata al rapporto speciale che lega Max Pezzale a Mauro Repetto dalla nascita degli 883. Va sul sicuro e possiamo dire che lo sa fare anche bene. E ora una canzone che dopo 40 anni di sodalizio cantano ancora bene, è un duo che canta ancora bene, sono gli Erasure, non smettono di cantare, lo fanno bene anche con questa Wings of Love.

abbiamo detto 40 anni, in realtà sono 41, visto che il loro primissimo singolo risale addirittura al 2 settembre 1985. Eppure Andy Bell e Vince Clark, coloro che fanno parte di questo duo, non smettono mai. Questa volta il testo affronta quelli che sono i temi dell'amore, della resilienza e della solitudine, esprimendo anche gratitudine e speranza di fronte a quelle che sono le difficoltà della vita. Veramente un brano devoto. Ed ora vogliamo ascoltare una collaborazione veramente identica, ma con un rifacimento, ecco, diciamo così. Loro sono i Tiro Mancino, unita alla bellissima voce jazz di Simona Molinari, con Nuvole, tra parentesi, Bossa in Blu.

0: E questa è la nuova canzone, anzi più che una canzone è un'inedita versione riarrangiata di un pezzo originariamente contenuto nel loro album in studio Quando meno me lo aspetto, uscito a febbraio 2006, e devo dire che unisce la malinconica voce inconfondibile di Federico Zampaglione, tipica quindi del Tiro Mancino, con la delicatezza interpretativa e la morbidezza vocale di Simona Molinari, una cantante jazz che onestamente a me piace molto, in una canzone molto delicata. Ecco, ora ci fermiamo un attimo con un jingle, dopodiché torniamo con Parafulmini, il nuovo singolo di Giorgia.
1: Alza il volume. Nuovi Solchi seleziona le tracce che lasciano il segno. Al microfono con voi c'è Fabio.

nuovo brano bellissimo, ma anche delle novità per lei stessa. Infatti in questo brano Giorgia abbandona, per così dire, le abitudini degli ultimi anni, perché cambia autori, cambia produttori, partecipa lei stessa alla scrittura in prima persona del brano, ma non solo, fa anche una scelta che in effetti, diciamo così, le mancava, perché la sua voce era abituata a dominare la canzone, stavolta invece si lascia guidare completamente dal pezzo, che dire, indiscussa regina di quello che è il pop italiano. E ora un ritorno piacevole, una voce davvero inconfondibile ma anche rara in un artista bianco, soprattutto italiano. Mario Biondi torna nella sua veste abituale di crooner con Cocktail Blue.

e raccontare un percorso vissuto e condivido, unico. Ora permettetemi di presentarmi una mia produzione, un brano pubblicato venerdì su tutte le piattaforme online. La mia virtual band, i Time Seekers, con la voce di Maya, che vi regala Antica Luce.

E con questa canzone ho voluto descrivere un po' un viaggio interiore di speranza, di guarigione, e ho voluto anche esplorare quello che è il tema del superamento del dolore attraverso una ricerca spirituale o in conforto di una guida interiore, ma sempre attenzione al rapporto col creatore, perché l'uomo da solo nulla può, anzi tutt'altro. Che dire di questo brano? La voce di Maya, ho scelto la voce di Maya appunto perché...

0: bellissima quando canta in italiano con questo brano. Giudicatelo comunque voi. E con questa mia canzone, che spero abbiate apprezzato, si conclude qui questo nostro viaggio tra novità uscite venerdì 2 ottobre. Vi segnalo altre nuove uscite, tra cui Placebo, Paola Turci, Fontaine D.C., Ariete, Ricky Martin, Take That, Joliet, ma anche un'altra manciata, per così dire, di brani pop, rap vari. Io vi ringrazio, naturalmente vi saluto dandovi appuntamento a tra 7 giorni. Buon proseguimento di programmi su questa emittente. Un grande ciao a tutti da Fabio. A risentirci a tra 7 giorni.
1: Ai 30 minuti di oggi finiscono qui. Nuovi solchi continuano a girare. Cerca la tua prossima traccia preferita. Alla prossima.

0: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8:45 su Radio Tigullio Web.
1: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa. Mi scrivi il testo qua. Ah, che bello. Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellet. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il lunedì alle 18 su Radio Tigullio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
1: Oh no, è molto di più, amico mio.
0: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.
2: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
3: Troppo forti!
2: No, ma lo volevo dire io!
3: Troppo forti con Alex De Sì.
4: Hai capito?
5: Ho capito, sì. Mica sono scemo.
6: Una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tiguglio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tiguglio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
7: Va ora in onda su Radio Tiguglio Web.
8: Va ora in onda Incredibile. Racconti speciali con Luca Rossi.
9: Ciao, rieccoci ad un nuovo appuntamento con Incredibile. Un'ora di racconti e di musica messe insieme. Il nome dello stadio è pomposo, come si addice a quella parte di Sud America. Estacionamento sur del Stadio Monumental. Vogliate perdonare la pronuncia? Siamo a Lima, in Perù. È il 21 settembre del 2003, domenica. È il primo concerto peruviano di sempre di Alanis Morissette. Ci sono 14.000 ragazzi urlanti e adoranti. È il tour di Feast on the Scraps. Alanis è felice di quell'entusiasmo e ripaga il pubblico con un'esibizione lunga e intensa. Ma anche le cose più belle prima o poi finiscono, e così anche il concerto. Alanis saluta e ringrazia, lascia il palco e va nei camerini. Si rilassa, poi arrivano manager, discografici e addetti ai lavori. E la domanda è sempre la stessa: cosa hai fatto? Alanis non capisce, poi glielo dicono: hai detto "Thank you Brazil". E qui siamo in Perù. Oh cazzo. Alanis è mortificata, a dir poco. Pensa, domani mi massacreranno, orgogliosi come sono del loro paese e come è giusto che sia. Il martedì i giornali evidenziano infatti la gaffe, ma minimizzano. In fondo, dicono tutti, è stato un grande concerto. Mercoledì 24 settembre Alanis arriva a San Paolo, proprio in Brasile, dove ovviamente sono tutti felici di quell'errore. Nella conferenza stampa lei ammette lo sbaglio e dice di non ricordare nulla. Confessa di aver bevuto un po' troppo prima dello show e pensa che sia quella la causa della tremenda gaffe. Il giorno dopo, però, stanca di sentirsi accusare, comincia a chiedersi: ma davvero posso aver detto una sciocchezza del genere? Così va ad ascoltarsi la registrazione e lì si svela l'arcano. Alanis aveva detto, salutando la folla osannante, "Thank you, bless you", che ai peruviani, con scarsa dimentichezza con l'inglese, era parso invece un "Thank you, Brazil". Il brano che vi propongo adesso è una cover di un artista britannico di nome Seal e si intitola Crazy. Lei è Alanis Morissette.

0: Non tutti sanno che uno dei marchi più iconici del mondo è nato da una semplice battuta. Eppure è proprio così che è iniziata la leggenda del coccodrillo Lacoste. Jean-René Lacoste non aveva l'aspetto del campione. Basso, fisico, sottile, insomma, nulla di imponente. Ma bastava vederlo muoversi in campo per cambiare idea. Scatti fulminei, colpi decisi, uno stile di gioco affamato e tenace. Sembrava inseguire ogni palla con la determinazione di chi non molla mai. Così un giorno, un giornalista americano lo soprannominò il coccodrillo e quel nome gli rimase cucito addosso per sempre. René veniva da una famiglia benestante e per poter seguire la sua passione dovette strappare ai genitori una promessa. Avrebbe continuato con il tennis solo se fosse diventato campione del mondo. E lui, con la forza del suo sogno, li ripagò. Brillò nei tornei europei e vinse anche il bronzo olimpico nel 1924. Ma la svolta avvenne nel 1927. In America vide una valigetta di pelle di coccodrillo che lo colpì. Un compagno di squadra gli fece una promessa scherzosa: se vinci è tua. Lacoste perse, ma quella storia arrivò alle orecchie di un cronista di Boston che, colpito dalla grinta del tennista francese, cominciò a chiamarlo Le Crocodile. Quel nomignolo diventò leggenda. René capì che quel simbolo parlava di lui più di qualsiasi trofeo. Testardo, elegante, coraggioso. In un'epoca in cui il tennis era dominato dai completi rigidi e ingessati, lui ruppe le convenzioni. Inventò la polo bianca in cotone, comoda e leggera, e ci fece ricamare proprio lì, sul cuore, un piccolo coccodrillo verde, con la bocca aperta. Nel 1933 fondò il marchio Lacoste, insieme ad André Gillier. All'inizio producevano abbigliamento sportivo per il tennis, il golf e la vela, ma in realtà vendevano molto di più: uno stile, un carattere e un'idea di libertà. Quel coccodrillo non era solo un logo, era il segno di un'anima che combatte, sogna e osa. E tutto nacque da una valigetta mai avuta, ma che gli regalò l'eternità. Adesso ci sono i Cranberries con Dreams.
1: Incredibile.

0: Lui è stato il principe dei produttori degli anni Ottanta. Uno che è stato nelle classifiche di mezzo mondo facendo Video Kill the Radio Star, col nome dei Buggles, che ha suonato negli Yes e che ha inventato le bizzarrie degli Art of Noise, i Frankie Goes to Hollywood e il disco più strano di Grace Jones, che ha prodotto quasi tutti, da Tina Turner a Paul McCartney, ai Simple Minds, ai Pet Shop Boys, ai Belle Sebastian e decine di altri. Un uomo ricco sfondato con una casa sensazionale nell'Oxfordshire, dove nel 2006 viveva con la moglie Jill, sposata un quarto di secolo prima e sua socia prima di allora. Un giorno di giugno, il loro figlio Aaron, giocando con un fucile ad aria compressa, colpì la madre al collo, spezzandole un'arteria. E lei è in coma da allora. Quando uno lo sa, le canzonette non suonano più come prima. Ed è dalla gigantesca serie di produzioni di Trevor Horn che vado a pescare per voi due brani. La prima è Grace Jones con Slave to the Rhythm e dopo i Frankie Goes to Hollywood con The Power of Love.
1: Incredibile!

0: aveva solamente due paia di pantaloni, sempre gli stessi, uno per il lavoro, l'altro per la domenica. Non si era mai sposato, non aveva figli, non possedeva una casa lussuosa né guidava un'auto costosa. Dale Schroeder era un falegname, uno di quegli uomini che passano accanto a noi senza fare troppo rumore. Ha lavorato per 67 anni nella stessa piccola azienda, ogni giorno con le mani sporche di segatura e il cuore pieno di silenzio. Nessuno immaginava che dietro quella vita semplice si nascondesse qualcosa di straordinario, anzi, di incredibile. Perché Dale, in tutto quel tempo, ha messo da parte ogni centesimo. Ha risparmiato come si fa quando si ha un sogno grande e alla fine, senza aver mai parlato di sé o dei suoi progetti, ha lasciato in eredità quasi 3 milioni di dollari. Non per sé, non per una targa con il suo nome, non per lasciare una traccia fatta di monumenti, ma per cambiare vite. Con quei soldi, Dale ha creato borse di studio per ragazzi che non potevano permettersi l'università. Non borse simboliche, ma aiuti concreti, tasse universitarie, libri, spese quotidiane, tutto. 33 giovani che oggi sono medici, insegnanti, ingegneri e terapisti. Alcuni di loro sono stati i primi della loro famiglia ad avere una laurea. Tutti, senza eccezione, dicono la stessa cosa. Senza Dale non ce l'avrebbero fatta. Si chiamano tra loro i figli di Dale, non per retorica, ma per amore. Perché è questo che lui ha lasciato. Un gesto d'amore puro, senza volto, senza applausi. Ha dato futuro a chi non ne aveva. Ha acceso le luci dove prima c'erano solamente porte chiuse. La storia di Dale Schroeder è una lezione potente. In un mondo che ci insegna a rincorrere il successo, il denaro, la visibilità, i traguardi, lui ci ricorda che la vera grandezza sta nella semplicità. Che non servono ricchezze ostentate o titoli importanti per cambiare il mondo. Serve solo un cuore immenso, capace di pensare agli altri più che a se stesso. Serve il coraggio silenzioso di chi sceglie di lasciare qualcosa che vada oltre la propria vita. In fondo, cosa c'è di più eterno di un futuro regalato? Adesso ci sono i Green Day con Working Class Hero.
1: Unglaublich.
2: Incredibile.

0: le chiamano coperte elettriche, perché c'è un sistema di riscaldamento che si attiva da una piccola centralina e che garantisce calore durante il sonno. Phil Collins le ha comprate per i suoi figli, ma non capisce come mai scivolino a terra. È una cosa da non credere. Phil accende il riscaldamento e immediatamente le coperte, neanche troppo lentamente, si muovono e cadono sul pavimento. I bambini sono divertiti. Papà è come se le muovesse un fantasma. Phil Collins è invece seccato, non tanto perché sono costate un bel po' di soldi, ma soprattutto perché ogni notte i suoi bimbi rimangono al freddo. Chiama quindi quelli del negozio dove le ha comprate, che vengono a vedere. Portano via le coperte e scoprono inorriditi che quelle coperte elettriche hanno un difetto di fabbrica che le rende molto pericolose dopo essersi scaldate. La conclusione degli imbarazzanti venditori è: i bambini avrebbero rischiato la vita se le coperte non fossero inspiegabilmente cadute a terra prima di raggiungere il punto di calore. Phil Collins è sbalordito e terrorizzato. Ringrazia il destino per aver fatto muovere quelle coperte. Poi capisce che non è stato il destino, ma suo padre Greville, morto nel 1972, è dotato di strani poteri al confine con il soprannaturale. È stato lui a proteggere i nipotini da una morte sicura. So che è incredibile, ma è così, ha detto Phil. Non c'è altra spiegazione. Da allora, se qualcuno mi dice che è in contatto con i defunti, non rido più. E dico che sì, è possibile. Phil Collins, In the Air Tonight.
1: Incredibile.

0: Ed ora una storia d'amore, anche se a tinte noir. All'inizio degli anni 30, l'America era piegata dalla Grande Depressione. Milioni di persone senza lavoro, famiglie intere ridotte alla fame, giovani senza prospettive. Fu in questo scenario che nacque il mito di Bonnie Parker e Clyde Barrow, due ragazzi del Texas che scelsero la via del crimine come via di fuga dalla miseria. Bonnie, nata nel 1910, sognava una vita diversa. Amava scrivere poesie, fantasticava di diventare attrice. Una ragazza brillante con un animo ribelle, soffocato dalla provincia. Clyde, nato nel 1909 in una famiglia di contadini poveri, conobbe presto il carcere per piccoli furti. L'incontro tra i due nel 1930 fu immediato e travolgente. Da quel momento nulla li separò più. Amore e crimine divennero un'unica promessa. Tra il 1932 e il 1934 misero in ginocchio banche, negozi e stazioni di servizio. La loro vita era fatta di fughe notturne, inseguimenti spettacolari, scambi di colpi di pistola. Eppure ciò che li rese immortali non furono solo i loro crimini, ma il modo in cui seppero trasformare la loro storia in leggenda. Un episodio in particolare contribuì al mito. Nel 1933, in un rifugio a Joplin, nel Missouri, dopo una violenta sparatoria, la polizia scoprì una serie di fotografie lasciate alle spalle. In quegli scatti Bonnie rideva con una sigaretta tra le labbra e una pistola in mano, puntata in posa verso Clyde. Clyde invece, appoggiato a un'auto rubata, appariva sicuro e affascinante. Quelle immagini finirono sui giornali di tutto il paese, trasformandoli da criminali ricercati in icone romantiche. Dietro l'aura di ribellione però c'era anche il dolore. Bonnie, durante una fuga, rimase gravemente ferita a una gamba a causa di un incidente d'auto e non si riprese mai del tutto. Clyde, ossessionato dall'idea di non tornare più in prigione, viveva in costante allerta. Eppure, tra fughe disperate e rapine, i due trovarono sempre il tempo per ridere, per scriversi poesie e per credere di avere il mondo contro, ma anche il mondo ai loro piedi. Il loro destino si compì il 23 maggio 1934, in Louisiana. Dopo mesi di inseguimenti, la loro auto fu crivellata da oltre 100 colpi in un'imboscata della polizia. Quando i corpi furono estratti dall'auto, i curiosi accorsero in massa. Alcuni tagliarono i pezzi dei vestiti come souvenir, altri cercarono ciocche di capelli. Una fine brutale che, tuttavia, sancì la nascita del mito. Oggi Bonnie e Clyde restano simboli di un amore estremo, di una ribellione cieca, di una libertà inseguita a ogni costo. La loro leggenda continua a vivere in film, canzoni, libri. La poesia di Bonnie, trovata dopo la sua morte, sembra riassumere tutto. Un giorno saremo fucilati, ma fino ad allora continueremo a correre. E così è stato. Hanno corso insieme fino all'ultimo respiro. E adesso gli Eagles con Desperado.
1: Incredibile.

Tom Perry beve poco o nulla, si droga poco o nulla, si impasticca poco o nulla e non soffre di allucinazioni. Per cui quello che vede volteggiare sopra la sua testa mentre sta guidando per una strada di Malibu è sicuramente un'astronave. Un'astronave che sta per atterrare. Tom strabuzza gli occhi, se la fa sotto. Decide di tornare a casa perché quando succede una cosa brutta e imprevista e incomprensibile e pericolosa, uno vorrebbe sempre essere a casa sua, nell'illusione che la casa ti possa proteggere da tutto. Tom Perry fa inversione di marcia senza pensarci e senza guardare e va a sbattere contro la macchina di un ragazzo che procede nella direzione inversa e si trova imbottigliato. Esce e viene circondato da 150 fotografi. Alza gli occhi al cielo e indica con il dito l'astronave, che in realtà è un pallone aerostatico. Tom se ne accorge quando vede la fune alla fine della quale è posizionata la radiosonda. Senza aggiungere nulla, Tom si rimette in auto e torna a casa. Appena arrivato, continua a sorridere di sé e dire quanto è stato stupido. Accende la televisione e vede la sua faccia stravolta. Il giornalista dice: Tom Perry è stata la prima star ad arrivare alla festa di matrimonio, ma è risalito subito in macchina dopo aver visto i paparazzi. Ed è proprio Tom Perry ora con Learning to Fly.

Tra le distese bianche e infinite del circolo polare artico, un giovane soldato finlandese, Aimo Koivunen, barcollava sugli sci. Il freddo era un nemico invisibile che gli mordeva la pelle. Il silenzio, un deserto spietato. La sua mente, una tempesta fuori controllo. Aimo non era un eroe leggendario, era uno dei tanti, stanco, affamato, in fuga da un'imboscata sovietica insieme alla sua unità. Nel suo zaino aveva un piccolo contenitore metallico, l'oggetto più prezioso in quel momento, pastiglie di Pervitin, metanfetamina distribuita ai soldati per resistere alla fatica del fronte. Una al giorno, dicevano i superiori. Ma quella mattina le sue mani tremavano, intorpidite dal gelo. Le 30 compresse gli caddero nel palmo e in un attimo di confusione Aimo le ingoiò tutte. Da quel momento iniziò un'odissea al limite dell'incredibile. Il suo corpo esplose di un'energia incontrollata. Scivolò sugli sci come in trance, attraversando la neve senza meta. Vide luci che non esistevano. Parlò con compagni che non c'erano. Combatté contro rami che credeva animali feroci. Per 2 settimane vagò per oltre 400 chilometri di ghiaccio e foreste, sopravvivendo solo grazie a neve sciolta, aghi di pino e un uccello catturato a mani nude che divorò crudo. Nel delirio entrò persino in un campo sovietico e lo attraversò sparando, confondendo il nemico che, incredulo, non riuscì nemmeno a reagire. Più tardi si rifugiò in una capanna abbandonata e accese un fuoco sul pavimento di legno. Quando la capanna prese fuoco, si spostò di pochi metri e continuò a dormire sotto il fumo, come se nulla fosse. Pestò una mina e perse parte di un piede. Cadde in un fosso ghiacciato, rimase lì ferito a meno 30 gradi per un'intera settimana, solo, spezzato, ma vivo. Quando finalmente fu soccorso, pesava appena 43 kg e il suo cuore batteva a 200 pulsazioni al minuto. Eppure respirava ancora. Aimo Koivunen tornò a casa, sopravvisse. Morì nel 1989 in pace, nella sua Finlandia. La sua storia è rimasta nascosta nei racconti di guerra, al confine tra mito e realtà. Ma fu tutto vero. E da qualche parte, tra follia, istinto e pura volontà, un uomo solo, contro la neve e contro la morte, continuò a sciare. E se Aimo, in quei giorni incredibili, avesse potuto ascoltare della musica, ebbene, io gli avrei dedicato volentieri questo brano di Jay-Z e dei Linkin Park, un brano che tratta il tema della resistenza e della forza interiore. Si intitola Numb.

Termina qui la puntata di oggi, vi do appuntamento alla prossima settimana, un ringraziamento alle mie fonti narrative, la pagina Facebook Piccole Storie che vi invito a visitare, Massimo Cotto e Luca Sofri. Tra una settimana, stessa ora, stessa emittente, stessa trasmissione. Incredibile. Ciao, da Luca.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Pronto?
2: Pronto, mi perdoni, scusi. I ceci secchi per la caldaia, i sacchi da 25.
1: Scusi, non so di cosa parla.
2: No, chi li ha ordinati, i sacchetti, quelli da mettere nella caldaia?
1: No, però è la più pallida idea.
2: Ma lei ha la caldaia ceci?
1: No.
2: E chi ce l'ha, scusi?
1: E che ne so io.
2: Cioè, lei ce l'ha a gas, normale?
1: Sì.
2: E che ci facciamo noi con questi adesso?
1: No, lo so io, chi gliele ha ordinati.
2: Non è che li ha presi da sgranocchiare, no?
1: Ma no, va. Buonasera.

Adesso voi direte la caldaia ceci secchi, c'è pure la caldaia nocciolino si chiama, no? Quella che va con semi, credo, di mais. Adesso non ricordo che tipologia di seme vada in combustione. Poi può andare col pellet, può andare con la legna. Insomma, noi abbiamo la caldaia a ceci secchi, quindi sacchi da 10 kg o sacchi da 25 kg, ovviamente sempre in offerta tra gli scaffali di Supermarket Shop, perché incomincia, sicuramente tra poco comincerà a fare freschino, ci siamo portati avanti. Poi non dite, ah, ho preso i ceci secchi, li ho pagati un sacco di soldi. Se me li venite a comprare a gennaio, per forza di cose, tutto ciò che fa riscaldamento costa di più. Cari amici, bentornati a questa nuovissima puntata di Supermarket Show, sempre con voi Daniele Dalmuto, trincerato ovviamente qui nel suo studio. Dall'alto vedo che già state entrando dentro il market, non sgomitate perché ce n'è

0: E parliamo anche di misteri in giro per il mondo. Questa volta siamo in Canada. Mistero dell'isola che appare e scompare nel nulla. È un isolotto che appare e scompare muovendosi quasi come fosse vivo. Non si tratta di intelligenza artificiale. Andate su YouTube, troverete anche un video. È un fenomeno misterioso e affascinante che arriva dal lago Williston, un bacino artificiale di circa 1800 km quadrati situato nella British Columbia in Canada. Qui è stata avvistata l'isola galleggiante, caratterizzata da alberi, piante apparentemente in ottima salute, che si sposta continuamente all'interno del bacino, scomparendo e riapparendo in vari punti come una vera e propria arca della biodiversità. I primi avvistamenti risalgono all'inizio di agosto del 2026 da parte di alcuni appassionati di navigazione che hanno subito condiviso le immagini sui social network. Tra questi un residente della zona di nome Rocky Avery, che dopo aver avvistato da un diportista ha deciso di contattare la società, l'azienda canadese responsabile della gestione del lago e della dica Vank Bennett.
1: Pronto?
0: Pronto, signora, mi perdoni, scusi se la disturbo. No, volevo così chiederle semplicemente, secondo lei che cosa potrebbe essere?
1: Ma di cosa sta parlando?
0: Dell'isola che appare e scompare in Canada.
1: Beh, quasi sono cose che non mi riguardano.

0: la nostra rubrica dedicata alle domande improbabili all'intelligenza artificiale, che quest'oggi parliamo di scarpe da corsa, scarpe da running. Ho acquistato un paio di scarpe da corsa con la suola in marmo di Carrara, ma quando sono andato a correre si sono subito rotte. Com'è possibile? Ovviamente la risposta è presto data, il mistero è presto svelato. Il marmo di Carrara è magnifico per le sculture rinascimentali o per i piani di cucina di lusso, ma ha un piccolo difetto strutturale: quando lo si usa per le scarpe da corsa è durissimo ma estremamente fragile e rigido. Una scarpa da corsa ha bisogno di flettersi ad ogni passo per assecondare il movimento naturale del piede, l'articolazione metatarso-falangea. Il marmo, pur essendo una pietra pregiata, ha un modulo di elasticità pari a zero in questo contesto. Alla prima spinta in avanti, invece di piegarsi, la suola si è semplicemente fratturata sotto il carico del tuo peso. Immagina l'impatto del piede sul suolo moltiplicato per la corsa. Ogni falcata scarica sulla suola una forza pari a diverse volte il tuo peso corporeo. Una lastra di marmo non assorbe gli urti, li scarica direttamente sulle articolazioni. Ultimo problema che si è posto è il problema appunto dell'aderenza. Oltre a rompersi, il marmo di Carrara levigato ha un coefficiente d'attrito piuttosto basso sull'asfalto e sullo sterrato, trasformando la tua corsetta in un pericoloso pattinaggio sul ghiaccio.
1: Sì, pronto
0: signor Dino?
1: Chi è che parla?
0: Scusi il disturbo, supermarket. No, sono arrivate le scarpe con la suola di marmo, quelle che avevate ordinato.
1: Guarda, che forse deve aver sbagliato il numero.
0: Le scarpette da corsa, numero 49, con la suola di marmo di Carrara, erano le sue, va a correre?
1: Sì, delle volte vado anche col marmo di Verona.
0: Sì, no, però queste chi le ha prese? Cioè, le venite a ritirare voi o le spediamo?
1: Ma guardi, lei che indirizzo c'ha?
0: E allora, un secondo, ho via Santo Stefano.
1: Numero?
0: No, non ce l'ho segnato qui perché è nell'altra bolla, però vabbè, dopo glielo posso magari comunicare più tardi se la richiamo.
1: Vedo dove chiamo, scusi,
0: Supermarket, via Savenella.
1: Savenella, guardi, qui non c'è nessuno che ha ordinato delle scarpe.
0: E chi le ha usate queste? Cioè, chi è che va a correre con questo tipo di scarpa qui?
1: Nessuno.
0: Ho capito. No, perché poi di marmo con l'impatto si possono anche rompere, credo. O sono da soprammobile?
1: Ah, non lo so, forse saranno in marmo di Verona quelle che dice lei.

0: Ehi, da brava.
1: Radio Mania, Day by Day.
0: Non va bene.
1: Con Luigi Guarneri.
2: Vi aspettiamo tutti.

0: volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
1: Jazz e dintorni.
0: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
1: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
0: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
2: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, vedi? Mi scrivi il testo qua. Ah, che bello! Oh, guarda. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tiguglio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellet. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
3: Franz Di Maggio è The Ladies' Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
4: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tiguglio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante e raffinata. Ciao!
5: Salve amici di Radio Tiguglio, io sono Emanuel. Sì, lo so che lo sapevate, ma presentarsi è sempre bello e anche corretto, no? E poi fa pubblicità. Allora, vi aspetto ogni mercoledì sera dalle 21:30 con la mia diretta e lunedì sera sempre alle 21:30 la replica per chi l'avesse persa. Vi aspetto, non mancate!
6: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio. Vi aspetto!
7: La migliore musica sul tuo lungomare preferito, Radio Tiguglio Web.

0: Siamo San Lorenzo Giustiniani, il patrizio con il vizio del risparmio estremo. San Lorenzo Giustiniani visse a Venezia nel 400, era di nobilissima famiglia, ricco sfondato, un patrizio che avrebbe potuto vivere tra banchetti, velluti e gondole dorate. Invece ha deciso di diventare il re degli spilorci per beneficenza. Lorenzo indossava una tonaca così logora e rattoppata che i mendicanti, per pietà, cercavano di dargli l'elemosina credendolo un poveraccio peggio di loro. Quando sua madre, preoccupata per il decoro della famiglia, gli mandava dei vestiti nuovi o un cesto di prelibatezze, lui li regalava immediatamente ai primi poveri che incontrava. In casa sua non c'era traccia di lusso, mangiava cibo freddo e avanzato, dormiva su un giaciglio di paglia. I veneziani, che di mercanti se ne intendevano, lo guardavano strabiliati, uno così ricco che sceglieva di vivere come un barbone per amore del prossimo. Un vero e proprio minimalista antilitteram, ma con il cuore grande così.
1: A

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, scusi, mi perdoni. Quindi cosa aggiungiamo?
0: Non ho capito, scusi, Con chi stai parlando?
1: Salve, no, parlavamo prima, sentito, San Lorenzo Giustiniani. Quindi lei cosa aggiunge?
0: Guardi che io sono ribelli.
1: Sì. Quindi cosa aggiunge alla storia del santo?
0: Il santo?
1: Il santo.
0: Quello... gli faccio una preghiera.
1: E la canzone di oggi che abbiamo scelto del grande Zucchero Fornaciari, Baila Sexy Thing 2001, tratta dall'album Shake, il brano energico e trascinante per eccellenza di Zucchero, con il suo ritmo incalzante, le influenze funk latine e un ritornello che mescola italiano e inglese. Baila, baila morena è diventato un tormentone estivo e un inno al ballo e alla leggerezza, capace di far scatenare ogni tipo di pubblico dal vivo.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, mi perdoni. Quindi anche lei baila come la canzone?
0: Che ha detto?
1: No, dicevo, anche lei baila come il brano che abbiamo ascoltato, stiamo ascoltando ancora adesso?
0: No, no.
1: Non baila?
0: No, no.
1: E chi baila?

0: Questo era il Supermarket Show. Alla prossima corsia.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Sono le 10:31.
3: Radio Tiguglio vi augura buon ascolto.

0: questo è il Supermarket Showdown che oggi andiamo a presentarvi l'artista che ci è venuto a trovare all'interno del nostro supermercato virtuale. Con noi, con il suo singolo Controcorrente, vi presento Mol. Benvenuta a Supermarket.
1: Grazie.

0: Grazie, ciao, ciao a tutti, ciao amici di Supermarket, ciao.
1: Un saluto a te. Allora, prima di parlare del tuo singolo, dacci una breve descrizione artistica di te, come ti sei avvicinato alla musica?
0: Allora, l'avvicinamento è stato un po' un sogno nel cassetto che mi portavo da tantissimi anni, no? Poi ho deciso di aprire quel cassetto, ho detto, beh, proviamo a scoprire che cosa ancora ho da dare alla musica. Io a 20 anni strimpellavo qua e là, no? Facevo le classiche serate con gli amici, console e così via. Poi ho deciso di rapportarmi alla produzione, no? Ho incominciato con i primi programmi a fare qualcosa e poi l'ho abbandonato lì, ma non è mai morta lì in realtà. L'ho tirato fuori dal cassetto a quest'età e ho detto, ah, voglio far comunicare qualcosa di me al mondo, qualcosa che sia un po' diverso dal normale, ecco, mettiamo così.
1: Ed è il momento ora di descrivere Controcorrente, un vero e proprio manifesto sull'importanza di non seguire la massa e rivendicare la propria identità. In un mercato musicale spesso omologato, quanto è stato difficile per te rimanere fedele a questo concetto di libertà senza filtri e qual è il momento preciso in cui hai capito che dovevi trasformare questo pensiero in musica?
0: Sì, nasce proprio da quello che vedo specialmente anche sui social, no? Si tende a seguire qualcuno, qualcosa e imitarlo, no? Emularlo, però non si è mai sempre un po' originali, si fanno tante copie di tanti artisti ormai conosciuti, famosi, si tenta di emergere con qualcosa che già esiste e risuona un po', come dire, vecchio, quindi già sentito e non parte mai qualcosa di nuovo. Effettivamente Controcorrente mi dà la possibilità, è uno slogan per dire a tutti, specialmente ai ragazzi di oggi, di non seguire le tendenze in particolare, quindi cercare di fare un qualcosa di nuovo, costruire qualcosa che effettivamente si possa riconoscere, anche andando contro quelle che sono le tendenze musicali attuali.
1: Nel pezzo l'elettronica contemporanea si fonde con l'afro house, creando un sound fatto di bassi profondi, vocal magnetici e una forte energia da club. È stato un esperimento solo per questo singolo oppure è una caratteristica della tua musica?
0: No, è un esperimento per questo singolo. Infatti Moll è praticamente un po' mantenere la propria identità, ma diciamo così, rapportandola su diversi tipi di generi musicali, quindi che può essere in questo caso l'afro house o, come nella prossima uscita, sarà una pop elettronica. Il 9 ottobre infatti ci sarà il nuovo singolo e sarà completamente diverso dall'afro house. Poi magari un giorno uscirò con una bella techno.
1: Beh, chissà, noi saremo comunque pronti ad ospitarti all'interno del nostro market. Prima di ascoltare il tuo singolo Controcorrente, dei contatti social da dare chi ci sta ascoltando.
0: Allora, diciamo che io sono su qualsiasi piattaforma social, quindi TikTok, Instagram, Facebook, ovviamente Spotify, More Music Sound è da cercare su tutte le piattaforme e ovviamente io spero di vedervi in tanti, anche perché ho da raccontare ancora tantissimo.
1: Perfetto, ora a questo punto siamo giunti al termine di questa nostra veloce intervista. Ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia e ci ascoltiamo. Controcorrente, grazie per essere stata a Supermarket.
0: Grazie a voi, grazie a tutti quanti gli amici di Supermarket. Ciao.

E questo è il Supermarket Show, sempre con voi, Daniele Dalmuto al microfono, nella quarta parte del nostro programma. Riusciremo a consegnare delle talee di fico d'India? Restate sintonizzati.

0: Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Sì.
1: Pronto, scusi.
0: Sì.
1: Pronto, salve, mi perdoni. La prossima settimana le piante, quelle di fico d'India. A che ora possono passare a metterle giù?
0: Chi è lei?
1: Il vivaio per venire a mettere giù, perché avevano ordinato 40 talee di fico d'India.
0: No, guardi, sta sbagliando, non siamo noi.
1: Su via 64.
0: Sì. Come?
1: Ah, 64, dopo io ho già pagato tutto, sono solo da mettere giù, ma quanto spazio avete delle talee di fico d'India?
0: Ma noi non si vuole niente, perché noi non si è ordinato niente. Siamo tanti. Bisogna mi dica il nome.
1: Ma chi l'ha preso i fichi d'India?
0: E che ne so, e siamo 500 famiglie.
1: Ma non è che avete fatto da mettere lungo la strada?
0: Io no, assolutamente, noi no.
1: Sono 50 talee quasi, una cinquantina, 48, adesso non mi ricordo.
0: Un attimo,
1: sì.
0: Certo. Dai, che qualche duro che ha rovinato le piante di fico d'India? Senta, bisogna la trovi il nominativo, noi non siamo.
1: L'ha prese questo signor Giotto?
0: Giotto?
1: Ha detto Giotto lei prima,
0: sì,
1: l'ha preso Giotto?
0: No, Giotto è mio marito, non dice.
1: Ah, ok.
0: Siamo due vecchietti.
1: C'ha lo stesso nome del pittore, chi era,
0: sì,
1: Giotto?
0: Sì.
1: Un nome molto bel nome, complimenti, mi piace.
0: Grazie.
1: No, comunque, no, ste piante, ma che vada, noi le possiamo lasciare lì fuori, tanto non sono da pagare.
0: Non me le lascia a me, perché io non ne voglio sapere, quindi.
1: No, ma comunque non pungono, perché sono talee, sono state tolte.
0: Sono buttate via, e non ti le venga a mettere qui. Noi.
1: E dove le buttiamo? Noi non le possiamo tenere.
0: Un nominativo le ha ordinate, ce l'ha?
1: No, abbiamo solo lo scarico, io sono il corriere del vivaio, non so, devo sentire lunedì poi con il vivaista eventualmente.
0: Certo.
1: L'avete ordinato voi direttamente al vivaio?
0: No, non ci ho ordinato niente noi.
1: Ah, voi non l'avete preso e non si sa chi l'ha ordinato?
0: No, siamo 5-6 famiglie di qui, nella frazioncina qui.
1: Sì.
0: Ma noi assolutamente, sì. Siamo due vecchietti in un quartierino, figuriamoci se si mette.
1: Ah, ma mi scusi, siccome io non sono della zona, ma lì è campagna?
0: Sì,
1: o
0: campagna,
1: è città?
0: Sì.
1: Quindi ci sta probabilmente.
0: Che qualcuno l'ha ordinato, senz'altro, però bisogna la trovi in nominativo, perché.
1: No, anche perché siamo ormai un po' fuori, come si dice, siamo proprio al limite per poterle piantumare, perché dopo se andiamo oltre inizia a piovere e marciscono.
0: Non, io guardi, proprio è una cosa al di là di tutto, io non sopporto la roba che buca.
1: Va.
0: A me.
1: Ascolti, io la saluto una cosa, ma suo marito dipinge.
0: No, mio marito
1: è
0: un disegno.
1: Ah, no, ho detto a volte col nome Giotto.
0: Mio marito
1: non ci
0: fa
1: penso.
0: Il vecchietto.
1: Va bene, allora la saluto, grazie.

0: Radio Tiguglio.
1: 24 Hour Music Radio, Radio, Radio, Radio, Radio.
2: Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire.

Bentornati amici all'interno del contenitore musicale denominato Suoni Senza Età, il viaggio musicale che unisce le generazioni. 1976, il brano è all'interno di una proposta musicale che si chiama Songs from the Key of Life, un doppio album, un capolavoro. In Best Grammy and Best R&B Vocal Performance stiamo parlando appunto di Stevie Wonder e la canzone appunto I Wish. Perché è divenuto iconico? Due parole che condensano il rimpianto felice, il clap del ritornello di I Wish, Those Days, minima, quindi giochi infantili, rendendo l'inno a un funk veramente molto eterno. I Wish, Steve Wonder.

proprio bravo, bravissimo. A me piace, più l'ascolto e più mi rendo conto che il è un poeta del terzo millennio, cose che avevamo radicato nei vecchi cantatori dei fasti passati e che finalmente vi è un ricongiungimento attuale con Cesare Cremonini. Nessuno vuole essere Robin, una bellissima traccia all'interno di Suoni senza età. Adesso è il 1986 a tenere compagnia all'interno di Suoni senza età, l'album Notorious dei Duran Duran. La traccia che andremo ad ascoltare prende il titolo di Skin Trade. Il nome deriva dal libro di Dylan Thomas, Adventure in the Skin Trade di John Taylor, libro letto durante appunto le sessioni di Notorious. Il brano è l'exploitation sociale di We Must Be Working for the Clean Skin Trade, accusa tutti di essere complici di un sistema che trasforma le persone in merce. I Duran Duran lo amano tanto che lo chiamano la loro società appunto editoriale, Skin Trade Music LTD. Due parole molto importanti che mescolano sensualità e critica capitalista per il loro passaggio dal synth pop al pop un attimo più maturo. Infatti questo album fu arrangiato e prodotto da Nile Rodgers dei Duran Duran, dei Chic. Skin Trade, Duran Duran.

Piccola Katie, fermati un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci? Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo, non è fatto per te.

storia. Suoni senza età è storia in questa accezione musicale, insieme ai Pooh, naturalmente la bellissima performance denominata Piccola Katie, svolgendo ancora il nastro e il rotocalco musicale dell'organizzazione stagliata. Per oggi andiamo nel 1985, l'album si prendeva il titolo di Be Yourself Tonight, che segnò il passaggio dal synth pop al rock R&B di una band importante denominata Eurythmics. Annie Lennox lo scrisse con energia spontanea sul groove di Dave Stewart. Le armonie erano strane di questo ritornello, sono un genio istantaneo, ed era ispirato a quella che era il divorzio di Annie Lennox dal primo marito. Lei cammina verso, diciamo, la porta dopo averlo chiamato grande falso. Quattro parole importanti in questo confronto diretto: è una sfida cantata con rabbia su perfetta, l'immagine androgina e grintosa di Annie Lennox in versione anni 80. Eurythmics qui a Suoni senza età.

Magia. Secondo momento insieme di Suoni senza età, il viaggio che unisce le generazioni. Andiamo nel 1984 con un singolo prodotto dall'etichetta musicale Tamla Motown di Detroit ed interpretato da un ex leader dei Temptation, ovvero sia Dennis Edwards. Il titolo Don't Look Any Further funziona bene come frase slogan molto immediata e in poche parole promette amore, sicurezza e stabilità in un mondo che cambia in continuazione. Effettivamente efficace, semplice, anche perché è molto sicuro di sé, non chiede e non ordina quasi con dolcezza di fermarsi e di guardare. Per questo resta memorabile anche a distanza di anni. Su Tamla Motown, Don't Look Any Further, a Suoni senza età, Dennis Edwards.

I testi sono del paroliere Mogol, la voce e l'interpretazione restano e rimangono per l'eternità quelle di Lucio Battisti, La Compagnia. Adesso, qualche anno dopo l'uscita di questo prodotto, andiamo nel 1979 con un album importante, una title track dall'album Crusaders, interpretata dalla formazione e dal celebre gruppo jazz. Street Life è un titolo che indica la vita di strada in senso ampio, movimento, notte, libertà, ma anche fatica e solitudine. Nel caso del brano dei Crusaders è la voce di Randy Crawford che riassume bene questo titolo in una vita vissuta ai margini della società, tra sogni, musica e sopravvivenza. Un brano appunto del 1979, un brano importante. Una porzione di questo brano, perché ha come durata 11 minuti e spiccioli, quindi occuperemo tutta la trasmissione, occuperemo la seconda parte di Suoni Senza Età solo esclusivamente per ascoltare questa canzone. In realtà interpretiamo questa voce di Randy Crawford come fondamentale. Pensate, all'unico pezzo in questo album dei Crusaders ad essere interpretato con la voce, e proprio per questo titolo risalta ancora di più. Street Life non è solo cronaca urbana, ma anche un modo per dire che la protagonista vive in una condizione dura, ma piena di energia e movimento.

a distanza di 40 anni, Songs from the Beach Air, album è ancora nuovo. Erano veramente lungimiranti, Tears for Fears, Curtis Mayfield e Rona Hossbar, perché a quell'epoca avevano proiettato la loro sonorità oltre l'ostacolo. La musica di Tears for Fears tutt'oggi non è attuale, è addirittura avanti, è futuristica rispetto ai tempi che stiamo vivendo oggi. Head Over Heels, la canzone che abbiamo estrapolato da questo bellissimo e ancora fortunato album dei Tears for Fears. Everything She's Want invece è una canzone sempre inglese, di una formazione inglese, degli Wham, un titolo che riassume l'insaziabilità di una partner materialista. Lei vuole tutto ciò che vede, everything she wants, senza mai accontentarsi, portando il protagonista alla frustrazione totale. In effetti George Michael la definì come la canzone preferita di Make It Big, l'album del 1984. Nacque per caso la parte strumentale, poi si aggiunse un testo dark su un matrimonio, trappola ed una gravidanza, direi manipolatoria.

versetto che richiamava un po' Prince, in netto contrasto con il testo cinico, George Michael voleva dimostrare di poter fare anche canzoni di matrice black. Il titolo sembra romantico, ma poi nasconde un'accusa feroce al consumismo relazionale, rendendolo più un brano maturo e meno bubblegum per quelli che erano gli UM. Siamo arrivati al termine del nostro appuntamento odierno e, come ben sapete, ci congediamo con la rubrica denominato Disco Dimenticato, quel disco che muove le coscienze, smuove le coscienze e va a scavare nel più profondo dei vostri ricordi. My Heaven Changes Mood è la canzone che andremo ad ascoltare della formazione di Style Council, un titolo che cattura perfettamente l'instabilità emotiva e le trasformazioni continue di quella che è la vita moderna in quei momenti di pace e nelle tempeste sociali e personali. Primo singolo da Café Blue del 1984, scritto da Paul Weller post Jam per esprimere il suo passaggio dal punk a quella musica sofisticata, jazz and soul. Grazie per essere stati con noi. Questo era Suoni Senza Età.

0: Ora in onda su Radio Tiguglio Web,
1: Radio Mania Day by Day,
0: Jazz, Blues, Soul, R&B. Take It Up è il secondo album dei Pockets, band di Baltimora, uscito nel 1978 su Columbia Records. È il disco che li ha confermati dopo il debutto con Come Go With Us del 1977.

Non era un album qualunque. La produzione è di Wedding White e Robert White, con Maurice White come produttore esecutivo. Sì, i fratelli White, quelli degli Earth, Wind and Fire. E si sente.

La title track Take It or Not è uscita come singolo su Columbia ed è arrivato al numero 24 nella Billboard R&B Single Chart.

0: Radio Mania Day by Day.
1: Jazz, blues, soul, R&B. Oggi tra i nostri classici della old school vi parleremo della trilogia dei Cornet Affair che va dal 1975 al 78. Dreaming a Dream del 1975, La Svolta, è l'album che li porta al successo nazionale. Trainato dalla title track Dreaming a Dream, entra nelle classifiche americane al 121esimo posto della Pop Charts e al 28esimo dell'R&B Charts. Il sound è ancora molto legato al funk orchestrale di Brooklyn, che li lancia in prima linea nel funk commerciale, con singoli come Dreaming a Dream, Every Beat of My Heart e Foxy Lady.

Your Way 1976-77, la consacrazione disco. Qui la formula si fa più pista, groove allungati, fiati e archi lussureggianti. Contiene Dancing e Do It The French Way, pezzi che diventeranno inni nei club. In discografia risulta al 41esimo posto della R&B Charts e il disco più disco dei tre, quello che li definisce come band da dance floor.

a chiudere la trilogia Dream World, la maturità. Era il 1978, pubblicato su Delight Records. Dream World raggiunge il 56esimo posto nell'R&B Charts rispetto ai due precedenti. La produzione più levigata è Soul, è meno aggressiva. I brani come Galaxy of Love, Say a Prayer for Sue e la title track Dream World puntano su melodie romantiche e arrangiamenti eleganti. È il loro ultimo grande album dell'era disco prima di Dance Lady Dance del 1979. Dream World è il disco dove cercano di restare eleganti mentre la disco sta cambiando.

0: Radio Mania Day by Day.
1: Jazz, blues, soul, R&B.
2: Radio Tigullio Web.
3: La colonna sonora della tua giornata.

0: Viral Shazz Chart ogni settimana su Radio Tiguglio Web con Silvia Dini.
1: Benvenuti nella Viral Shazz Chart, il programma che seleziona i brani più interessanti del momento. Silvia Dini ti condurrà alla scoperta di pezzi fantastici, emozionanti e sorprendenti. Ogni puntata viaggerai tra le stelle della musica più bella di ogni tempo.
0: Amiche e amici della Viral Shazz Chart, ben trovati da Silvia Dini, pronti a partire per questo nostro viaggio nella selezione dei brani più virali e shazammati nell'universo della bella musica, con le canzoni più brillanti, le stelle più luminose. Iniziamo con All Around the World, che significa in giro per il mondo, e ci sta bene per noi che vogliamo viaggiare fra le canzoni. Nel testo Lisa Stanfield cerca qualcuno che ha perso e lo fa con una frase quasi ossessiva: è stata dappertutto ma non trova il suo amore. Pubblicata nel 1989, il brano la impose a livello internazionale con un soul pop elegante e la sua voce riconoscibile già al primo ascolto. Il punto focale non è il viaggio turistico, è il giro a vuoto di chi prova a riparare un errore ma capisce che nessuna distanza poi basta se manca la persona giusta e con la giusta intenzione. Lisa Stanfield con All Around the World.

Il potere dell'amore. The power of love. Ma non aspettiamoci una ballata romantica, perché Frankie Goes to Hollywood pubblicarono questa canzone nel 1984 dopo due singoli provocatori come Relax e Two Tribes. E il cambio di tono fu netto, una canzone lenta, solenne, quasi spirituale. Il testo usa immagini di protezione, di salvezza, di vulnerabilità. L'amore non è una decorazione, è una forza che difende dal buio, da tutto. Anche per questo è diventata spesso associata al periodo natalizio, pur non essendo nata come canzone di Natale. The Power of Love. I'll protect you.

abbiamo un titolo che è praticamente una fotografia: Young Love and Saturday Nights, giovane amore e sabati sera. Chris Young porta il country contemporaneo su un terreno molto radiofonico, ma il dettaglio interessante riguarda la musica. Usa un'interpolazione del riff di Rebel Rebel di David Bowie, accreditando anche Bowie fra gli autori. Il testo racconta quella stagione in cui tutto sembra più grande: macchine, strade, i weekend che sembrano infiniti e la sensazione che un amore appena nato possa bastare a riempire il mondo, almeno il proprio mondo. Non reinventa il country, lo collega al rock in maniera precisa. Chris Young, Young Love and Saturday Nights.

0: Best Cover.
1: Immagina, anzi Imagine. John Lennon la pubblicò nel 1971 costruendo una visione volutamente semplice e radicale. Immaginare un mondo senza confini, senza possesso, senza divisioni religiose o nazionali. Un'utopia. Nella versione di Zucchero con Randy Crawford il brano diventa un incontro fra voce italiana, blues e timbro soul statunitense. La forza però resta sempre nel testo originale, che non descrive un mondo già possibile ma chiede di provarci, almeno mentalmente. Prima l'immaginazione, poi forse il cambiamento, chissà. Ascoltiamoci Zucchero e Randy Crawford con Imagine.

0: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: Stai ascoltando Viral Chat Chart. Le stelle della musica brillano con Silvia Dini.
2: Angolo Vintage.
3: La nostra selezione per l'angolo vintage ci propone Light My Fire. Accendi il mio fuoco. Nel 1967 i Doors trasformarono questa frase in 6 minuti e mezzo di rock psichedelico. Organo insistente, improvvisazione e tensione sensuale. La prima idea del brano venne dal chitarrista Robbie Krieger. Poi la band la sviluppò un po' tutti insieme. La versione radio fu tagliata per diventare più adatta. E il testo? Diretto, ma il suono lo rende ambiguo. Desiderio, urgenza, rischio, tempo che sta finendo. La scintilla è dei Doors con Light My Fire.

You will never know. Significa non lo saprai mai. È una frase che pesa perché dice che qualcuno prova qualcosa o ha provato qualcosa, ma l'altro o l'altra non lo saprà mai davvero. Imani, cantante francese dalla voce rock e profonda, portò questo pezzo al successo nel 2011 con un impianto scarno fra soul, folk e blues. Nella versione acustica, voce e chitarra fanno perdere al brano ogni filtro. Resta solo la linea melodica, resta il non detto, resta quella distanza fra ciò che si sente e ciò che si riesce a comunicare. Imani con You Will Never Know.

Angie è un nome, ma nel pezzo dei Rolling Stones diventa il centro di un addio. Uscito nel 1973 e dentro l'album God's Head Soap, pianoforte, chitarra acustica e la voce di Mick Jagger, che è più tenera del solito. Per anni si è discusso su chi fosse davvero Angie, ma Keith Richards ha spiegato che il titolo nacque quando sua figlia Angela era appena nata. Il testo però, insomma, parla un po' più ad ampio spettro, parla di una relazione che non ha più abbastanza futuro, anche se comunque rimane l'affetto. I Rolling Stones con Angie.

0: l'angolo Discovery.
1: Eccoci all'angolo Discovery. La selezione ci propone He's a Friend. Lui è un amico. Eddie Kendricks, ex voce dei Temptations, negli anni 70 costruì una carriera solista importante fra soul, falsetto e ritmi che anticipavano già un po' la disco dance. Questo brano, He's a Friend, lavora su un'idea semplice ma efficace: riconoscere una presenza accanto, vicina, affidabile, qualcuno che rimane quando il resto cambia. Non è soul urlato, profondo, ma è un groove elegante, fatto di ripetizione, di calore e di fiducia. Vale la pena ascoltarlo anche per capire quanto il falsetto di Kendricks abbia influenzato molta musica black successiva.

0: Ciao amici, sono Marco Mari. Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Latin Music Play tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
1: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 22.
2: Amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tiguglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tiguglio Web tutti i lunedì, non mancate!

0: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il lunedì alle 18 su Radio Tiguglio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare.
1: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti i sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato. Naturalmente qui su Radio Tiguglio.
2: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
3: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
4: Viral Shot Chart. Un viaggio sempre nuovo all'interno della musica. Con Silvia Dini.
5: Angolo della colonna sonora.
6: Soundtrack.
5: Abbiamo un titolo che significa Sinfonia agrodolce, Bitter Sweet Symphony. Uscita nel 1997, la canzone dei Verve è costruita su un campionamento orchestrale legato a una versione dei Rolling Stones, e proprio quel campionamento generò per anni una famosa disputa sui diritti. Il testo invece guarda la vita quotidiana come un percorso obbligato: lavori, poi corri, cerchi di cambiare, ma senti che il sistema ti rimette sempre nello stesso punto. La grandezza del pezzo sta nel contrasto: archi solenni e una voce che invece racconta la frustrazione e il desiderio di libertà. The Verve, Bittersweet Symphony.

0: per te.
1: Ah, il Fly for You. Gli Spandau Ballet la pubblicarono nel 1984 dentro Parade, album in cui il loro pop elegante cercava spazi più morbidi e sofisticati. Il titolo parla di slancio, ma non in modo spettacolare. È l'idea di superare distanza, che può essere anche orgoglio o anche altri ostacoli, per raggiungere qualcuno. Tony Hadley porta la melodia con quella voce ampia e teatrale, mentre l'arrangiamento rimane levigato fra New Romantic e Soul Bianco anni 80. Non è una corsa, è un volo controllato ma intenso. Gli Spandau Ballet con I Fly For You.

Don't speak significa non parlare. Gwen Stefani la scrisse partendo dalla fine della relazione con Tony Kanal, bassista dei No Doubt, una rottura privata dentro una band che però doveva continuare a lavorare insieme. Proprio questo rende il brano così teso. Non c'è bisogno di spiegazioni perché a volte le parole arrivano quando la ferita è già chiara. Nel 1995 uscì nell'album Tragic Kingdom e diventò il loro successo mondiale più riconoscibile. Una ballata pop rock sulla consapevolezza dolorosa. Se diciamo tutto, forse farà ancora più male. No Doubt con Don't Speak.

0: siamo alla conclusione di questa super selezione della Viral Shad Chart.
1: In the spotlight.
0: Thriller, brivido, ma anche racconto da paura. Rod Temperton scrisse il brano pensando a un'atmosfera così da storia e Quincy Jones lo produsse come una piccola macchina perfetta. Funk, pop, horror e teatro tutto insieme. Ma l'elemento decisivo fu la voce narrante di Vincent Price, attore simbolo del cinema del terrore che trasformò la canzone in un racconto notturno. Nel 1983 il video diretto da John Landis cambiò il modo di pensare i videoclip, non più solo promozione ma dei mini film. Se sentite dei passi nel buio, siamo arrivati. È lui, Michael Jackson, con Thriller.

0: Amici della Viral Jazz Chart, siamo arrivati al momento dei saluti. Questa selezione si è conclusa, ci ha proposto tante belle stelle luminose del nostro universo delle sette note e, come dico sempre, in attesa del prossimo appuntamento, alziamo il volume e riempiamo l'aria di tanta tanta buona musica. Ciao!
1: Avete ascoltato Viral Jazz Chart con Silvia Dini. Un viaggio nella galassia sonora tra le stelle della musica più belle di sempre.
2: Radio Tiguglio presenta
3: From 7 bar FM barra diagonale alter radio Albo Day.
4: From 7 bar FM alter radio Algo Day.
5: From 7 bar.fm barra alter radio Algo Day.
6: From 7va.fm Nautil Radio, all good day.
7: From 7va.fm/Altiradio, all good day.
8: Benvenuti in Algo Day, io sono Consuelo, grazie alla redazione di 7va.fm per la linea e le altre 80 alte radio collegate. Oggi facciamo un viaggio in un posto che frequentate almeno 3 volte al giorno, ma che nasconde più segreti di un archivio di Stato. La vostra cucina, la nostra cucina, la cucina di tutti, la cucina di ogni casa. Parleremo di ingredienti segreti, scoperchieremo i piatti rivelando le verità più folli sul cibo. Attenzione, attenzione, parliamo subito di inganno. Avete presente il rosso acceso delle caramelle gommose o di certi yogurt alla fragola che sembrano brillare? Ecco, se pensate che quel colore venga solo dalla frutta maturata al sole, siete fuori strada. Siamo tutti fuori strada in realtà. Molte delle prelibatezze rosse che amiamo devono il colore, udite, udite, alla cocciniglia, un piccolo insetto che vive sui cactus. Quindi si tratta di polvere di insetto che rende tutto più invitante, ma in etichetta si nasconde sotto nomi d'arte come E120 o acido carminico. Pensate che per fare un solo chilo di questo colorante servono circa 100.000 insetti. Persino il celebre Campari per decenni è stato rosso grazie a loro. Quindi la prossima volta che scartiamo una caramella, ricordiamoci che stiamo mangiando un pizzico di storia naturale e un briciolo di cric croc entomologico. E a questo punto avreste il coraggio di controllare l'etichetta del vostro snack proprio ora, dopo che vi ho dato questa bellissima notizia?

Vi gustano le carote? Beh, se vi dicessi che le carote non sono nate arancioni, perché originariamente erano viola, gialle o bianche. L'arancione che conosciamo oggi è nato per un'operazione di branding politico nel XVII secolo. I coltivatori olandesi selezionarono i semi proprio per omaggiare la casata reale degli Orange. Ma la vera chicca è la bufala che ci portiamo dietro da ben 80 anni. La storia che mangiare carote fa vedere meglio al buio. Bene, è pura propaganda di guerra, perché direte voi? Durante la Seconda Guerra Mondiale i piloti inglesi abbattevano gli aerei nemici di notte grazie a un nuovo radar segreto. Per non far capire ai tedeschi la tecnologia, il Ministero dell'Informazione sparse la voce che i piloti avessero una vista sovrumana perché mangiavano tonnellate di carote. Inventarono persino il personaggio Dr. Carrot per convincere i cittadini a coltivarli. Qual era la genialità? Basarono la bugia su una mezza verità biologica, perché il beta carotene fa bene alla vista, ma non vi darà mai i visori notturni naturali. Insomma, ci hanno venduto un radar spacciandolo per un ortaggio, e noi dopo quasi un secolo continuiamo a crederci.

Che gusto c'è? Vi racconto un mistero che arriva direttamente dalla Valle dei Re. Se andate in dispensa e trovate qualcosa di scaduto da un mese, probabilmente lo buttate via senza pensarci. Ma attenzione, perché c'è un alimento che non scade mai. Gli archeologi hanno trovato dei barattoli di miele nelle tombe dei faraoni egizi e dopo ben 3000 anni era ancora commestibile. Com'è possibile? Ci chiediamo un po' tutti. Il miele è chimicamente perfetto, è igroscopico, il che significa che assorbe l'umidità e mummifica all'istante qualsiasi batterio provi ad entrarci. In più, le api producono naturalmente una piccola quantità di acqua ossigenata mentre lo creano, rendendolo un ambiente totalmente sterile. È l'unico alimento che potresti mangiare oggi sapendo che lo ha gustato anche Tutankhamon in persona. Certo, anche il sale in realtà è immortale, ma volete mettere spalmare del miele millenario su una fetta di pane? Beh, il fascino è tutt'altra storia, ovviamente.

Life, Robbie Williams, e noi ci avviamo verso la conclusione con quel sapore eterno del miele dei faraoni ancora in bocca. Oggi abbiamo scoperto che il rosso che amiamo ha un'anima entomologica.

0: che le carote arancioni sono una scelta di stile olandese e che la nostra vista notturna deve più ai radar inglesi che agli ortaggi. La verità è che il cibo non è solo nutrimento, è politica, è ingegno, è storia che mastichiamo ogni singolo giorno senza accorgercene. Quindi la prossima volta che ci sediamo a tavola, guardiamo il nostro piatto con occhi diversi. Potremmo trovarci un segreto vecchio di secoli o un trucco da spie internazionali. Io sono Consuelo, questa era la nostra incursione nelle bugie più appetitose della storia. Grazie per aver corso insieme a me questa puntata di All Good Day. Ora andate a controllare le vostre dispense, ma fate attenzione. Se trovate qualcosa di viola, forse è solo una carota che non ha ancora incontrato un re olandese. Noi ci sentiamo alla prossima fermata di All Good Day. La linea torna alla redazione di 7va.fm e alle altre radio collegate. Ciao!
1: From 7va.fm/LT Radio. All Good Day. All Good Day. All Good Day.
2: Radio Tigullio presenta
3: All Time Favorite.
4: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

0: indipendente arriva a quest'ora con il suo bagaglio di novità indipendenti, novità di ogni genere musicale, come mi piace sempre sottolineare, qui non ci sono preclusioni di genere, si ascolta davvero tutto. Tra poco partiremo con gli ascolti di oggi, subito un classico.
1: Ora musica story.
0: 1995.

Gente come noi, questa è Spagna e questo era il suo debutto in italiano, visto che lei aveva già pubblicato dei singoli facendo ballare tutti, anche fuori dall'Italia. Gente come noi, siamo ritornati nel 95. È il momento della novità al primo ascolto, Catania from Sicily in the Street, è il titolo del nuovo brano di Angelo Ticli e Nino.

0: intervista.
1: Le interviste di Ora Musica, torniamo in Puglia e andiamo in provincia di Taranto. Francesca Fiorenza, in arte Florenzia, oggi con noi. Ciao, bentrovata.
2: Ma buongiorno a tutti.
1: Allora, Ombre Riflesse è il titolo del tuo nuovo singolo, brano che insomma parla del disagio dei giovani, quindi tema bello tosto, raccontato da una giovane, perché tu sei molto giovane.
2: Eh sì.
1: Com'è nato questo brano?
2: Allora, Ombre Riflesse è nato un po' da un bisogno mio sociale, perché da ragazza, io fondamentalmente ho 21 anni e vivo appieno questa società, a volte ritengo un po' sbagliata, e vi spiego anche il perché, ovviamente. Credo che viviamo in una società che è piena di aspettative innanzitutto.
1: Troppe.
2: Poi sì, e poi un po' superficiale, perché mi rendo sempre più conto che è più importante per i ragazzi apparire, quindi quanto sia effettivamente rilevante per i giovani un like piuttosto che un abbraccio, magari, oppure un follower, tutti che rincorrono questi follower piuttosto che invece un amico reale. E quindi è stata un po' una riflessione, no? Tutti questi fattori che poi scaturiscono fenomeni come l'ansia, l'overthinking, quindi ovviamente anche citati nella canzone. Ed è nato proprio da questo, no? Perché effettivamente ho analizzato un po' il mondo, il periodo storico in cui stiamo vivendo.
1: È un bel casino, perché allora, starne fuori completamente rimani tagliato fuori, starne dentro vieni risucchiato. Bisognerebbe trovare la giusta dimensione, ma non è facile.
2: Un compromesso, ma non c'è, bro, non esiste ancora.
1: Tu come reagisci da 21enne?
2: Ma guarda, io sinceramente non mi è mai importato delle apparenze, cioè a me la cosa bella è proprio essere effettivamente, no? Cioè io sono molto semplice e reale come ragazza, quindi io cerco sempre di essere vera al 100% per quello che riesco e per quello che posso dare ovviamente alla gente, però cerco di rimanere autentica.
1: Bel messaggio, perché sicuramente non sei l'unica, perché poi sì, questo è il tema, no? Ma si tende, grazie a questi temi, sempre andare a sminuire quelli che sono i giovani, invece ce ne sono tanti che stanno reagendo.
2: Sì,
1: sei d'accordo?
2: Certo, non sono l'unica, e spero che si possano fare sempre più avanti e sempre più sentire quelli che sono le persone che la pensano come me.
1: Noi adesso andiamo a sentire il tuo singolo Ombre Riflesse, che è un passo del tuo progetto, quindi avremo modo poi di riprendere e raccontarne altri di brani.
2: Certo.
1: Però prima, visto che abbiamo toccato l'argomento, ci tocca dire come fanno a trovare Florenzia sui social.
2: Allora, su tutti i social, quindi che sia Instagram, Spotify, YouTube, TikTok, mi trovate come Florenzia, che è scritto proprio così, come lo pronunciamo.
1: Florenzia, esatto.
2: Sì, official.
1: Florenzia,
2: e quindi mi potete
1: official.
2: Seguire lì.
1: Grazie Florenzia per essere stata con
2: Grazie
1: noi.
2: Grazie a voi. Grazie.

0: mondo che non esiste.
1: Oggi a una musica c'era Florenzia e questo è il suo singolo Ombre Riflesse.
2: Radio Tiguglia Activity, la musica che vuoi ogni giorno.

gente ti diranno che non conti niente. Se stai in silenzio e abbassi la testa.

Bello carico il nuovo singolo di Daniele Tosco, si chiama Conflitti, tra le novità di Ora Musica. Da diverso tempo vi stiamo proponendo anche Abbiamo una vita sola, il singolo di Nearco.

Questa è una di quelle canzoni che ci accompagnano dall'estate e resistono nella programmazione di Ora Musica, il singolo di Nearco, Abbiamo una vita sola. Passiamo invece a una novità, al primo ascolto di questa settimana. Torna Michele Camillò con una nuova canzone che è Alchimia.

0: È uno sfogo il nuovo singolo di Michele Camillò, novità al primo ascolto, ora musica, era Alchimia.
1: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio.

0: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato. Naturalmente qui su Radio Tiguglio.
1: Ciao, sono Simone Russo e conduco su Radio Tiguglio Web Nota nel Tempo, il programma che unisce passato e presente attraverso la musica, dalle grandi hit di ieri ai successi di oggi. Vi ricordo l'appuntamento ogni mercoledì dalle 18 alle 19 su Radio Tiguglio Web. Vi aspetto, non mancate. Un saluto da Simone Russo.
2: Ehi! Dabrala.
3: Radio Mania, Day by Day.
4: Non va bene!
3: Con Luigi Guarneri.
5: Vi aspettiamo tutti i

0: Sono Ilaria Guccini.
1: Io sono Ilaria Guccini.
2: Sono Ilaria Guccini.
3: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
4: Big Ben.
0: Con la musica di Andrea Guccini.
3: Ti stavo aspettando.
4: Big Ben.
0: Hello, I'm Ilaria Guccini.
5: I'm Ilaria Guccini.
0: I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini.
5: Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23:30.
0: On Radio Tigullio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
6: Su Radio Tigullio, la musica giusta, al momento giusto.
7: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Energy, Aura Musica, 20 contro 80 è il titolo del nuovo singolo, oggi ad accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
1: Ora Musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: Oggi ritorniamo negli anni 70, i periodi berlinesi di Iggy Pop, David Bowie, in un appartamento a vivere insieme e a produrre quelli che poi sono stati pezzi storici per la storia, la carriera di entrambi, perché in quegli anni David Bowie fece Heroes, tanto per fare un titolo, produsse Lou Reed, e con Iggy Pop lavorò a questo disco dentro il quale c'è il pezzo forse più rappresentativo della storia di Iggy Pop, The Passenger.

Siamo ritornati nel 1977, oggi con il nostro spazio ricordi qui a Ora Musica, Iggy Pop, The Passenger, domani alla stessa ora altro classico. Adesso invece tornano le nostre promozioni con Piuma.

0: un po' di briciole soltanto.
1: Soltanto briciole, questo è il singolo di Piuma tra le promozioni di Ora Musica.
2: Questa è Radio Tiguglio.

Se solo tu sapessi quante volte ho provato a spostare l'attenzione su un punto comune senza grandi risultati, mi ha creato incomprensione, come quella sera a cena che hai nascosto il suo messaggio.

0: Sono solo mille le cose che non sai di me.
1: Mille cose che non sai di me, il ritratto di un legame che cambia forma, dove il cuore, per proteggersi, impara ad accettare che non tutto può essere spiegato, compreso o perdonato. Questo è il nuovo singolo firmato Steve, qui Aura Musica, tra le nostre novità. Diamo un po' di ritmo ai prossimi minuti con Fight for the Light, il singolo di Kiku.

Fight for the Light, Kiku, nome d'arte di Alessia Castorini, cantautrice italiana che vive un po' di qua, un po' di là, in giro per il mondo, dove raccoglie e semina anche esperienze. Maurizio Martini, la sua canzone con Marco Ferracini è Bolle Blu.

0: Bolle Blu era il nuovo singolo di Maurizio Martini tra le novità di Ora Musica.
1: Radio Tiguglio.
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: d'amore.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
2: Siamo con i ricordi, l'angolo dei ricordi che ci fa viaggiare nel tempo e oggi ci riporta nel 1988 con Tullio De Piscopo di Andamento Lento.

1988, Tullio De Piscopo va a Sanremo con Andamento Lento. Al festival la canzone va un po' così così, mentre poi diventa un tormentone dell'estate che abbiamo recuperato oggi qui a Ora Musica nell'angolo dei ricordi, dove domani troveremo un altro classico.

Ketta, in arte San Bignon. Questo è il suo singolo, si chiama Senza Dire Niente, novità della settimana qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Siamo nella parte finale, non è mica finita qui, ho ancora un paio di novità da farvi ascoltare, ad esempio Persi dentro il weekend, Dorian.

l'anagrafe Angelo Doria, in arte semplicemente Doria, cantautore, produttore. Lui arriva dalla provincia di Napoli e Persi dentro il weekend è il suo nuovo inedito, novità al primo ascolto qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che oggi chiude con Bucalizzi.

0: Questa è una canzone sull'ansia, l'ansia di sbagliare, l'ansia del tempo, l'ansia di dover decidere prima o poi qualcosa, l'ansia procurata dall'aver rimandato troppo, l'ansia. Bucalizzi, Dopodomani. A chiudere Ora Musica di oggi, vi aspetto con ansia domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

0: un salto indietro di ben 50 anni. Sì, sì, è del 1976 questo brano The Devil Is Loose, che è il terzo album in studio della cantante indiana Asha Putli, ed fu anche un singolo che qui da noi nell'estate del 1977 ebbe veramente un grande consenso, diventò veramente uno dei tormentoni di quell'estate. Un ben ritrovati a tutti voi. In console per la parte tecnica c'è Stefano Calisto, io sono Alex De Sì, anche oggi ne avremo per tutti i gusti e per tutte le età.
1: Accendi la radio,
2: hey, fai spazio sul divano,
1: sta arrivando Alex De Sì,
2: hey, micro.

0: storia che
1: se ti sei messo l'ascolto solo in questo istante, questo è Troppo Forti. Io sono Alex De Sin con Sol, c'è Stefano Calisto e ora andiamo a Firenze. Cinque cani del canile comunale hanno cambiato vita, si chiamano Stress, Morfeo, Daphne e Zelda e Bruno. Erano in box senza famiglia, ora sono stati addestrati e arruolati come agenti della polizia penitenziaria. Fanno monitoraggio e sicurezza nelle strutture, da randaggi a colleghi in divisa, la dimostrazione che una seconda possibilità può trasformare tutto.

Nel parco del Ticino, tra Milano e Pavia, c'è un nuovo arrivato. Non è un turista, è lo sciacallo dorato. Arriva dai Balcani, pelo dorato, sembra un lupetto biondo. Ha attraversato mezza Europa e ha detto: mi fermo qui. Fa lo spazzino del bosco, pulisce tutto. Se lo incontri sul sentiero non è un cane perso, è lui che ha preso residenza in Lombardia.

0: Soundcheck, prove di successo.
1: Sul nostro palco virtuale sale Marika Graziano e ci propone il nuovo singolo, Mal di testa.
2: Soundcheck.

0: intitola Mal di testa, il nuovo singolo di Manica, che racconta il momento in cui una relazione comincia a sgretolarsi e il distacco dell'altra persona porta con sé comportamenti egoisti e ingiusti, capaci di trasformare il rapporto in una fonte continua di disagio.
1: Prove di successo. Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
2: Troppo forti.

ancora un grazie per aver scelto la nostra radio. Qui all'interno di Troppo Forti arrivano i sondaggi. Una ricerca Ipsos Harris Poll 2026 dice che 4 persone su 10 scelgono un animale al posto di un figlio. Il 37% dei millennial dice proprio: il mio cane sostituisce un figlio. Il 66% della generazione Z considera il cane come un figlio a tutti gli effetti, e il 54% lascerebbe l'eredità al proprio animale. Il 49% dei single ha rinunciato a cercare un partner perché sta meglio col cane, e il 97% parla col cane in media 11 volte al giorno. Il 30% ha chiesto permessi al lavoro per stare col cane malato. E qualcuno potrebbe fare anche la battuta: mio figlio non mi fa le feste quando torno a casa, mio figlio non mi lecca la faccia. È strano, il cane sì.

0: Sì, abbiamo fatto un altro bel salto indietro nel tempo. Gli Aerosmith con Crazy era l'anno 1994. Qui da noi ce n'è veramente per tutti, eh. Rimanete qui perché ora arriva l'appuntamento con il sound check.
1: Troppo forti.
2: Sound check. Sound check. Prove di successo.
0: Si intitola Oggetti smarriti ed è il nuovo singolo di Lorenzo Salvetti e Ero Caddeo.
3: Ma che casino, siamo qua come se non ci fosse di meglio da fare. E mi

0: qui italiano Lorenzo Salvetti e Roccadeo con Oggetti Smarriti.
1: Sa roba, sa soundcheck, prove di successo.
2: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
3: Sono le 16:31. Radio Tiguglio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.

0: Serena Skintu con questo brano di qualche tempo fa come scintille qui all'interno di Troppo Forti. Rimanete con noi perché c'è una sorpresa. Sì, sì, è qui con noi.
1: Troppo Forti!
2: Le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana.
1: Con Alex De Sì.
0: Eh sì, Serena è la nostra ospite di quest'oggi. Serena Skintu, come va?
3: Ciao a tutti, benissimo, grazie.
0: Bentornata, lo sai che qui è sempre grazie. Aperta la porta per te e anche per gli altri amici.

0: critici che propongono della buona musica. Allora, La vita in controluce, questo nuovo singolo, come sta andando?
1: Sono molto contenta, anche perché è entrata nelle classifiche radio, grazie a voi, grazie per il supporto, quindi va alla grande.
0: Allora, raccontaci un po' questo brano, come nasce, che poi tra l'altro tu sei l'autrice, no, del brano.
1: Sì, certo. In pochissime parole parla della fragilità e della bellezza della vita quotidiana, quindi vivere, diciamo, che significa accettare un po' le nostre debolezze, magari i dolori nascosti e la solitudine che proviamo dietro la maschera della forza. Ci dice che crescere è un percorso faticoso, che la felicità non è nei grandi gesti ma è nelle piccole cose.
0: Certo,
1: ecco, più o meno
0: è questo. Più o meno è questo.
1: Pochissime parole.
0: Certo. Ascolta, c'è anche un video del brano?
1: Esatto, sì, è uscito da poche settimane, lo potete trovare su YouTube, basta cercare La vita in controluce, Serena Schinto, ecco, lo trovate sicuramente, andatelo a guardare, mi raccomando.
0: Certo, lo faremo e lo faranno anche i nostri ascoltatori. Ascolta, durante l'estate sei stata live, hai proposto la tua musica in giro?
1: Sì, anche adesso, ancora ad oggi. Ecco, sto cantando un po' in giro per la Sardegna qua, perché per ora sono qua. Spero di andare anche oltre i confini, magari.
0: Certo, però già la Sardegna è bella grande, dai, ha voglia di cantare anche in Sardegna, no?
1: Sì, certo.
0: Ascolta, qual è il posto più caratteristico dove hai cantato, dove ti sei esibita?
1: Guarda, ma qua è tutto suggestivo qua dalle mie parti, quindi non c'è un posto preciso, ecco.
0: Ho capito, però
1: ogni volta che io vado nei live mi lascia sempre qualche emozione in più, quindi non riesco mai a dire là sono stata meglio oppure lì no, ecco, è sempre bello per me.
0: Ascolta, nei live canti solo canzoni tue o anche delle cover?
1: Sì, canto tutte le mie canzoni, però capita anche di cantare delle cover, perché no, sì.
0: Di chi, se posso così chiedertelo?
1: Certo, allora, un po' Giorgia, oppure Irene Grandi, Emma Marrone.
0: Le grandi cantautrici, cantanti italiane.
1: Sì, ecco, ti ho detto giusto due. Sì. Così, a caso.
0: Sì, hai detto tre a caso: Irene Grandi, Giorgia, la Marrone. Vabbè, una meglio dell'altra. Ma noi abbiamo qui la migliore di tutte, Serena Schintu, La vita in controluce. Rimani con noi.

0: Serena Skin, tu la vita in controluce qui all'interno di Troppo Forti. Ascolta Serena, come mai hai scelto proprio Tolentino nelle Marche per girare il tuo video?
1: Sì, diciamo che è stata quasi una collaborazione, ecco, nello scegliere con il regista. L'atmosfera lì ci piaceva, quindi abbiamo deciso di girarlo lì, ecco. Ti svelo un piccolo segreto.
0: Dimmi.
1: L'abbiamo registrato tipo ad agosto. Io pensavo, no, di andare in un posto più fresco della Sardegna, ma il giorno invece c'erano lo stesso 50 gradi, quasi 50 gradi. Sono rimasta malissimo, ecco, questa cosa.
0: Ma la prende un po' di fresco, invece niente.
1: Sì, no, niente, zero, forse anche peggio.
0: Ascolta, a questo punto della chiacchierata, prima dei saluti finali, ti ricordi cosa deve fare l'artista mio ospite? Non te lo ricordi? Deve canticchiare live a cappella un pezzetto della canzone.
1: Ok, vai. Va bene, dai. E forse vivere questo sbagliare indirizzo, tenersi in tasca.

0: pianta, grandi piano, con le chiavi dentro al pugno, con la guerra sotto pelle, si fa pace con il buio. Facciamo finta di niente, se ci tradisce la voce, ma si vede meglio il cuore, con la vita in controluce.
1: Bravissima! Era in playback, guardate, era in
0: playback.
1: No, ma benissimo. Sto dicendo. Dicevo agli ascoltatori che eri in playback, non era vero che stavi cantando. No, scherzo.
0: Guarda, ti ho fatto una versione tutta per te, perché mi trovo a casa e quindi ho dovuto moderare i toni.
1: Va benissimo, no, andava benissimo. Brava, complimenti, grazie. Ascolta, per saperne di più di te, dove andiamo a cercarti sul web?
0: Beh, allora, tutte le mie canzoni sono su tutti i digital store, quindi basta cercare Serena Skin, tu trovate tutte le canzoni. E poi ho la pagina Instagram, quindi andate a cercarmi lì. Si dice così? No, non si dice
1: sì,
0: così.
1: Sì, sì, sì, no, va bene, andate a cercare
0: Instagram, guarda. E Facebook.
1: Va benissimo, noi parliamo pane pane, vino al vino, non ti preoccupare. Oh, io ti ringrazio, ti do appuntamento alla prossima, quando ci saranno novità sarò pronto a far quattro chiacchiere con te come sempre.
0: Grazie mille, sicuramente ci sarà la prossima.
1: Certo, certo, io ti aspetto.
0: Io vado avanti, mi fermo così.
1: Fai bene, ma certo, devi andare avanti. Ciao, alla prossima.
0: Grazie, un abbraccio, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Troppo forti con Alex De Sì.
3: Hai capito? E ho capito sì. I love my
4: radio. Radio Tiguglio.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Sì, la buona musica italiana firmata da Ultimo qui all'interno di Troppo Forti, ma ora arrivano anche i consigli di Daria.
1: E ben trovati con il nostro appuntamento con i consigli. Scarpe, consigli e trucchi per tenerle sempre ben pulite. Ogni scarpa deve essere pulita in modo diverso a seconda del materiale con cui è realizzata. Prima di tutto è importante non pulire le scarpe se sono bagnate. Per farle asciugare velocemente, riempitele di fogli di giornale appallottolati e coricatele su un lato lontane da qualsiasi fonte di calore. Una volta asciutte, se sono di camoscio, pulitele con una spazzola con setole di gomma. Se invece sono di pelle, utilizzate una spazzola morbida, poi passatele con della vaselina e alla fine lucidatele con la crema che usate di solito. Se non avete del lucido a disposizione, pulitele con un panno imbevuto di birra. Se le scarpe sono di pelle bianca, prima passatele con una spazzola morbida per eliminare ogni residuo di sporco, quindi pulitele con un panno imbevuto di latte. Quando sono ben asciutte è il momento di utilizzare il lucido neutro. Se sono in pelle ma colorate, eliminate le macchie con qualche goccia di limone, asciugatele, ripassatele con un panno imbevuto di latte e poi usate il lucido colorato o quello neutro. Se sono di camoscio è bene passarle tutti i giorni con l'apposita spazzolina, ma va bene anche della mollica di pane. Se ci sono macchie, eliminate prima la polvere, poi passatele con un batuffolo di cotone imbevuto di latte. Se sono in pelle di cinghiale, strofinatele con delicatezza utilizzando una gomma morbida per matita e poi lucidatele con un panno di lana. Se sono di plastica, lavatele con acqua e sapone e se sono bianche, cospargetele di talco. Se sono colorate, una volta lavate, passatele con un po' di vaselina. Se sono di vernice, potete pulirle con il latte. Se ci sono macchie resistenti, può andare bene un po' di aceto bianco. Olio di oliva o della vaselina sono invece ideali per mantenerle sempre morbide. Se le scarpe sono di nabuc, funziona molto bene la gomma morbida per matita. Se sono di tela, possono essere lavate anche in lavatrice a 30 gradi aggiungendo un bicchiere di aceto bianco che aiuterà ad eliminare le macchie dalla superficie. Per le scarpe bianche si può utilizzare anche del bicarbonato di sodio. Se sono di stoffa e corda, passatele con l'apposita schiuma secca, lasciatele asciugare bene e quindi spazzolatele con cura. Se sono di raso o di lamè, strofinatele delicatamente con un po' di alcol. Per eliminare gli odori sgradevoli dalle scarpe potete passarle all'interno con un batuffolo di cotone imbevuto ma sempre ben strizzato di alcol oppure di acqua e bicarbonato.

0: con Alex De Sim.
1: Per oggi è finito. Aspettiamo la prossima volta.
2: Radio Tigoli Activity, la musica che vuoi ogni giorno.

0: Una nuova puntata di
1: Pantarei, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
2: Pantarei, buona musica, informazione e gossip.
3: Benvenuti a Pantarei, amichetti miei, benvenuti a voi tutti da Pio Negri, Michela Migliore e Corrado Di Martino. Passeremo insieme una bell'ora amichevole, piena di musica, piena di notizie, piena di informazioni, ma certo la farà da regina la musica. E quando si parla di musica si parla anche di Elvis. Se c'è un tratto che ha definito Elvis Presley più di ogni altro, sono state le sue capacità elettrizzanti, capaci di trascinare folle immense e di distinguerlo nettamente da tutti gli altri artisti della sua generazione. Era un tutt'uno con il pubblico, il re del rock. Aveva una straordinaria capacità di diventare una persona, una cosa sola con la musica e di lasciarle attraversare il corpo, quasi fosse un dono ricevuto da qualcosa di o da qualcuno più grande di lui. E noi sappiamo chi è questo qualcuno più grande di lui. Portò quel talento fino alle estreme conseguenze, diventando una delle figure culturalmente più importanti del XX secolo e uno degli artisti musicali di maggior successo nella storia della musica di sempre. Cosa che sorprende ancora di più è il fatto che nel 1958 Presley fu chiamato a prestare il servizio militare, eppure due anni dopo tornò sulle scene e continuò a realizzare alcuni dei lavori di maggior successo commerciale della sua carriera, ma arrivando anche a vendere, secondo qualche stima, 500 milioni di dischi in tutto il mondo, ma non riuscì sempre a restare al vertice. Musica. Sì.

Nel momento massimo della sua carriera, il massimo splendore della sua carriera, Elvis Presley era considerato uno degli artisti più provocatori e carismatici dell'industria musicale. Nonostante le numerose critiche rivolte al suo sound e al suo stile, accusati di essersi appropriati di elementi provenienti dalle comunità nere che erano emarginate, saprete, al tempo, continuò a esercitare un fascino enorme su una parte consistente del paese, degli Stati Uniti d'America, e non solo.

purtroppo la sua vita fu segnata da una cattiva alimentazione, dalla dipendenza dai farmaci prescritti, da un cuore ingrossato e da persistenti problemi digestivi. Tutto questo finì per avere conseguenze letali, devastanti, e Presley morì per arresto cardiaco a soli 42 anni.

L'ultimo concerto di Presley si tenne il 26 giugno del 1977 alla Market Square Arena di Indianapolis, ma quello di Rapid City fu l'ultima esibizione a essere registrata e trasmessa poi in televisione, sapendo che Elvis sarebbe morto appena 7 settimane dopo, il 16 agosto del 1977, quella performance assume oggi un significato più doloroso, diciamo, per i suoi fan, che la considerano soprattutto come un ultimo saluto a loro. Da icona mondiale del rock and roll a star di Las Vegas, fino all'ultimo tour, Elvis lasciò dietro di sé un intero paese in lutto, affidando a un Unchained Melody tutto quello che gli restava. Elvis Presley, Unchained Melody.

0: Beh, insomma, abbiamo parlato di musica in questa prima parte, abbiamo parlato di rock and roll, abbiamo parlato di Elvis Presley, un po' di intervallo e poi arriva con noi Nepio Daspo, il cronista degli Angeli.
1: Pantarei, ti stuzzica il velo pendolo.
2: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.
1: A Pantarei, lo sport di Nepio.
0: Signore e signori, tenetevi forte, come ogni settimana scocca l'ora X, il momento mistico, quello delle cronache di Nepio Daspo. Amico mio, luce dei miei occhi, come stiamo oggi?
3: Te lo dico francamente, potrei stare meglio, ma lo show business non aspetti, il lavoro chiama e ho dovuto lasciare i miei demoni personali nella sala d'aspetto della radio.
0: Demoni? Che demoni hai? Bollette insolute, crisi mistiche, appendicite?
3: Ma dove vivi? In un eremo tibetano? Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non vivono più sotto lo stesso tetto e questa è una tragedia.
0: Ah, e tu saresti turbato per questo?
3: È certo che sono turbato, Cribbio, non ci dormo la notte.
0: Non ti facevo tipo da Novella 2000 e da quanto in qua ti appassiona il gossip?
3: Ma quale gossip? Qui è cronaca nera. Se Pretelli scopre la vera causa del raffreddamento dei rapporti tra lui e la mia Giulietta, finisce malissimo.
0: Giulietta? Adesso chi è questa Giulietta?
3: Ma ci fai o ci sei? Giulietta, Giulia Salemi, quella del programma Prendi e Scappa.
0: Ah, The Cage, il reality.
3: Ma quale reality in TV? Prendi e Scappa, me l'ha detto lei di persona. Io ho preso e sono scappato a gambe levate. Ma se Pretelli scopre che ho preso e come ho preso, mi rintraccia e finisco peggio di come andare a finire con Briatore.
0: Perché ti cerca pure Briatore adesso?
3: Lasciamo stare. Non riapriamo vecchie ferite. Cambiamo argomento che mi sta salendo la tachicardia. Parliamo di sport, va.
0: Meglio, mettiamoci al riparo nel rassicurante mondo del calcio.
3: Esatto, oggi è il giorno del grande inciuccio diplomatico. Buonfiglio esce ridimensionatissimo, Malagò trionfa, ma la vera ansia me l'ha fatta venire il mancio. La nazionale ha scherzato col fuoco.
0: Sì, ma alla fine abbiamo battuto la Turchia 3-1.
3: Soffertissima, Corrado, soffertissima. Per una partita fondamentale di Nation League, Mancini mi fa un turnover che manco in pizzeria il sabato sera. Ha rischiato la sindrome di Sacchi. Ti ricordi l'Europeo del 96? Maxi turnover e tutti a casa. Meno male che stavolta ci è andata di lusso.
0: È vero, c'erano ben 9 nuove facce.
3: E tra quei 9 panchinari buttati nella mischia ti tiro fuori Di Lorenzo e Vergara. Il primo ormai è un supereroe, ha fatto un salvataggio sulla linea che vale quanto un gol. Vergara invece è spettacolo, una partita in crescendo rossiniano.
0: Eh sì, un'ottima prestazione per lui.
3: Il ragazzo di Frattaminore ci ha messo un'incredibile dose di qualità e quantità, talmente tanta quantità che alla fine il popaccio gli ha presentato il conto ed è dovuto uscire zoppicando. Possiamo definirlo un eroe moderno.
0: Chi invece non si ferma, non va in affanno e non sbaglia un colpo è Baldini.
3: Alleluia, vedo che leggi i giornali pure tu. Baldini non guarda in faccia a nessuno, è un rullo compressore. Ha perlato la Polonia 6-2. La Polonia è una buona squadra, ma 6-2 è un punteggio da circolo del tennis. Non scherziamo.
0: E poi diciamolo, c'è stato quel gol.
3: Il capolavoro assoluto, ormai padrone incontrastato del web. Indaurra ha tirato da casa sua, ha segnato da oltre 70 metri. Anzi, facciamo i precisini, 78 metri e 71 centimetri. I polacchi erano tutti sbilanciati in avanti a sbavare sui nostri pali e lui gli ha piazzato questo colpo da obice beffardo che rimarrà nella storia. E con questa perla io scappo davvero, prima che suonino il citofono ed è Pretelli.

0: Bantarei. Buona musica, informazione e sport.
1: Cose da pazzi, questa storia di Pretelli e di Giulia Salemi mi ha sconvolto, devo dire mi ha sconvolto. Musica.

Oh, ma sul discorso di Giulia Salemi e Petrelli, beh, insomma, diciamo che Nepio Daspo è in ottima compagnia. Prima di lui le cronache ricordano Luca Bergamaschi, con il quale nel 2013 la Salemi ha partecipato al reality show Sweet Sardinia. Poi dopo è venuto Abraham Garcia. Fra tutti i vari ex è proprio quello che è rimasto molto legato a Giulia Salemi e spesso dice di pensare continuamente a lei. E poi Francesco Monte, conosciuto nella casa del Grande Fratello VIP 3. I due sono rimasti insieme per circa un anno. Giulia poi ha raccontato che lei soffriva costantemente, continuamente, anche se è stato un vero amore, però soffriva. E poi dopo è arrivato Pierpaolo Petrelli, un uomo incredibile che l'ha fatta veramente sentire amata. E insomma, e poi c'è sta storia con Nepio Daspo, a cui do poco credito, ma sapete, con Nepio Daspo non si può mai dire. E ho ricordato anche la vecchia storia con Briatore, ai tempi di Naomi. Nepio ne sa qualcosa.

0: Ora vi lascio alla trilogia di Pantarei. Ci sentiamo dopo i comunicati commerciali.
1: Pantarei con Corrado Di Martino, Michela Migliore e Pio Nic.

0: Vi presentiamo la trilogia di Pantarei.
1: Bene, bene, come detto, eccoci qua, siamo pronti per la trilogia di Pantarei, una nuova trilogia per questa settimana. Vi parleremo di una band italiana fondata nel 1989 da Federico Zampaglione, che in pratica è il rappresentante essenziale dell'anima di una band che non ha mai poi trovato una composizione fissa. Già dagli anni 90 hanno iniziato a pubblicare, Tiro Mancino per esempio con la Y nel 1992, Insisto nel 94, Alone, Alieno e Rosa Spinto del 97. Quindi già nei loro primi lavori si notava una spiccata attenzione verso sonorità sofisticate, il suono delle chitarre acustiche che viene molto esaltato, che va a miscelarsi con i campionatori e gli strumenti elettronici affidati poi a un grande tecnico che è Francesco, il fratello di Federico Zampaglione. Ma iniziamo ad ascoltare qualcosa dei Tiro Mancino.

Parlami di te mentre camminiamo tra negozi e case, io e te, tanto il resto è tutto un cinema di scuse.

0: Antarei, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
1: Dopo la famosissima Finché ti va, adesso Due destini ancora, e Tiro Mancino.

0: sei e sai dove sei.
1: Ed era questa la descrizione di un attimo, ancora Tiro Mancino, e vorrei continuare con Piccoli Miracoli.

0: Termina qui allora con Piccoli Miracoli, la trilogia di questa settimana. L'appuntamento è fra poco, fra qualche istante, con la quarta parte di Pantarei. Stay with us, please.
1: Pantarei? Pantarei.
2: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.
1: Pantarei, buona musica, informazione e sport. Pantarei, buona musica, informazione e sport.
3: Quarta parte di Pantarei, ritorno di nuovo con voi e sono pronto a bombardarvi con il gossip. In prima battuta parliamo di Filo Rosso, questa trasmissione di Rai 3 che torna sotto il 3%. La Rai chiede un cambio di passo a Monteleone o a gennaio va fuori dalle scatolette. Il programma condotto da Antonino Monteleone ha perso di nuovo la sfida con l'offerta informativa in prima serata della concorrenza, ovvero di La 7 di martedì, che ha ottenuto 1.571.000 spettatori e quindi il 10,44% di share, mentre su Rete 4 Verità Nascoste ha raggiunto 999.000 spettatori e quindi l'8,23% di share. Per Filo Rosso si tratta della terza volta sotto il 3%, era già successo con l'esordio del 15 settembre e con la seconda uscita del 22 settembre. Probabilmente questa trasmissione non piace o non piace Antonino Monteleone. Personalmente mi capita di tanto in tanto di cadere su Rai 3 quando c'è Antonino Monteleone e mi viene spontaneo cambiare canale. Il format costruito intorno a Monteleone si è posizionato in prima serata su Rai 3 già nel corso dell'estate. Filo Rosso era infatti tradizionalmente un programma estivo a cui Monteleone è approdato quest'anno e che l'approfondimento guidato da Paolo Corsini ha deciso di confermare anche per l'autunno. Ma in autunno, si sa, cadono le foglie, Antonino, cadono. E tu ci hai fatto cadere i foglioni.

visto che ci troviamo a parlare di TV e di qualità, se così vogliamo dire, parliamo anche del Grande Fratello. E proprio davanti ai microfoni e agli schermi di Grande Fratello, Guendalina Tavassi, parlando del suo seno, delle sue tette, ha detto: erano così belle che tutti mi chiedevano dove le avessi fatte. Marina La Rosa, da Roma a Bangkok, te lo chiedevano, ti chiedevano perché così non ci andavano anche loro. E Guendalina, che cazzo di psicologa sei tu? Mi fai venire i complessi. Poi c'è stata una rivelazione, una presunta rivelazione su Eros Ramazzotti, che è stato citato da Jonathan Kashanian, che, parlando della sua amica Michelle Hunziker con alcuni concorrenti, ha detto: Eros ha un compagno? E la regia ha chiuso immediatamente microfoni, altoparlanti e telecamere, come a tutelare la privacy di Eros Ramazzotti, che a questo punto significa avrebbe due gusti: gli piace il cioccolato, gli piace il limone. E allora, Andreas Müller invece ha litigato anche con Giancarlo Danto e racconta a Marina La Rosa: gli ho detto che conosco quello che fa fuori da qui, che so chi è lui fuori, so delle cose di fuori ma che rimangono fuori, non voglio diffondere cose di fuori qui che sono dentro, perché se sono fuori restano fuori e devono rimanere, insomma. L'ho detto perché si stava comportando male, faceva il galletto e non ce la facevo più. Che lavoro fa veramente tanto fuori dalla casa del Grande Fratello? Beh, io non lo so. E voi? Certo possiamo dire che sono tutti un po' fuori.

E adesso la notizia che tutti aspettavano. Paolo Bonolis ha comprato uno smartphone. Ha detto: ho dovuto prendere per forza questo coso. Si è dovuto arrendere alla tecnologia dopo anni in cui aveva solo il telefonino, quello di primissima generazione. Molto probabilmente Paoluccio ha anche il braccino corto. Lo ha fatto, dice, per i suoi figli ed è stato pure obbligato a fare un profilo Instagram. Durante una lunga intervista ha detto che lo ha fatto anche per i nipotini, perché così può fare delle videochiamate con loro, vederli, sentirli e parlargli. Il 65enne fra l'altro è anche padre di Silvia, 23 anni, Davide di 21 e Adele di 18, avuti dall'ex Sonia Bruganelli. E dice: ho dovuto prendere questo coso, così lo chiama, proprio per loro, solo per loro, per queste videochiamate. Beh, insomma, qualcuno avrebbe dovuto informare Bonolis che le videochiamate si possono fare anche da casa tramite WhatsApp o con un semplice computerino. Però, insomma, bisogna fare un po' di muovere, smuovere un po' le acque, e quindi anche Bonolis ha detto la sua. E poi ha fatto anche un profilo Instagram. E questa è la cosa bella. Giubilo. Ce lo aspettavamo tutti. Come mai così tardi, Paolo? Ma come mai? Shampoo.

0: Pantarei, buona musica, informazione e gossip. E con Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You, chiudiamo questa puntata di Pantarei. Vi salutano Michela Migliore dalla redazione, Pio Negri dalla regia audio, Jenny San Marco, irreperibile più che mai, e Corrado Di Martino. Alla prossima settimana.
1: Io Pantarei la voterei.
0: E la prossima settimana non mancate, eh? Ci conto.

con condanne totali.

0: Alex.
1: Cognome.
0: Sì, sì.
1: Che fai?
0: Provo a fare lo speaker.
1: E dove?
0: Qui su Radio Tigullio.
1: E il programma?
0: Troppo forte.
1: E quando va in onda?
0: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
1: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
2: Troppo forti.
3: Con Alex De Sì.
4: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tigullio Web, tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
5: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tigullio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tigullio. Non mancate!
6: Io sono Ilaria Guccini.
7: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
8: Big Ben.
6: Con la musica di Andrea Guccini.
7: Ti stavo aspettando.
8: Big Ben.
6: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini. Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23.30. On Radio Tigullio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
3: Ora Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
9: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tigullio.

Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie, insomma un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.

0: to begin again.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Sono le 18 e 32 minuti.
3: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale.

0: quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare.
1: Era, ma che faccio, c'è noi, oggi, dai, vortlano,

0: Radio Tiguglio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

0: in onda su Radio Tiguglio.
1: Va ora in onda New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.
2: New Time Music, artisti emergenti e big del momento. Io sono Nicolo Savino con voi mezz'ora insieme come ogni settimana. Questa è la New Time Music, tante belle canzoni in questa playlist che ho preparato per voi in questi minuti. E partiamo con Vita a ridotto, una bella novità.

0: Gianluca De Robertis è un cantautore e polistrumentista con all'attivo più di 10 album. Ha fondato il gruppo Il Genio, quindi Pop Porn. Vi ricordate questo grande successo? E qui con Violante Placido, un bellissimo duetto, Vita Ridotto, e si continua con un altro bellissimo duetto, Tiro Mancino con Simona Molinari.
1: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no. Il viaggio è breve.

0: album quando meno me l'aspetto, dopo il primo estratto gennaio 2016, sono ritornati con questa loro nuova canzone. Spazio per un'altra bella novità, c'è Aiello per voi.
1: C'è qualcosa che in me

Aiello. Questa è la New Time Music, artisti emergenti e big del momento. E come ogni settimana noi siamo qui a ricerca e scoperta di nuovi artisti, nuove canzoni e nuova playlist. Il nuovo disco di Camila Pandozzi è ritornata e l'ascoltiamo qui con Vuoti Abissali, la sua ultima canzone.

0: chiama Vuoti Abissali. Questa è la New Day Music, artisti emergenti e big del momento. Io sono Nicolo Savino, mezz'ora insieme come ogni settimana, e si continua con un'altra novità interessante, aria di Lorenz Simonetti qui al New Day Music.
1: Lascio i fiori sulla via di casa, così se non ricordo la strada.

0: il cantautore music creator da circa 700.000 iscritti su YouTube e oltre 750.000 follower su TikTok, apre un nuovo capitolo del suo percorso musicale, Aria. Lorenz Simonetti, il suo ultimo singolo, e si continua con un altro bel brano, quello di Gabriele Piro, novità. Mai, mai, mai.
1: Lasciami se

Gabriele Piero con Mai. Nel suo percorso ha infiammato quote importanti, aprendo i concerti di artisti come Clementino, Jolier, Alfa, Dolce Nera e Nitro. Complimenti a Gabriele Piero, questa è la New Time Music, artisti emergenti e big del momento. E noi dobbiamo ascoltare anche la sua nuova canzone per Arianna Chiara, che è tornata con il suo ultimo disco dal titolo Parole Vuote, New Time Music.

0: Novità per questa giovanissima artista che arriva da Milano, classe 2002, parole vuote, un brano pop R&B per Arianna Chiara. Questo è la New Day Music, artisti emergenti e big del momento. Mi fermo per pochi secondi, tra poco arriva la nuova di West Cross in coppia con Tara, qui a New Day Music.
1: Rock Trails, online dal Salento, la musica di qualità di Antonio Simmini.
2: Ciao a tutti, sono Antonio Simmini del Rock Trails, ovvero Sentieri Rock. Buona estate a voi amici di Radio Tigullio Web. Noi ci ritroviamo a fine settembre con novità. Ed ecco a voi una delle più belle puntate dell'inverno passato. E buon ascolto da Antonio Simmini. Bye bye, ciao.
3: Su Radio Tigullio Web state per ascoltare una nuova puntata di

0: Eccoci qua, ciao a tutti, pronti per una bella passeggiata musicale. Iniziamo con Soundseeker di Yulia Yefremova, il brano Dryland. Siamo in compagnia di una musicista con esplorazioni di innovazioni musicali, un po' sciamaniche, un po' world music, un po' new age. Soundseeker, Dryland.
1: Rock Trails, online dal Salento, la musica di qualità di Antonio Simmini.

0: una grande miscela di sonorità per Soundseeker e Yulia Yefremova, una carissima amica da prima con Le Arcane, sempre esplorazioni musicali in giro per il mondo, un po' etno rock e pop, la sua musica comunque tutta da scoprire, da ascoltare. Dryland, Soundseeker, per iniziare qui su Rock Trails. Antonio Simmini al microfono.
1: Con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato. Lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

Eh sì, lo abbiamo ascoltato tutto. Che idea, Bunker 44 a Sanremo con Pino D'Angiò, era l'anno 1981. Con questo brano scalò le classifiche vertiginosamente ed è rimasto ancora intatto questo brano, perché veramente ha fatto ballare ed è stato veramente un momento di bellissima musica. E onore quindi al funk soul italiano, Pino D'Angiò con Ma che idea, con Bunker 44. Deep Purple, Smog in the Water, questa volta però eseguito da quattro ragazzi che si chiamano Voodoo Child.

Mentre sta per arrivare un'altra bella chicca, salutiamo la band dei Voodoo Child con questa performer dei grandi Deep Purple, Smoke in the Water. La band appartiene a un rock and roll, però sono di Guwahati, Assam, sono in India. La band è composta da Ritiki Pukan, Jim Ankan, Deka, Rayib Azarika e Priyanku Bordoloi, per finire Bobo Bordoloi, così ho voluto farli conoscere. Li seguo da un pochino e sono veramente bravi, scopiazzano un po' alla grande, però sul palcoscenico sanno veramente dare qualcosa di importante, e qui lo hanno fatto con Smoke in the Water dei Deep Purple, un brano che a 50 anni di distanza riprende ancora vita e forma. E arriva una bella finale di un contest con gli Stack, siamo nel 2023, Led Zeppelin, Stairway to Heaven.

0: Si chiama Steak, in una finale di un contest del 2023, con questo brano Stay Way to Even, dietro di loro una bella orchestra ed un coro eccezionale, tutto fatto da ragazzi. Credo che l'età non superava i 30 anni e spero che abbiano vinto questo contest, perché sono stati veramente bravi e formidabili. Ancora su Rocky Trails, Antonio Simmini con un ripescaggio molto bello e interessante del grande Gordon Sumner in arte Sting.
1: Va in onda Rock Trails, tra eccessi e successi, con i suoi protagonisti inossidabili nella storia, condotto da Antonio Simmini.

Rushing Water, siamo nel 2021 con il suo bell'album The Bridge. Sting ci riporta indietro con quelle sonorità di cui abbiamo conosciuto i grandi Police con Regatta de Blanc e tanti tanti altri brani, e che dire di lui, ci sorprende sempre, non è mai fermo, a parte che è diventato un grande viticoltore, ha comprato una zona nel Chianti, quindi produce dell'ottimo vino, lo vende alla grande, ma sa fare anche della bella musica. Quindi Rushing Water con Sting, qui con noi arrivano gli Hank Wire con Stockholm Syndrome, cioè la sindrome di Stoccolma.

ed anche questa band un po' pian pianino risale la china. Siamo a Boston con gli Enquire, hanno inciso Farewell, un bellissimo album, e abbiamo estratto questo Stockholm Syndrome, la sindrome di Stoccolma, per questa band che di musica ha fatto un po' prima post-punk e poi si è riversata un po' sul rock alternativo, e come avete ascoltato con bellissime tracce di shoegaze e dream pop. E quindi lasciamo scivolare lentamente Enquire e li riprenderemo tranquillamente nelle prossime puntate per andare a riascoltarci ancora per un'altra volta, visto che me lo hanno richiesto, la band dei Pineapple Chief con il brano molto bello e interessante che ha per titolo Eyelids to Tears.

0: Beh, direi comunque interessante la band dei Pineapple Sith con questo brano It Leads to Cheese, che dà il titolo all'album. Quindi siamo all'alba del 2024 e scampanellando si fanno sentire dai propri fan a distanza di 2 anni dall'album precedente Give the Back, non molto apprezzato, però qui ci sono delle sonorità nuove che si sono ormai concatenati con questo progressive rock moderno di grandi novità, ma un po' di staticità, giustamente, come molti critici storcono il naso. Però prodotto di qualità superiore alla media, direi un applauso, un inchino ai dei Pineapple Thief con It Leads to Cheese.
1: Rock Trails, online dal Salento, la musica di qualità di Antonio Simmini.

0: Paramore, una band che viene da Franklin, Tennessee, formatesi nel 2004, Grammy Award tra il 2008, 2010, 2011, 2015 e due nel 2024, con un bel trionfo. E qui possiamo dire che hanno pubblicato 9 album e questo l'ultimo tratto, o comunque questo Burning Down the House, Paramore.
1: Al buio delle notti, nelle piantagioni intorno al Mississippi di fine 800, così come nelle serate delle metropoli americane anni 40, o in quelle delle alienanti città del nuovo millennio, chi a mezzanotte si aggira per le strade solitarie può incontrare un demonio pronto a rivelargli il segreto del blues al prezzo della propria vita.

stolen

veniva originariamente considerato un peccato dai predicatori religiosi e conseguentemente dal perbenismo nero. In realtà... degli schiavi neri di origine africana, asserviti alle piantagioni di cotone. È un canto di liberazione urlato verso il cielo. Non è solo una musica, ma uno stato d'animo. La musica del diavolo è genitrice del rock, del jazz e di tanti altri generi. In un certo senso è immortale, perché invece di scomparire con una generazione, evolve e si trasforma in qualcos'altro per continuare a svolgere la sua opera taumaturgica.

ed un ringraziamento va alla carissima amica Francesca Paris Barr per questa sua lettura emozionante per quanto riguarda The Devil's Blues, la musica del diavolo, tratta dal libro del carissimo amico scrittore e musicista Antonio Pellegrini, di cui ha fatto un libro veramente interessante che vale la pena comprare e leggerlo. E vi posso comunque dare un avviso che a breve verrà perfezionato un podcast un po' sulla storia del blues, del grande blues, attraverso le pagine di Antonio Pellegrini e la voce emozionante della carissima Francesca Paris Barr. Voi sapete tutti che io sono innamorato del blues, quindi non conosco tregua. E andiamo avanti con, dopo aver ascoltato Train Hard Blues Band, una band tedesca che viene da Hamburgo, con un brano del 2021 che è lì anche un bell'album, Little Miss Train Hard. David Jacobs Train con noi in Rainbow Yankees.

per lui questo ragazzo, anno 1993 di nascita, David Jacob Strain, fu il brano della grande e stupenda Ed Immortale, e adesso non mi ricordo più il nome della cantante, Bessie Smith, eccola qua, è arrivata nella mente. Nel brano molto molto interessante che gli aprì la mente, poi si riversa un pochino sul folk blues ed ascolta Blackwater Blues, è proprio questo il brano che gli aprì un po' la mente di Bessie Smith, questa voce da leonessa, una delle cantanti diciamo più importanti per quanto riguarda pilastri come il blues. Ma c'è molto da raccontare per questo bravissimo ragazzo, molto molto giovane, all'attivo ottimi album, ma un guitar man veramente interessante. Per chiudere la facciata del blues, chiudiamo con Robert John and the Wreck in Dragging Me Down, nuovissimo di Zecca.

Allora, mancano pochi minuti per chiudere la puntata, quindi è di diritto saltare un pochino di note musicali per quanto riguarda Rubber John, The Wreck, Dragging Me Down, di cui lo andremo ad ascoltare nelle prossime puntate. Altri brani di quest'album che vale sinceramente la pena sono dei bluesmen anche di vecchia data, però si riconfermano con strutture nuove, nuove sonorità, però sempre radicati a quel blues del delta del Mississippi, che poi si è aperto e ha dato grandi certezze e grandi novità, quindi pilastri importanti per il blues che non bisogna mai abbandonare. E andiamo a chiudere con Sish Lloyd, questa chitarrista straordinaria, in compagnia di Chris Robertson, con il loro bellissimo brano rovente, vulcanico e spumeggiante, Light Heart.

0: Un giorno anche la guerra si inchinerà al suono di una chitarra. Jim Morrison.
1: Avete ascoltato Rock Trails con Antonio Simmini.

0: Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
1: Il Meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali, tirreniche sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo, specie al meridione. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
4: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
5: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
4: con Marco Testoni.
6: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
4: Alla console Paolo Tocco. Eccoci qui con una nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati, bentornati da Renato Marengo.
6: E bentornati da Marco Testoni. Ciao Renato.
4: Allora, ultima settimana di settembre, in copertina abbiamo sempre Bob Marley, insomma, grandissimo, uno dei più grandi artisti della storia del rock e non solo, e naturalmente tanti altri articoli che vedano il numero ancora in edicola, e fra questi abbiamo pizzicato un altro scritto di copertina, sono gli Eagles, Eagles grandiosi, e che c'è di nuovo, c'è di nuovo, che c'è una rimasterizzazione, allora è come se fosse un nuovo disco. Tra l'altro, prima stavamo riascoltando, li ascoltiamo sempre prima di mandarvi in onda i brani con Marco, e insomma sono dischi godibilissimi, perché è come nella musica classica, Beethoven, Chopin si possono sentire sempre. Ormai abbiamo i classici del rock che sono sempre verdi, sono, insomma, vi invitiamo ad ascoltarli. Parliamo di perché hanno avuto questo articolo, questo grosso articolo su Classic Rock.
6: No, peraltro poi ascoltandoli loro vi fa venire voglia di prendere la macchina e andare a fare un viaggio proprio su road, la musica
4: in California, immagino,
6: per eccellenza proprio gli Eagles.
4: Certo.
6: La notizia è che è stato pubblicato il loro, la rimasterizzazione del loro album, il quarto album, One of These Nights, del 1975, che è stato l'album che poi gli ha dato il successo internazionale, l'album che precede Hotel California, quindi sì, come dire, si erano preparati bene la loro situazione per poi andare veramente a creare quello che è il loro capolavoro assoluto, conosciuto, sì, nel mondo proprio. Però in questo album precedente ci sono dentro delle chicche molto interessanti, tra, sì, cui il brano che vi andremo a fare sentire. Quello che ci tengo a dire, prima me l'hai chiesto, caro Renato, sì, ma esistono ancora gli Eagles? Ebbene sì, esistono ancora gli Eagles, anche se non sono rimasti tutti, diciamo che i due principali cantanti, Don Henley e Glenn Frey, ecco, è rimasto vivo solo Don Henley. Glenn Frey purtroppo è deceduto qualche anno fa, ma continuano ad andare in tournée. Addirittura il 6 luglio 2023 fu annunciato il loro tour d'addio, ovvero The Long Goodbye Tour, ma in realtà è arrivata al maggio 2026, questo tour bene o male continua ancora, quindi come dire, Don Henley e company, chissà quando si ritireranno, e forse va bene così.
4: Vabbè, comunque sono stati rimasterizzati, ormai i dischi si riattualizzano sonoramente in un modo strepitoso grazie alla tecnologia, e quindi c'è questo che vi faremo ascoltare, che godrete come abbiamo goduto noi nell'ascoltare. Quindi annunciamo gli Eagles,
6: Line Eyes.

0: e siete sempre collegati con Classic Rock on Air. Adesso è il momento della musica emergente, ma d'accordo con Nando Misuraca, questa volta anziché proporvi l'artista emergente di questo spazio, ci colleghiamo addirittura per ascoltare da Giordano San Giorgi, che è il padron, l'organizzatore da oltre 30 anni. 35 anni e passa a Faenza, del MEI, che è questo stupendo spazio alternativo che ha dato la possibilità di scoprire tanti tanti talenti del mondo reale, musicale, del rock, eccetera. Quindi proprio nello spazio che dedichiamo di solito alla nuova musica, al talento, adesso sentiremo dalla viva voce di Giordano San Giorgi le novità del MEI di quest'anno.
1: Arriva il MEI 30 Lode, una manifestazione che chiude il cerchio dal 1995 al 2026 di 30 e più edizioni, di una manifestazione di grande resistenza culturale che ha proseguito a valorizzare la nuova scena musicale emergente, esordiente, indipendente italiana, senza mai toglierci da questo focus, con dei cartelloni che al 99% erano, sono e saranno e sono stati fatti da artisti emergenti sconosciuti, come lo erano quando iniziammo 30 anni fa, gruppi allora che muovevano i primi passi nella discografia indipendente con qualche successo, come gli After Hours, i Timoria, i Baustelle, i Negramaro, Caparezza e tantissimi nomi che costruirono la prima scena musicale indipendente italiana, che insieme ai Blue Vertigo e tanti altri ci scoppiò in mano fra gli anni dopo il 95 e il 2000, arrivando a portare in testa le classifiche Tabula Rasa Elettrificata dei CSI, che ospitavamo in un grande concerto con il MEI. Da lì abbiamo proseguito nella scoperta continua di nuovi talenti. Il MEI è noto per aver fatto esordire tantissimi nomi che poi sono diventati noti, o per aver premiato artisti sconosciuti che poi sono diventati noti, o per aver dato spazio nei loro primi passi ad artisti e band che poi sono diventate note a livello nazionale. I nomi sono tantissimi, cito fra i tanti i Maneskin, Ermal Meta, Diodato, e aggiungo solo più recentemente artisti come Lucio Corsi con La Pesce di Martino, Giulia May, Daniela Pes e tantissimi tantissime altre. Una manifestazione che quindi mantiene questo focus, che ha avuto quest'anno addirittura 1250 richieste per potersi esibire, tutte di realtà, artisti e band sostanzialmente under 30, quindi di una generazione che ancora non era nata quando si realizzava la prima edizione del MEI. Questo significa che ormai il MEI è anche trasversale generazionalmente, in modo generazionale, rappresenta ormai tre generazioni della scena indie che troviamo tutte rappresentate in questa edizione, col premio che diamo a Cisco come artista indipendente e gang per la loro carriera, al premio che diamo al duo bucolico e gli Spagna Circoeste per il loro brano, e a Motta per il suo disco La fine dei vent'anni, e il premio agli artisti emergenti come L'Amante e Birds, che rappresentano il nuovo cantautorato indie femminile, questo fra il 3 e il 4 ottobre, insieme al premio speciale MEI 30 Lode che daremo a Morgan per essere stato lo sdoganatore nel 1995 col Blue Vertigo, anche se così molto inconsapevolmente, come è capitato a noi, e chiudiamo il cerchio proprio con lui, con un incontro il 4 ottobre che vedrà anche, fra le varie iniziative, un'iniziativa di inclusione sociale, di un tema legato alla festa del patrono d'Italia, con un grande coro, l'ologramma, che canteranno il Cantico delle Creature, a chiusura del MEI 4 ottobre, che è la canzone fatta, scritta e anche cantata dal primo cantautore d'Italia, che è San Francesco. Ecco il MEI 30 Lode.
0: Continuiamo con Classic Rock on Air, questa volta spostandoci anche verso il mondo delle immagini, quindi verso la tua rubrica Soundtrack City, che curi con Massimo Privitera anche nel video, e vi invito ad andarlo a pescare. Sono un sacco di belle cose che riguardano i suoni per le immagini, quindi le colonne sonore. E stavolta ha intervistato Leo Zed, Leonardo De Bernardini. Ormai lavora a Hollywood, no? Ormai si è spostato, quindi adesso ci direi qualcosa di più, perché oltre a questa nuova colonna sonora contemporaneamente esce anche un LP interessantissimo che lui ha fatto, e mi hai detto con uno strumentista che immediatamente ti è piaciuto perché suona il tuo strumento, no? Dici qualcosa in più.
2: Dunque, l'abbiamo intervistato per due motivi: uno, per l'uscita della colonna sonora e quindi del film Sotto a chi tocca di Giorgio Pasotti con Stefano Fresi e Giovanna Mezzogiorno, che uscirà nelle sale cinematografiche l'8 ottobre 2026. Bene, la colonna sonora è sua, quindi non ha interrotto il suo filo con l'Italia, continua a lavorare anche in Italia. E dopodiché, sì, è vero, la cosa interessante è questo suo progetto discografico che vede lui al pianoforte e Davide Friello, un grande handpanista, cioè un suonatore di handpan, quegli strumenti a forma di disco volante, sì, è vero, sì, che suono sì. Anch'io, e questo disco è prodotto interamente negli States, è veramente un qualche cosa da leccarsi i baffi, perché è registrato benissimo, eseguito benissimo, veramente un grande disco, e di cui poi sentiremo un brano.
0: Di cui sentiremo in chiusura della tua intervista, sentiremo proprio, anzi annunciamolo pure, che il titolo del brano è Antinori, e Leo Zed e Davide Friello, questo suonatore di... Ma toglimi una curiosità, questo strumento che somiglia a un pezzo superiore di un bidone di petrolio, giusto? Con una specie di ammaccature che poi diventano il motivo della variazione del suono. L'ho raccontato bene?
2: Sì, l'hai raccontato benissimo. In realtà i primi strumenti di questo tipo derivavano dagli steel drum caraibici, che erano fatti proprio con il fondo dei bidoni. Poi ovviamente adesso diciamo che la qualità del metallo è molto migliorata, però il concetto è quello, l'hai detto benissimo.
0: Va bene, allora Soundtrack City.
2: Allora, ne abbiamo parlato abbondantemente ed eccolo lì, Leo, oddio, allora questo me lo devi dire te, Leo, Leo Z, Leo Z, o Leo Z, come ti devo chiamare?
3: O Leo Z, come mi chiamano negli Stati Uniti, Z perché quando ero all'inizio della mia carriera e lavoravo con Lucio Dalla a Bologna, sì, il mio pseudonimo era Zeus e ho, per essere umile, ho tenuto soltanto la prima lettera e il mio nome.
2: Tu sei un pianista, un valentissimo pianista, ne parleremo abbondantemente in questa puntata, ma sei anche un musicista molto eclettico, perché spazi appunto dalle colonne sonore alle produzioni d'artisti e ai tuoi album. Allora, la prima domanda che ti faccio: tu sei tra quel gruppo di musicisti, compositori, autori italiani trapiantati da tempo a Los Angeles. Hai collaborato con Bocelli, Elisa, Josh Groban e Tina Guo, la violoncellista di Hans Zimmer, che noi qui ovviamente, essendo un programma dedicato alle colonne sonore, la conosciamo benissimo. Come è nata la tua idea di trasferirti negli States? Hai avuto un'occasione o è stata una scelta precisa?
3: È stata una scelta precisa e istintiva, nel senso che già negli anni 90, mentre lavoravo fortunatamente con degli artisti molto importanti a Bologna, prima con Lucio Dalla, il mio mentore era Mauro Malavasi. Mauro Malavasi è, per chi non lo conosce, non lo ricorda, un produttore leggendario di Bologna. Lo stesso Bocelli è stato prodotto da Mauro Malavasi prima che diventasse proprio enorme, anzi lui l'ha fatto diventare enorme. I dischi di Lucio Dalla, Viaggi Organizzati, Attenti al Lupo, quelli più di successo di Luca Carboni, insomma la lista è infinita. Quindi ho avuto questo padrino, sì, a Bologna. Avevo Lucio Dalla, con cui ho scritto brani tra il 96 e il 99, poi dopo, attraverso l'amicizia di Mauro Malavasi con la Caterina Caselli, sono stato introdotto a Elisa, che stava cercando un produttore per il secondo album nel 99. Io stavo preparando dei demo per gli Stati Uniti perché avevo questo istinto grosso che sarei dovuto trasferirmi a Los Angeles per fare film, che è una passione. La passione dei film viene ancora prima di quella della musica, quindi l'attrazione per un mondo in cui quei film venivano sfornati ogni mese cresceva sempre di più. Quindi non posso dire di aver avuto un'occasione lavorativa, sono andato là dopo aver studiato francese, quindi non sapendo l'inglese bene, però dopo aver avuto la fortuna che uno dei miei brani è stato incluso in un album di Josh Groban. Quindi quello mi ha aperto un po' le porte con BMI, che è un po' la CIA americana, e qualche soldino in più per poter fare il viaggio. Ho fatto un po' di su e giù tra il 2005 e il 2006, mi sono ambientato bene e poi ho preso il permesso di lavoro e sono rimasto per 20 anni, sono ancora là tuttora.
2: Sei rimasto felicemente, direi, a giudicare dai lavori che hai fatto. Una serie web futuristica, Electric City.
3: Hai citato Electric City, che è stato un contenuto esclusivo di Yahoo nel 2012 ed è un'idea originaria di Tom Hanks.
2: Tanti film e poi il tuo sodalizio con Pasotti per quanto riguarda, ecco, il cinema. Hai già fatto un film con lui che era Abifede e adesso ne arriva un altro sotto a Chi Tocca. Sì. Allora parlaci un po' di questa colonna sonora, di questo film, quando uscirà, che tipo di colonna sonora è?
3: Io e Giorgio ci siamo conosciuti qualche anno fa attraverso Elisa. Noi cercavamo un compositore per avere delle sonorità un po' diverse da quello che è un po' la tradizione qui da noi o il momento storico, e quindi ci siamo subito legati avendo gusti comuni, Sigur Rós e tanti altri progetti. Quindi abbiamo cominciato con Abifede e adesso Sotto a Chi Tocca, che è un dramma di competizione lavorativo post-Covid, inteso come il Covid ha reso la società un po' più cinica e un po' più isolata.
2: Sì. Ma adesso veniamo alla domanda finale, perché non potevi cadere meglio. Stiamo parlando del tuo progetto dal titolo Han Piano, dove si unisce la sensibilità del pianoforte che dialoga e si fonde con la magia, la spinta ritmica appunto dell'handpan di Davide Friello.
3: E io sono affascinatissimo da questo strumento. Ovviamente io ho trattato l'handpan in quello specifico album come se si trattasse di uno dei cantanti che produco, quindi i riflettori sono sulla rotondità e sulla centralità del suono. Però è ovvio che in quel momento lì abbiamo cominciato a scrivere insieme dei brani, e siccome nel mio studio c'è un piano verticale che spesso uso con il sordino per avere un suono vellutato, un po' arpistico, era una cosa magica. Quindi abbiamo detto ok, sì, stiamo scrivendo insieme per questo album, però dovremmo fare un duetto prima o poi.
2: Leo, io ti ringrazio, ti auguro il meglio non solo per l'attività artistica ma anche per la tua filosofia olistica.
3: Grazie,
2: ciao Leo.
3: Ciao e grazie
2: ancora. Alla prossima.

0: E adesso è il momento di slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e questa settimana lo slot 4 si chiede come presentare il libro di un maestro di vita come Sadhguru su una radio dal sapore rock. La risposta non poteva essere che una, infatti lo facciamo attraverso la voce e le visioni di Franco Battiato. Abbiamo scelto Shock in My Town di Battiato perché è stato sempre un artista vicino ai temi della spiritualità, del viaggio interiore e della ricerca, di una consapevolezza più alta. Il brano ci offre un impatto rock e quindi energico, sorretto dalle chitarre elettriche distorte di Morgan e da ritmiche drum and bass vigorose. Al contempo affronta però tematiche di risveglio interiore attraverso un testo provocatorio. La musica di Battiato ha dimostrato che le grandi domande sull'esistenza e la spinta verso il trascendente non appartengono solo ai canti meditativi, ma possono vibrare anche con la stessa potenza tra i riff di chitarra e le frequenze del rock. Unire il pensiero di Sadhguru alle sonorità di Battiato significa creare un ponte tra introspezione ed energia pura. Il libro del maestro è in uscita il 30 settembre per Creusa Dema Edizioni ed è stato realizzato in collaborazione con l'associazione no profit Isha Foundation ed è anche accompagnato dalla prefazione di Sciablo. Shock in My Town di Franco Battiato.

0: siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air, ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Testoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoli Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. Allora siamo ai saluti con Classic Rock on Air, come sempre. Sì, vi salutiamo, ma lo facciamo in musica con la nostra sigla di chiusura, che la sigla di chiusura, vi ricordiamo, va in onda per tutto il mese, quindi è anche una scelta nostra molto precisa, perché normalmente mandiamo tutti i brani nuovi, ma la sigla di chiusura è quella per tutto il mese. E quindi ciao a tutti, grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo.
1: E ciao da Marco Testoni.
0: Quindi veniamo ora alla sigla. Beh, anche se il clima è sempre allegro e piacevole quando in un programma musicale, questa volta una nota di doverosa tristezza nell'annunciare questa sigla di chiusura, che non abbiamo potuto farlo perché non eravamo in onda quando è successo la scomparsa di Francesco Guccini. È stato, quando è stato, Marco, ricordiamolo,
1: il 6 agosto.
0: Sì, però sentiamo il dovere di farlo ora, di dedicargli questa sigla di chiusura con tutto il cuore. E io personalmente ho avuto la fortuna di essergli amico da prima ancora che lui cominciasse, sono un po' antico, lo sapete, da prima ancora che lui cominciasse a registrare i suoi dischi. L'ho conosciuto come artista di cabaret, come compositore, poi man mano un po' con i Nomadi, un po' con altri, eccetera. Come autore si è talmente imposto che poi, per fortuna, ha cominciato a esibirsi da solo. L'ho conosciuto, è stato anarchico da sempre, però attenzione a non confondere, e a non, lui ultimamente ha partecipato a Propaganda Live proprio per non farsi trascinare da questi facili slittamenti che qualcuno vorrebbe che lui fosse stato legato in qualche modo alla destra. No, lui è sempre stato, e lo ha dichiarato, un uomo di sinistra, rivoluzionario, anarchico, per quello che è, significa la parola, culturalmente. E con Marco ci siamo chiesti con quale brano omaggiarlo. Ne ha fatti talmente tanti, meravigliosi. Vabbè, La Locomotiva ci piace, ci piace, anche se lui poi, dopo i fatti di Bologna, non la eseguì più volentieri, ovviamente, però è stato un capolavoro. Ma veniamo a un brano che ha fatto scalpore, perché a un certo punto lui nasce come artista alternativo, e noi alternativi tutti contenti. Poi l'artista alternativo, fortunatamente, come è capitato anche a Edoardo Bennato, diventa famoso. Quando diventa famoso, cominciano gli alternativi dell'alternativa a contestare la popolarità. Questo capitò a Bertoncelli, un collega famoso per la sua spesso severità, un collega degno di stima dal punto di vista professionale, che però su Guccini si accanì, quasi imputandogli che stava diventando di successo. E Guccini, anziché polemizzare, altro che, gli dedicò addirittura una canzone dove è citato proprio con nome e cognome, e questa canzone si chiama L'Avvelenata. Vuoi dire qualcosa sull'Avvelenata, Marco, che è importante?
1: Ma guarda, aggiungere qualche cosa dopo già questa tua presentazione, ma soprattutto dopo tanto che si è detto di questo brano, che peraltro è un brano che è stato coverizzato da tantissimi, da addirittura da Fabi Fibra, Paola Turci, tutti in qualche modo, quando si è trattato di fare un tributo a Guccini, e alla fine questa Avvelenata, insomma, diventava, sì, certo, per lui anche una sorta di
0: manifesto, brani manifesto.
1: Manifesto, ma da cui lui in qualche modo a un certo punto pure si era anche stancato, ecco, di tutto questo. Però infatti, come fai, sì, a non amare quelle parole che sono state veramente un grido di rabbia e di liberazione, sì, per tanta gente che in quegli anni magari, sì, bastava niente ed essere criticato da un recensore, appunto, come in questo caso Bertoncelli, e come hai detto giustamente te, l'alternativa dell'alternativa dell'alternativa.
0: La cosa divertente è la parola recensore, censore, ecco, censore in quel caso è la seconda parte della... Ma comunque, per onori di cronaca, ovviamente, dato che Francesco è sempre stato un generoso, non un rancoroso, una persona che beve col piacere di farlo, ecco, e si sono incontrati lui e Bertoncelli, e Marco, come ha raccontato lo stesso Francesco, davanti a un bicchiere.
1: Banalmente davanti a un bicchiere di vino si sono incontrati, si sono spiegati e da lì è partita un'amicizia. E quindi lui alla fine della sua carriera, cantare sempre in maniera così negativa nei confronti di Bertoncelli, che nel frattempo era diventato amico, insomma un po' gli dispiaceva.
0: Dunque io voglio ricordare che, non per fare pubblicità ma è doveroso dirlo, di Guccini abbiamo fatto qualche mese fa, diretto da me e da Maurizio Becker, uno speciale di Ciao 2001 dedicato interamente a Francesco Guccini, che appunto che è reperibile nella rete, come nella rete, sempre dello stesso editore Sprea. C'è un libro, Francesco Guccini oltre le canzoni, che viene aperto proprio da una introduzione mia e di Maurizio Becker. Ci tengo a raccontare questo per lasciare traccia, come diciamo, di questa passione che abbiamo tutti noi per Francesco Guccini. Adesso sarete ansiosi di ascoltarlo come noi, quindi Marco, io direi i veri saluti li facciamo adesso con Francesco Guccini,
1: L'Avvelenata.

0: Va ora in onda su Radio Tigullio Web.
1: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti i sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tigullio.
2: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tigullio.

0: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
1: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
2: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
1: Radio Tiguglio, una radio per amici.
2: H24.
3: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa. Mi scrivi il testo qua. Ah, che bello. Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tiguglio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
4: Nome
5: Alex.
4: Cognome
5: sì.
4: Che fai?
5: Provo a fare lo speaker.
4: E dove?
5: Qui su Radio Tiguglio.
4: È il programma?
5: Troppo forti.
4: E quando va in onda?
5: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
4: Ah, Nagapito o Nagaponzio?
6: Troppo forti.
7: Con Alex De Sì.
8: Welcome a Radio Show.
9: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
7: New Time Music.
10: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento. Vivi la tua musica.

0: Va ora in onda Trans Europe Express, dalla viva voce dei protagonisti, la nuova scena della musica italiana ed internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Un saluto dal vostro Paolo Tocco, che per il quinto anno consecutivo puntuale siede dietro questo microfono. Settimana del 5 ottobre ci siamo, prima grande puntata e sono doverose le premesse. Enza Paterra, un grazie a lei che mi regala il cameo di voce su questa sigla, un saluto a lei ma anche a tutta la bella compagnia teatrale del Teatro Stabile di Palena lì tra i monti d'Abruzzo. E a proposito di sigla, andiamolo a cercare. Lui si chiama Franco Colombo, ho scelto per questa stagione la sua personale rilettura del grande brano dei Kraftwerk. Ne ho scoperto il canale pubblico su YouTube e ci sono ancora poche cose, poche informazioni, quindi insomma andiamolo a stanare. E facciamo un passo oltre dal punto di vista estetico, e sì, perché quest'anno c'è un nuovo sito ufficiale che andrà ad arredare un po' tutto il viaggio. Oltre ad un home page ricca di informazioni, trovate anche il canale di Franco Colombo, ci sono gli ospiti, le anteprime, i dischi, la possibilità di ascoltarli, i libri, una bella interfaccia per vedere tutte le radio che trasmettono regione per regione, anche oltre i confini nazionali, insomma la storia di questo programma, le foto, tanto tanto altro. Segnatelo: www.transeuropeexpressradio.it. E poi ovviamente il grazie che si rinnova ai giornali Raro Più e Book Reporter. Tra le loro pagine anche quest'anno ritroveremo le puntate integrali di Trans Europe Express. Mese dopo mese ritroveremo anche le interviste integrali ai vari ospiti, ai vari libri, ai vari dischi, eccetera eccetera eccetera. E a chiudere, forse il ringraziamento però più importante va alle radio. Sono oltre 100 situate in Italia, in tutte le regioni italiane, ma anche all'estero. Sono oltre 100, dicevo, che quest'anno stanno trasmettendo ogni settimana Trans Europe Express. A tutti voi, ancora una volta, grazie. Senza di voi tutto questo non avrebbe senso, quindi partiamo subito. Partiamo con i fuochi d'artificio, anzi con un fuoco sacro. Parlare con lui per me ha significato anche rivedere tante delle sue canzoni, dei suoi testi, perché dopo la chiacchierata è come se avessero preso una faccia nuova. Tantissima delicatezza, un amore per la vita, una potenza, una sintesi, un'eleganza, parole quotidiane usate in modo artigiano. Si intitola appunto Fuoco Sacro e apro così la quinta stagione di Trans Europe Express, la apro regalandovi un estratto, piccolo estratto della lunga chiacchierata che ho fatto con Bungaro in occasione appunto di questo nuovo disco di inediti. L'intervista integrale la troverete sulle pagine di Raro Più del mese di luglio. Il capostazione sta fischiando, tutti a bordo, si parte. A Trans Europe Express con noi c'è Bungaro. Ciao Antonio.
2: Eccomi qua, ciao a tutti.
1: Ciao, che piacere, davvero, te lo dicevo fuori onda, un gran disco, davvero un gran disco. E io amo correre a latere, no? Cerco sempre strade di lettura mie, personali, anche molto emotive. Ti affido qualche impressione, vediamo che ne pensi. Io voglio partire da quello che sulle prime sembra un contrasto forte, ma poi un dettaglio decisamente poetico: la copertina. Il fuoco sacro di tutto, secondo me, sta anche nella copertina. Queste due tenaglie, questi due attrezzi di lavoro, il ferro, il capitalismo, se vogliamo, l'industria, che poi nella grafica sembrano umanizzarsi, ma non solo come persone, ma come anime che si ammorbidiscono, un po' si piegano e si concedono l'incontro.
2: Ecco, bellissimo, questa mi piace veramente tanto, perché quello che penso anch'io,
1: vedi?
2: Perché queste due pinze, io sono un amante di, vado spesso nei mercatini, trovo oggetti particolari, la mia casa è piena di cose veramente particolari.
1: Bello.
2: Una delle mie passioni, tra le tante, anche se sono un collezionista di piante grasse, mi piace molto la natura, però lì in quel caso mi sono innamorato di queste due pinze, qualcuno le chiama tenaglie,
1: ah, okay.
2: e chiaramente le ho prese e gli ho detto devono, secondo me hanno un'anima, le ho portate da un fabbro, gli ho piegato queste gambine, le ho messe su una specie di panchina e quando le ho viste poi me le sono portate a casa ed è diventato un oggetto che guardavo spesso.
1: Quando quindi è un oggetto vero? Io pensavo fosse
2: una grafica. Sì, ce l'ho in casa.
1: No,
2: è autentico come spero lo sia il disco.
1: Beh, certo, certo.
2: E chiaramente quando poi ho costruito la mappa di questo disco ho subito non avevo le canzoni, non avevo i testi, non avevo le musiche, avevo un desiderio profondo e gli ho dato subito un titolo, Fuoco Sacro, e ho subito immaginato che quella doveva diventare la copertina del disco e mi ha dato un input incredibile perché avevo un titolo così impegnativo, di certo, grande responsabilità, però il titolo mi è venuto facile perché io lo conosco troppo bene questo fuoco sacro, perché ci sono nato da piccolo, tutti abbiamo questa possibilità, no? Quando veniamo al mondo abbiamo questo fuoco che non lo conosciamo all'inizio, no? Però è il fuoco del sentimento, del desiderio, della percezione, della fragilità, questo fuoco che si muove ma tu ancora non sai come, certo, domarlo. E finalmente io l'ho sempre portato con me in tutto quello che faccio da anni che scrivo, che amo questo lavoro, ed è la mia anima era pronta per questo titolo, perché è un fuoco, bello, che adesso incendia la mia vita in maniera equilibrata, in maniera sana, come il percorso che ho fatto in questo disco. Okay. Poi ho iniziato a scrivere, okay, dei nomi, una mappa che, okay, di nomi che io sento in casa mentre faccio colazione, quando leggo, quando la sera o l'inverno quando accendo il camino, sono nomi di talenti umani, di artisti che io stimo tanto, chiaramente azzardando anche dei nomi che erano talmente difficili poi da abbracciare, invece tutta quella mappa è stata realizzata.
1: Che bello.
2: Tutti artisti, bello, che sono venuti gratuitamente, prima di tutto, e perché hanno amato il progetto, e questa cosa qui mi ha dato molta forza. È stato un disco, sono 2 anni di lavoro, di viaggi, Rio de Janeiro, Francia, Italia, studi di registrazione, cioè diciamo che è stato un grande viaggio, una grande avventura, però poi alla fine quando me lo sono ritrovato davanti il disco ho detto così lo volevo, cioè,
1: bello, bello.
2: È andata bene perché ci ho creduto in maniera profonda, in maniera sentita, e si sente che non sono duetti ma sono condivisioni con tutti questi meravigliosi artisti che hanno partecipato a questi inediti, a questo viaggio.
1: Altra impressione che poi anche se voi si ricollega anche a questa copertina, che l'ho trovato un disco delicatissimo, sembra muoversi davvero in punta di piedi, quasi che non vuole disturbare, anche quando per esempio con Jovanotti sostieni dinamiche un po' più sostenute, no? Però l'ho trovato davvero un disco delicato, come l'apertura, me lo ricorderai, il titolo?
2: Sì.
1: È un manifesto, come fosse una preghiera di attenzione al fuoco sacro delle piccole cose.
2: Sì, è vero. Guarda, mi fa piacere, si capisce, si sente, e ti ringrazio che l'hai assorbito, l'hai respirato, perché c'è una io la chiamo delicatezza potente, perché è un po' come la gentilezza o come mia madre dice la garbatezza in Puglia, no?
1: Sì.
2: Essere avere quando sei garbato, che non vuol dire essere un bravo ragazzo, non ha a che fare con il buonismo, ma ha a che fare con un sentimento disarmante che oggi è sempre meno alla luce degli occhi, del cuore, della mente, perché la musica fa tanto rumore, no?
1: Certo.
2: E a volte con delicatezza scuoti molto di più chi c'è dall'altra parte.
1: Senti, spero di farti anche regalare un sorriso. Io ho un intercalare che arriva un po' dalle mie abitudini qui in Abruzzo, che non te lo dico in dialetto perché non ha senso, ma comunque il senso è quando ti stupisci, sai, quando uno ti prende a schiaffi in senso bello, no? Che ti stupisce all'improvviso, dici ma serio fai, no? E io ho come abitudine ascoltare i dischi mesi senza il primo ascolto, non voglio sapere niente, non voglio avere il disco tra le mani, non voglio leggere i titoli, non voglio il primo ascolto lo faccio così. Quando a un certo punto è arrivata 23 maggio, quando è arrivata la voce di Antonio Montinaro, poi la sorella che mi ha dato poi in quel declamare le coordinate di ciò che stavo ascoltando, ho detto alta voce riferendomi a te: ma serio, fai brividi. Ci sono quegli ostinati, sono quegli ostinati che mi riportano in un certo film, no? Il sax di Casarano, diventa un poliziesco anni 90, poi questa voce che sembra una preghiera, è bellissimo.
2: È un
1: momento di rottura del disco. Senso
2: è un
1: bello,
2: momento di rottura, ma anche un momento di rottura sul palcoscenico. Questo avviene nel concerto, perché poi Matilde mi ha donato un video emozionante, straziante, commovente e potente, dove noi proiettiamo il pezzo con le loro voci, non suoniamo sul palco, ma rendiamo onore alla memoria, perché il 23 maggio è anche il mio compleanno.
1: Non lo sapevo.
2: Parte tutto da lì.
1: Caspita.
2: 23 maggio è il mio compleanno, e io nel 92 rimasi profondamente disarmato, scioccato, perché poi nel 92 io festeggiavo i miei 28 anni e mi ricordo che avevo preparato una festa, non festeggiai e dissi: è finita, perché l'ho visto come le Torri Gemelle, Falcone e Borsellino. Però poi c'è una magia scritta, io credo che sia tutto scritto. A distanza di anni ho incontrato in un mio concerto Matilde Montinaro, che era in mezzo al pubblico, me l'aveva presentata Raffaele Casarano, siamo diventati amici, abbiamo fatto proprio un patto di sangue, e lei mi chiese di scrivere una canzone. Io dissi: guarda, non me la sento, perché un argomento così, per ricordare la strage di Capaci, ricordare tuo fratello, mettermi lì a cantare una canzone, penso che non lo farò mai. Se succede altro te lo faccio sapere. E poi ho scritto questa composizione con mio fratello Max Calò, eravamo lì mentre lui arrangiava gli archi, ha arrangiato gli archi del disco. A un certo punto ho detto a mio fratello: ferma tutto, c'ho il pezzo per... ci siamo messi lì, abbiamo arrangiato, perché il disco, ogni controllo, ogni nota doveva passare dentro la mia anima. Sono stato molto... esigente in tutto questo, perché tutto doveva scorrere in maniera credibile. Quando poi è uscito fuori l'arrangiamento, il pezzo, ero estremamente emozionato. Poi ho incontrato Matilde e gli ho detto: Matilde, adesso sarai tu la protagonista, perché io voglio essere uno spettatore. E scrivi una lettera ad Antonio, a tuo fratello. Poi anch'io mi chiamo Antonio, salentino come me, stessa età, stessa generazione. E poi mi ha parlato tanto del fratello. Io a un certo punto è lei che mi ha detto: guarda, io ho delle interviste di Antonio, se tu te la senti di ascoltarle. Ho detto: ah, sarebbe bello che lui aprisse, li vorrei far incontrare in questa canzone, in questa composizione. E così è stato. Ma la cosa più incredibile di tutta questa storia è che lei, essendo molto amica di ti faccio un nome che non ti dice niente, ma è un nome importantissimo, Tony Gentile. Tony Gentile è il fotografo che ha scattato la foto di Falcone e Borsellino, la foto iconica.
1: Quella iconica, quando gli diedero il biglietto con la minaccia di morte.
2: Quella foto, mentre loro quando loro ridono, sorridono, è la foto che ha fatto il giro del mondo, e gli ha fatto ascoltare a Tony Gentile questa musica. Lui era emozionato, lui poi ha fotografato tutti i papi, è stato in giro con Wojtyla, Papa Francesco, tutta la scena purtroppo siciliana, Delitti, da Totò Riina, tutto. A un certo punto lui mi ha voluto conoscere. E adesso lui si è trasferito a Roma e mi ha donato una foto di Antonio Montinaro e Falcone in mezzo alla gente, che ho l'ho messo nel mio nel CD, che abbiamo fatto sia il vinile che il CD. Sì. Però se tu ci pensi, questo non prendeva più la macchina fotografica da anni, e un giorno mi ha chiamato, mi ha detto: ho voglia di fotografarti. È venuto qui a casa mia, abbiamo mangiato la cucina pugliese, perché io cucino bene, tra l'altro.
1: Ah, papà, mi sto invitando allora.
2: Sì, ma scherzi, quando sei a Roma vieni, e io poi amo cucinare, perché sono cresciuto nelle cucine dei ristoranti. Bellissimo. E mi ha fatto delle foto, che sono queste foto che girano anche credo che ti arriveranno delle foto per il giornale, che sono di Tony Gentile.
1: Ma quindi quella foto con i cactus giganti è casa tua?
2: No, quella foto con i cactus giganti, anche se io a casa mia ho dei cactus giganti, è stata fatta alla Cutura da Fabio Serino, che è un fotografo salentino. È un posto incredibile dove ci sono tutte piante grasse rarissime, è un parco. Io ci sono sempre andato, ho detto un giorno ci voglio tornare, e lì quella foto lì l'ho voluta fare lì dentro.
3: La paura è qualcosa che tutti abbiamo. Chi ha paura sogna, chi ha paura ama, chi ha paura piange. È un sentimento umano. È la vigliaccheria che non si capisce e non deve rientrare nell'ottica umana. Io, come tutti gli uomini, ho paura, indubbiamente. Non sono vigliacco, me ne sarei già andato.

Antò, un tempo lunghissimo ci separa da quel 23 maggio 1992. Era un giorno come tanti e lungo l'autostrada A29 la tua auto correva veloce. Il rombo sovrastava il suono del vento caldo di Sicilia, come se nulla potesse fermarla. La strada che percorrevi ti conduceva verso un futuro che nessuno poteva prevedere. All'improvviso un boato, 500 kg di tritolo esplodono sotto la

0: Radio Tiguglio Web presenta.
1: Dallo studio dell'antico Borgo San Giovanni va ora in onda lo Shadows Light, il programma che non vi abbandona mai, neanche in autunno. In studio i Senza Radio Tulo Sight, a parlar di, vi ho dato un aiutino. Di che si parla oggi?
2: L'autunno.
1: Esistono tante canzoni sull'estate, autunno, ma pochi autun, sull'autunno.
2: Autunno in New York,
1: bravo. Perché questo, l'autunno...
2: No? L'autunno è, come dire, è la stagione forse tra le quattro che abbiamo creato, perché poi siamo noi che abbiamo suddiviso in stagioni.
1: Però le caratteristiche l'anno. Non le abbiamo create noi.
2: Però insomma è quel periodo dell'anno in cui, come dire, ci si ritira, no? Sai, come gli orsi che vanno in letargo. È una sorta di momento di quiete.
1: Ma noi dovremmo infatti prendere spunto dagli orsi.
2: Sì.
1: Il genere umano dovrebbe andare in letargo.
2: In letargo.
1: Risparmiamo,
2: esatto.
1: Non produciamo.
2: Esatto, e ci risvegliamo in primavera.
1: Non si può fare. Non si può fare, ma intanto vi abbiamo dato già il là di questa puntata, che spero sarà piacevole per ambo le parti, la nostra e la vostra, soprattutto che c'è tanta musica. E adesso parte la nostra sigla.

0: Eccoci, siamo tornati qui.
1: Siamo come le tasse.
0: Sì, torniamo puntuali, sempre. Puntuali, noi torniamo sempre. E ufficialmente, dopo la sigla, ovviamente, si apre in maniera ufficiale quella che è la puntata di Shadows Light, lo show radiofonico che settimana dopo settimana vi accompagna durante tutto l'anno e non vi lascia mai da soli.
1: Esatto, tra l'altro succede che in autunno, oggi di questo si parla, pare vi siano anche delle transizioni non solo nei colori, nei panorami, ma anche nelle nostre psicologie, nella nostra biologia.
0: Sai che c'è molta gente che praticamente non ama l'autunno.
1: Ah, sì.
0: Come di contro c'è gente che invece lo adora, perché è così, perché sicuramente è una stagione in cui non c'è lo scoppio della primavera, no? Sai che c'è quella, però anche l'autunno

0: ai suoi perché, ecco, in questo momento di pausa, no? Per poi poter rinascere, è chiaro.
1: Cadono le foglie, cadono le voglie.
0: Chissà se è così come la rima, no? Se cade la foglia, cade anche la voglia.
1: Invece in primavera, quando spunta la foglia, spunta la Va bene, detto ciò, noi abbiamo voglia di musica.
0: Noi abbiamo voglia di musica, abbiamo voglia di tunz tunz, no? Anche in autunno, sì, il tunz tunz non ci stanca mai.

0: Hai capito che Tunz Tunz è l'autunz dell'estate dello Shadows Light, che è l'estate che è andata via e l'autunno
1: anche
0: che arriva.
1: L'estate finita, insomma, noi diamo il benvenuto e bentornato all'autunno con la nostra musica Tunz Tunz. Per alcuni l'autunno è l'inizio della stagione, così di quello che insomma vabbè, stagione triste, mi sento triste,
0: si accorciano le giornate,
1: meno luce,
0: no, c'è so buio subito.
1: Invece c'è gente che proprio aspetta questa stagione proprio per potersi in qualche modo ritrovare con se stessi.
0: La colpa non è nostra, è della serotonina.
1: È la serotonina, cosa fa?
0: Perché si riduce le ore diurne, luce, e si riduce quindi la produzione di serotonina. Dovrebbero venderla, sai, negli scaffali. Beviti quindi un po' di serotonina.
1: E stai bene. Perché è la serotonina che ci fa star bene.
0: Pare di sì. E quindi è legata un po' alla luce. Ma dico, il creato è stato creato.
1: Sì.
0: Perché luce fa prima buio. Uh-huh. E prima vai, dovresti andare a letto, invece no, noi abbiamo inventato la corrente elettrica per sovvertire il complottismo della natura.
1: E sai che in quei paesi nordici dove vive Babbo Natale, dove hanno
0: in Lapponia
1: la notte lì che dura anni,
0: 28 giorni, lì come fanno? Sono tutti tristi senza serotonina. Perché si chiama serotonina? Perché arriva prima la sera e incontri a Tonina.
1: Incontri Tonina la sera.
0: Abbiamo abbassato il livello.
1: Sì, assolutamente.
0: Ecco perché la gente va in depressione.
1: È meglio chiedere allora alla gente: voi amate l'autunno oppure lo odiate? Perché poi è così, o lo ami o lo odi, non ci sono vie di mezzo, no?
0: C'era una canzone che faceva: odio l'estate, tornerà un altro inverno.
1: Perché poi d'estate fa caldo, poi ognuno ha le sue, no? D'estate perché c'è caldo e allora non mi piace. L'autunno è perché non c'è né caldo né freddo e allora non mi piace. D'inverno c'è freddo e allora non mi piace. La primavera. E poi c'è lo scoppio dei colori, dei fiori, ci sono gli insetti.
0: Va bene, allora, speriamo che questa persona che non piace nulla piace almeno la nostra musica.
1: Ditelo.

0: Shadows Light.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
2: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, come senza radio.

0: E rieccoci Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai oggi a parlare di nuova educazione digitale, è così sì, che la possiamo chiamare in qualche modo, insieme ad Andreone Lombardo,
1: ecco,
0: insieme
1: presento.
0: Al cui presente vivido Enzo.
1: Sì, Insino, sempre vivido.
0: Il nostro opinionista svelto.
1: Livido.
0: O opinionista della sveltina, ma attenzione perché abbiamo, come dire, oggi dovevamo averli entrambi, ma c'è stato un imprevisto. E allora noi la chiameremo
1: in diretta.
0: Chiameremo lei
2: tra un po' la chiamiamo,
0: tra un po' la chiamiamo.
2: Sì. Anche perché poco fa dicevamo oggi che si parla del bon ton digitale.
0: Sì.
2: Se chiamiamo la Suon e non l'avvisiamo prima col messaggio, lei non risponderà.
1: Ah, incredibile.
0: Quindi devi mandare un messaggio.
2: Posso chiamare? Perché si usa dire posso chiamarti?
0: Posso chiamarti perché magari potrebbe essere impegnata, che ne
2: esatto.
0: sai? Tu
2: esatto.
0: Se un momento no e non puoi chiamare, non puoi rispondere perché
2: esatto.
0: è impegnata a fare altro.
2: Cioè,
0: ecco.
2: Si dice, non so se è vero, sì. che ci sono più risposte alle chiamate telefoniche ai call center che no. Perché noi vediamo, ti chiamano da Cipro, ti chiamano dalla Spagna. Magari tiene la curiosità, chissà, magari.
1: No, bloccate tutto.
2: Ho vinto un viaggio in Spagna.
0: No, attenzione.
2: E rispondiamo ai call center.
0: Ora, a proposito di bon ton e di educazione, no?
2: Sì.
0: Sapete che su internet pullulano le recensioni dei clienti, degli utenti, dei vari ristoranti, hotel,
2: sì.
0: alberghi, di tutto quello che insomma ci può essere in giro per il mondo. Ma a volte queste recensioni sono un po' maleducate, dobbiamo dirlo.
2: Potrebbero essere anche dei fake.
0: O potrebbero essere delle recensioni fasulle.
1: No, potrebbero essere delle persone che vogliono minare la tranquillità.
2: È vero.
0: Ecco.
2: Essere dei competitors.
0: Per dire, magari
1: dovete stare attenti, esistono.
0: Ma mangiare
1: ci sono
0: un ristorante.
1: Le truffe.
0: E magari poi quello ti fa la recensione. Tu hai mangiato bene, sei tranquillo, ristorante a posto. Però quello ti fa la recensione. Ah, sono stati maleducati, il cameriere mi serviva il piatto buttandomelo.
1: No, ha ragione, mi avete fatto venire un aneddoto che cioè, sono, sai che ci sono queste truffe telefoniche. Adesso ci sono le truffe proprio sulle recensioni.
2: Sì.
1: Può capitare anche nelle strutture turistiche che arrivano mail false.
2: Sì, sì, sì, farlocche.
1: Farlocche dove ti dicono ad esempio ho alloggiato nel tuo hotel, dice però sono stata trattata male quel dipendente, che poi alla fine tu lo capisci che è una truffa perché non c'è né il nome del dipendente né l'orario, non corrisponde il nome del
0: quindi vanno a minare
1: anche il buon nome della struttura a cui è stata
0: mandata. Magari se qualcuno potrebbe qualche modo approfittare di questa cosa scrivendoti: ah, io sono stato nel tuo ristorante, se non vuoi che io parli male del tuo hotel, del tuo ristorante,
2: c'è la minaccia pure.
0: Ecco, diventa l'estorsione, no? Se perché io ho tanti seguaci, allora ti faccio la recensione negativa e nessuno viene
2: preso. Io sono un follower.
1: Magari quella persona che fa la recensione non c'è mai stata in quel posto.
2: E che si sappia, che sì.
0: Oh.
2: Intanto per noi, musica.

0: hai capito che popò di canzone, Enzo, ti piacciono le canzoni dello Shadow Side?
1: Io sono rimasto estasiato da queste sonorità,
2: ragazzi, qui lo Shadow Slide mica è, stiamo qui a pettinare le bambole,
0: esatto,
2: come direbbe,
0: esatto, noi siamo qui a lucidare i dischi,
1: esatto, qui c'è solo buona musica,
0: oh, che si sappia, Shadow Slide niente di serio, c'è anche un sito, sai, www.senzaradio.com,
1: veramente,
2: veramente. Come veramente?
0: Ci sono anche le tue foto,
1: incredibile,
0: di quando avevi più peli,
1: sì. Purtroppo l'età avanza e
2: diventa accaduto,
1: ormai sono alle sogliole dei, dei 52 anni,
0: certo. Va bene, detto ciò, tra un po'.
2: Hai mandato il messaggio alla Suon ancora per avvisarla, no, che stiamo per chiamarla,
1: perché
2: poi
1: partners,
2: tu la chiami senza avviso, senza preavviso, e poi la Suon
0: che fa?
2: Magari ti risponde, però la indisponi, e ti risponde dicendoti sei un maleducato,
0: ecco,
2: non hai bon ton.
0: Il bon ton ai tempi della digitalizzazione.
1: Sì, l'era digitale.
0: Oggi si chatta, mentre tu chatti devi stare attento a quello che scrivi, perché tutto quello che scrivi può essere usato contro di te, viene screenshottato, mandato in un gruppo,
2: è vero,
0: e tu ti arriva l'avvocato,
2: è vero, e devi anche stare attento ai caratteri che usi.
0: Devi stare attento ai caratteri che usi.
2: Perché se per sbaglio scrivi un messaggio tutto in stampatello,
0: sì,
2: chi lo riceve
0: già
2: dice: ah, hai usato il tono del rimprovero.
1: Sì, vero, poi ci sono le emotion. Perché hai fatto quella faccia? Cioè, veramente.
0: Una semplice reazione a una scritta in chat perché con un emoji sbagliato può far crollare una storia d'amore.
2: È vero, è vero. Perché sbagli le emoji,
0: lei ti scrive ti amo, tu anziché mettere il cuoricino
2: tu
0: sbagli,
2: tu gli metti il dito medio
1: e poi ti è fatto venire in mente uno incredibile, che ci sono le reazioni, quelle tipo tu per esempio hai passato una bella serata con una ragazza, no? E l'indomani tu gli scrivi ciao, è stata una bellissima serata, ho provato delle emozioni stupende, dice che poi qualche altra volta usciamo insieme, no, ti dilunghi a scrivere, sì, viene un po' lunghetto e lei ti risponde col pollice.
0: Bellissima.
1: Cioè tu hai sprecato,
2: ma tu sprecato, ti sei delle, come dire, lanciato, perché è chiaro,
1: cioè,
2: che
1: ti cadono le braccia,
0: la poesia, la poesia
1: parte il pollice,
2: perché
1: tutto
2: dall'altro
1: qua?
2: Lato, ecco, dall'altro lato ovviamente si è già capito che tu ci stai provando, no? E quindi
1: cioè,
2: insomma,
1: per non
2: ti metto un pollice, okay.
1: Dire, sì, stavo ok.
0: E allora noi torniamo a suonare di musica e torniamo ancora con lo Shadow Slide.

0: Siamo ritornati in studio, amici, con lo Shadow Slide senza radio, oggi in compagnia di un vecchio opinionista, e se non lo conoscete è nuovo, lui è Enzo Lombardo,
1: sì,
0: l'opinionista
1: della
0: Svelta.
2: Il vecchio saggio Enzo Lombardo, l'opinionista svelto, ovvero l'opinionista
1: svelto,
2: della Svelta.
1: Deciso.
0: Esatto, oggi che si parla di bon ton digitale, perché l'educazione si deve portare anche sui social e sulle chat.
2: Noi decidiamo di fare i maleducati, perché lui, l'Andrea Lombardo, non ha inviato il messaggio alla Swan,
0: esatto,
2: che stiamo per chiamare.
0: Proveremo a chiamare la Swan
1: in diretta.
2: Attenzione che la chiamiamo così all'improvviso.
0: È quello che dice. E cosa viene viene.
2: E come viene viene. E chissà.
1: Il bello della diretta.
2: Ora lei si arrabbierà.
0: Programma verità.
2: Attenzione, vediamo. Eccola, sta suonando. Non so se sentite.
1: Suona.
2: Suona, ma non risponde.
0: E perché non gli hai mandato il messaggio? Non gli hai mandato il posto.
1: Lo mando
0: chiamarmi.
1: Io?
0: Mandagli un messaggio, ti stanno chiamando.
2: Suona, devi rispondere.
0: Oggi
2: al telefono.
0: Al telefono non risponde più nessuno. Ne parlavamo poc'anzi qui all'interno dello Shadow Slide.
2: Suona, hai risposto al telefono?
0: Suon, ci sei? Se ci sei, batti un colpo.
1: Ti stiamo.
2: Non c'è.
0: Ecco, vedete la difficoltà di rintracciarsi?
2: Non c'è.
0: Nel tempo dei social. Forse ha bannato il tuo numero come call center.
2: Mi ha praticamente.
0: E allora ci riproveremo dopo. Intanto oggi, amici, si parla, lo sentite.
1: Rispondi.
0: Del come è cambiato il modo di comunicare, soprattutto perché si preferisce scrivere al parlare o si preferisce registrare. Ecco qua.
2: Eh sì, è vero.
0: Si registra, ormai si registra tutto.
1: Tutto.
0: E tutto può essere usato contro di te.
1: Ecco. Ha letto il mio messaggio.
0: Adesso che ha letto il messaggio,
2: ora risponderà la Swan. Ma intanto noi ci ascoltiamo un brano e poi torniamo con la Swan che risponderà.
0: E se mentre c'è il brano risponde?
2: E facciamo i maleducati e diciamo adesso devi aspettare.
0: E allora regia, musica.

0: Siamo tornati in studio e ancora squilla il telefono della Suon, l'opinionista storica dello Shadows Light, sempre all'ascolto infatti del Niente di Serio che avanza con noi senza radio. Beh, con Enzo Lombardo impegnato nella messaggistica per rintracciare la Suon e invitiamo gli ascoltatori, se la conoscete.
1: Ecco, sta rispondendo.
2: Cercasi disperatamente Suon.
0: Ma a quale telefono sta rispondendo?
2: Beh, allora facciamo
0: che la regia aveva riesumato anche la sua vecchia sigla.
2: Sì, è vero, la vogliamo, però si deve mettere la sigla quando lei è in linea con noi. Okay. Altrimenti non.
0: Chi la sta chiamando?
2: Altrimenti non sarà possibile ascoltare con delicatezza, con suadenza, allora, quella che è la sigla che introduce la nostra Suon. E riproviamo tentativo. Ancora a sentire squilli. E questa non è educazione. Quando
0: pronto?
2: Uno poi riceve 3.000 telefonate.
0: Ecco, ci siamo. Pronto.
2: Eccola!
1: Ecco Suon.
2: Aspetta. Aspetta che c'è la sigla.
0: E siamo contenti di poter cantare Shabadabada.
1: Shabadabada. Questa è la sigla di Suon.
0: Bentornata Suon.
2: Oh, io però dovete ora spiegarmi perché questa sigla da film anni 70 di cui protagonista era la Edvige.
0: Pruriginoso il film.
2: Sì, è vero. Suon, bentornata, benvenuta tra noi.
3: Grazie, ragazzi, grazie.
2: Oh, ragazza, come stai?
3: Acciaccatissima, ragazzi.
2: Abbiamo saputo. Ora, se tu lo vuoi dire bene, altrimenti puoi anche glissare su questo. Glissare. Ma noi abbiamo saputo che, insomma, hai avuto un piccolo inconveniente.
3: Piccolo? Praticamente stavo camminando normalmente, diciamo che conoscete molto meglio di me il manto stradale della nostra cittadina.
2: Eh beh sì.
0: Che oggi per comodità citeremo come cittadina X.
3: Sì, esattamente, no, ovviamente, come dico sempre, è una cittadina adatta proprio alle mamme che portano carrozzine o ai disabili. Sì,
2: okay. Quindi cosa è successo, dici?
3: E nulla, c'era il manto, le solite radici degli alberi, non degli alberi.
2: Eccola, quindi una sporgenza non identificata dal nostro occhio. Vuoi vedere che ti ha fatto cadere giù? Ti ha fatto rovinare.
1: Hai
2: per
1: messo
2: terra.
1: Il piede in fallo?
3: No, io il piede in fallo l'ho messo con tutto che non stavo guardando, né cellulare né nulla, perché uno dice va bene, eri distratta dal cellulare. No, signori, non ero distratta perché io ho l'abitudine che quando cammino guardo avanti.
0: Ma sai come disse il feticista? Hai messo il fallo in piede.
3: Vabbè, allora, queste freddure servivano quest'estate quando faceva caldo, va bene?
0: Quindi adesso evitiamo.
2: Ora
0: oggi, cara evitare. Suon, tu avrai ascoltato la puntata fino a qui, c'è Enzo, l'opinionista svelto che...
1: Sì, ciao, mi manchi, sei qua, c'è un posto vuoto
2: c'è
1: accanto
2: posto
1: a me.
2: Vuoto
0: il problema di Enzo che è già finito perché lui è l'opinionista svelto.
2: Esatto,
0: ecco, e si parla di bon ton digitale, cioè l'educazione nel nuovo metodo di comunicazione che per lo più è scritto, registrato e non si riesce più a parlare con nessuno.
3: Assolutamente, e qui cadete a fagiolo proprio in
0: di
3: questo
0: nuovo,
3: momento. Proprio oggi, sì? a fagiolo
0: è caduto il fagiolo.
3: Stiamo litigando
0: sì.
3: con fantomatico call center di intelligenza artificiale per avere dei pezzi di ricambio e rispondono ogni due giorni facendoci le stesse domande di continuo.
1: Che lo dice bene, suon giorni. Fantastico. Ma
2: attenzione ai call center digitali.
0: Sì.
2: Hanno mica inserito anche l'algoritmo del bon ton.
3: E poi magari... Allora, se loro l'hanno inserito, noi da questa parte non lo abbiamo inserito.
0: L'abbiamo disinserito.
1: Esatto, ne abbiamo ben donde.
3: Stiamo scrivendo di ogni.
0: Ne abbiamo bon ton.
1: Esatto.
3: Sì, no, il bon ton ha preso il volo, ma proprio il volo. Ecco. È andato in vacanza.
2: Questa è una curiosità, no? Ecco, tu scrivi di ogni, ma poi l'intelligenza artificiale... Come ti risponde?
3: Cioè... Sì. No, la cosa bella è che praticamente l'intelligenza artificiale proprio è talmente
0: artificiale,
3: suscettibile che te la trasforma.
0: Ecco.
3: Cioè, praticamente quello che scrivi o viene cancellato. Mm-hmm. o viene, o comunque ti trasforma le parole. Vi ricordate i nostri tempi? Noi,
2: beh, veramente tu scrivi per dire: senti, mi hai rotto le
1: mi hai rotto i bon ton.
2: È l'intelligenza.
3: Vi ricordate i nostri tempi, fanciulli, quando ci incavolavamo con il correttore automatico?
0: Cavolo, il
3: T9. Adesso c'è l'intelligenza che direttamente omette le parole perché è suscettibile.
2: Certo.
0: Allora, intanto, per noi, Suon, perdonami, c'è un brano. Sì. E ritorniamo subito.
1: Aspettaci dopo il brano.
3: Bene, perfetto.
4: Senza radio, senza radio, senza radio.

0: Shadows Light.
1: Ritornati in studio dopo il brano. Ti è piaciuto il brano?
2: Bella. Bello quello là, perché la musica di Shadows Light, cara Swan, è scelta con cura.
3: Allora, io ho i brividi dal primo momento che sono entrato in radio all'ultimo momento che avrò l'ultimo brivido, perché
2: lui ha i brividi perché dopo averci visto dice
1: secondo me hai i brividi che ha la febbre.
3: No, per la bella musica che gira in questo.
1: Allora, oggi è una puntata epica perché ritornano gli opinionisti,
2: sì,
1: se non tutti e due in maniera fisica, uno in maniera fisica ed è qui.
3: Esatto.
2: È un fisico.
1: L'altra ha problemi al fisico e non è venuta
3: esattamente. Però ti aspettiamo perché, ripeto, a me manca qua la...
2: C'è la sedia vuota.
3: C'è la sedia vuota, non riesco a...
1: Non ha dove appoggiare il braccio, capito?
2: Vuole allungare la mano, però...
4: Sarebbe rimasta perché non riuscivo ad arrivare neanche a piedi. Ecco. Cioè, nel senso, proprio...
1: E allora, in chiusura di intervento, oggi che il bon ton approda, deve approdare, perché molti si trovano anche molti maleducati nelle chat, il problema della maleducazione sulle chat è che poi rimane pure traccia e tu puoi usarla contro di loro dall'avvocato.
3: Vero?
4: Sì, è vero.
1: Ecco.
4: È vero.
1: E quindi alla faccia della chat end to end.
2: No, e quindi attenzione.
3: È ora di dire basta con questi leoni da tastiera.
2: Ecco, attenzione, Swan, perché poi tu magari scrivi delle cose anche se dall'altro lato hai un chatbot e poi il chatbot chiama l'avvocato.
1: Ah sì? Funziona così?
2: Sì, l'avvocato che è anche lui un chatbot, no?
1: Cosa dici, Swan?
4: No, in automatico fanno praticamente.

0: fondamentalmente un cavolo di pacco, e sto parlando di croccantini per gatti.
1: Ragazzi, dai,
0: neanche chissà che
2: vergogna,
0: non riescono a tracciarlo.
3: No, è tutta una bufala,
1: e questo è tutto l'interesse che hanno per gli esseri viventi, che poi, ecco, non ti arriva il croccantino per i gatti e i poveri gatti stanno lì ad aspettare e miagolano perché vogliono il cibo,
2: perché hanno fame.
3: Un'ultima ma uscendo un po' dai canoni degli ordini o della messaggistica, sì, per bisogno, anche nella messaggistica in amicizia oggi ci sono delle regole. Quanto ad esempio deve durare massimo un vocale?
0: Chiedetelo a Enzo.
2: Ecco, sì, io praticamente mi perdo nei vocali.
0: Ma ti crea romanzi quando manda i vocali.
2: Ma lo sai perché cosa mi succede? Che quando aziono il vocale è come se avessi quella persona davanti e comincio a parlare.
1: Gli parte.
0: Come se rimane incastrato il dito, ragazzi.
1: Gli parte il dialogo. Tra l'altro, Enzo, a proposito, ti dico che puoi anche evitare di tenere sempre il dito pigiato. C'è una funzione che ti lascia il registratore attivo e tu vai lì e ti fai il tuo.
2: Ma io sono molto vintage, io mi sforzo ad adeguarmi al progresso.
0: Ma io e Enzo siamo gli opinionisti boomer.
3: La vecchia guardia degli opinionisti,
0: che stiamo mandando il vocale.
3: Gli old school,
1: c'è del vintage in tutto ciò.
2: Sì, c'è del vintage dentro di noi.
0: La versione old school.
3: E allora, cara Swan, salutandoti, sperando di averti qui in ossa e frattaglie nella prossima puntata.
2: Anima, corpo e frattaglie, sì. Vogliamo tastare fisicamente come stai? Come stai fisicamente? Testare fisicamente.
3: Ecco, ci lasciamo con la canzone suono della settimana.
2: Che è?
0: Vivi, c'hai la vita deficiente di Giulia May.
3: Ciao, Suona, a presto.
2: È stato un piacere, un bacione. Ciao.

0: C'hai la vita. Deficiente.
1: Shadow Slide. Il meteo di Radio Ticuglio in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord sulle regioni centrali e meridionali, tirreniche sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al meridione, venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuglio in collaborazione con
2: ilmeteo.it.

0: E siamo tornati, amici. L'avete visto che siamo tornati?
1: Sì,
0: o l'avete
1: tornati,
0: sentito?
1: Siamo tornati, sì, sì, per quella che è la quarta parte di Shadows Light. Ovviamente siamo tornati con un brano che ci riporta indietro nel tempo.
0: Sì, perché l'ultima parte è sempre
1: parte,
0: un po' così vintage.
1: Lo sai, Enzo, ormai noi siamo diventati vintage, per cui l'ultima parte partiamo dagli anni 70, come ecco, abbiamo appena ascoltato, e poi andiamo avanti nei decenni.
0: Esatto. E siamo oggi giubilanti perché ancora con noi l'opinionista della Svelta, Enzo.
2: Sì, sono qui.
0: Oggi hai rallentato la tua sveltezza.
2: Esatto, ho cercato di rallentare per dare un po' di, diciamo, calma a questa puntata.
0: Sì. Abbiamo salutato anche la Suon, grandi ritorni oggi.
2: Sì.
0: E tra un po' preparati che ci sarà il tuo brano di chiusura, sarà il brano Enzo della settimana.
2: Che bello!
1: Ecco, brano Enzo della settimana.
2: Ora me lo scelgo.
1: Ora te lo scegli, bello.
0: Esatto, mentre noi andiamo a parare. Dove andiamo a parare?
1: Noi andiamo a parare ovviamente con la grande musica degli anni 80 e degli anni 90, uno dopo l'altro, così per riportarvi indietro nel tempo per chi è un po' più attempato.
2: Sì.
1: Per chi invece è giovane, magari è nato dopo gli 80 e 90, invece gli facciamo capire che musica si ascolta.
2: Esatto. E che cosa è la differenza tra la musica di ieri e quella di oggi?
1: Oh,
0: tan tan tan.

0: dopo questo purpurì, questo duetto di Decati, mi fa duetti di Decati?
1: Duetti di Decati. Oh, dopo tutto ciò il nostro Enzo si è ispirato, ovviamente.
0: Esatto, abbiamo parlato di bon ton digitale oggi.
2: Sì, siamo in diretta.
0: Sempre.
2: Ok. No,
0: abbiamo parlato
2: siamo qui. Scusate, ero occupato a scegliermi il brano per la chiusura.
1: Sì, perché si era concentrato con gli 80-90 e ora
2: stavo sfogliando i miei 33 giri.
0: Che te li porti dietro.
2: Esatto.
1: Il carrettino con i 33 giri.
0: Una volta i DJ camminavano con
1: i carrellini. È vero.
0: Tra CD, vinili,
2: così. Fantastico.
0: Qualcuno ancora lo fa. Ed è un grande, però per lo più ormai.
1: Ah, quindi per ultimo brano, che noi ormai stavamo inaugurando la tradizione.
0: O per ultimo?
1: No, per ultimo, chissà, forse è l'ultimo brano, non lo so. Comunque, noi inauguravamo la tradizione della scioltezza, no? Chiudevamo così in scioltezza, in reggae,
0: in scioglievolezza.
1: In questa puntata noi diamo facoltà al nostro Enzino, l'opinionista della Sveltina, di scegliere un brano, e che sarà il brano Enzo.
2: Ecco, lo devo scegliere adesso?
0: Sì.
1: Sceglielo adesso.
2: Perfetto, datemi un quarto d'ora di tempo.
1: Nel frattempo,
0: il brano Enzo della settimana.
1: Il brano Enzo della settimana lo ascolteremo la prossima settimana.
2: Ce l'ho.
0: Che è?
2: Ed è bellissimo.
0: Se non lo sei tu,
2: la settimana è.
0: Che è?
2: Che è? Aspettate che mi tolgo gli occhiali, perché dopo 50 anni.
0: Ma se il brano l'hai scelto tu.
2: Il brano è vicino, non ci vedo.
1: Ma dico, te lo ricordi?
2: Sì. Allora, il titolo è We Have All the Time in the World, dei Copacabana Version.
0: Aspetta che chiediamo al notaio. La risposta è esatta, ha vinto.
1: E allora Enzo,
2: è stupenda questa.
1: Sì, è bellissima.
0: Allora ce l'ascoltiamo. Su questo ci salutiamo.
1: Io ringrazio Enzo della settimana.
0: Io ringrazio Enzo.
2: Ciao, è stato un piacere, mi sono quasi commosso.
0: Sì, ok, l'abbiamo capito. Io ringrazio Angelo Franzone.
1: Oh, ringrazio Andrea Lombardo, ma ringraziamo soprattutto il nostro Enzo Lombardo, la nostra Suor Marella, che ci ha raggiunto telefonicamente.
0: Esatto.
2: E un bacio alla donna della radio.
1: E ci troviamo la prossima settimana, ovviamente.
2: Ciao. E noi ci rivediamo presto.
0: Esatto.
1: Ciao.

0: Shadows Light.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Sono le 22:31.
1: Radio Tiguglio.
3: Rock-a-bye, baby, snug in your bed. Right now you are sleeping.

0: Salve amici di Radio Tigullio, io sono Emanuel. Sì, lo so che lo sapevate, ma presentarsi è sempre bello e anche corretto, no? E poi fa pubblicità. Allora vi aspetto ogni mercoledì sera dalle 21.30 con la mia diretta, e lunedì sera sempre alle 21.30 la replica per chi l'avesse persa. Vi aspetto, non mancate!
1: Io sono Ilaria Guccini.
2: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
3: Big Ben.
1: Con la musica di Andrea Guccini.
2: Ti stavo aspettando.
3: Big Ben.
1: Hello, I'm Ilaria Guccini.
4: I'm Ilaria Guccini.
1: I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini.
4: Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23.30.
1: On Radio Tigullio Web on Sunday from 11.30 p.m. Bye bye.

0: appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!
1: Radio Tiguglio presenta

carissimi amici, questa è la nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Joe Bonamass è un chitarrista con i controfiocchi, virtuoso, pulito, la sua chitarra è un turbinio di note, mai però fine a se stesse, mentre Beth Hart possiede una voce incredibile, padrona del palco come poche, e bella, sensuale come solo la musica soul blues sa essere alle volte. Registrato ad Amsterdam, il concerto contiene 22 brani. Tra le tracce troviamo rivisitazioni di brani classici del soul blues contaminate di rock, comprese anche negli album fatti in precedenza insieme. Questa è Someday After Way.

Mentre We Are The Lighties è un doppio album dal vivo che offre la possibilità di scoprire ogni sfumatura della musica di John Mayer, essendo diviso in tre parti, acustica, in trio elettrico con la sua band. Nella sua musica c'è in effetti un po' di tutto, il rock elettrico e pulsante che non ha paura di confrontarsi con i giganti come Jimi Hendrix, ma anche le incursioni nel pop di classe come Waiting For The World. Questa è la famosa I Am Gonna Find Another You. John Mayer e la sua band qui a Mean Blues.

Everybody.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Music

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Viria.
1: Sempre Me and Blues, programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Viria. Rob Tognoni è un blues rock originario della Tasmania, in Australia, che si esibisce spesso in tour in tutta Europa, dove si è costruito un nutrito seguito. È noto per i suoi spettacoli esplosivi. Tognoni ha conquistato praticamente tutti i principali festival blues del mondo. Questo virtuoso chitarrista nutre una grande passione per il power rock, il rock e il blues, ma disdegna incursioni, non disdegna direi più che altro incursioni nel rhythm and blues classico. Questa è la cover di Like a Rolling Stones di Bob Dylan. Bob Tognoni qui a Me and Blues.
2: 1, 2, 3.

Un altro chitarrista importante rock blues è Paul Warren, noto per essere stato membro di diverse rock band e per aver suonato in tour con Tina Turner e il cantante rock inglese Rod Stewart. Anche se non sembra, ma la carriera di Warren è costellata da una lunga lista di traguardi talmente importanti da annullare ogni dubbio sulle capacità di questo musicista. Si pensa ai Night City, la band che Ray Manzarek formò dopo la fine dei Doors nel 1975 e della quale Paul Warren fu parte fondamentale. La chitarra di Warren ha lasciato il segno su un hit importantissima come Papa Was o Rolling Stones dei Temptation. Paul Warren qui a Me and Blues.

Losing My Soul di Bridget Jenny è caldamente consigliato ai fan di Jimi Hendrix, Robin Trower, Rory Gallagher e a tutti gli altri eccellenti chitarristi blues di livello mondiale, capaci direi di improvvisare per ore su riff straordinari. Se amate il vero mojo del blues rock e questo è il vostro genere, ascoltate l'essenziale disco Losing My Soul qui a Mian Blues, Start Blues, Jenny Bridget.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Lloyd Jones è un artista roots di Portland. Ha girato il mondo in tournée, ha collezionato decine di importanti premi e riconoscimenti. È un instancabile musicista itinerante che calca i palchi dei festival e i club di tutto il paese, conquistando un pubblico entusiasta che non ha mai abbastanza del suo blues paludoso, del suo modo di suonare la chitarra, ma nello stesso tempo del suo funk grintoso, del suo soul che hanno tutti ritmi da Roadhouse e del suo rhythm and blues vecchia scuola. Questa è Every Time We Meet, Lloyd Jones, qui a Me and Blues.

John Hammett è uno dei migliori cantanti e armonicisti. I suoi spettacoli dal vivo mettono a risalto la presenza scenica dinamica di una band super affiatata e una ricchezza di canzoni originali che spaziano dal blues casalingo alle fervide ballate rhythm and blues. Cresciuto in campagna, fu attratto dai suoni hip hop e dalla rock band dell'epoca. John suonava l'armonica e cantava in band nei vari locali della città, spesso aprendo gli spettacoli di gruppi blues in tournée a livello nazionale. Così facendo catturò l'attenzione rapidamente di musicisti blues affermati che lo vollero con lui. Questa è Summer O'Reilly, John Hammett, qui

Kim Simpson era un musicista gallese, è stato il fondatore, chitarrista, compositore principale e unico membro costante del gruppo rock blues Savoy Brown, che formò nel 1965. Il gruppo era uno dei sei grandi gruppi blues del boom del British Blues. Insieme a John Mayer, Fleetwood Mac, Jethro Tull, Chick Snack e Tanner Shafter, Simmons è stato la mano guida dei Savoy Brown, dai loro primi singoli pubblicati appunto nel 1966 fino alla loro ultima uscita. Questa si chiama Loving in New York. Per voi, Kim Simpson, Kim Simmons, qui a Via Blues.

Si conclude così un'altra puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me in Blues.

0: su Radio TV Lio Web state per ascoltare una nuova puntata di
1: Jazz Train.

Un saluto, ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train con Francesco Sciarretta, come sempre in radio settimanalmente con Jazz Train, la musica di qualità in radio e oltre. Cominciamo con un astro nascente del nuovo soul and R&B britannico, si chiama Ayana Lee, questo è il suo ultimo singolo, House Broken, Ayana Lee.

un nuovo astro nascente della musica soul ed R&B britannica, si chiama Ayana Lee, 25enne, grande talento. Questo è un ascolto che riguarda un suo recentissimo singolo come House Broken. Just Rain ha anche un email di riferimento se volete scriverci: francescomusica1960@virgilio.it. Continuiamo con una voce, questa volta quella di un cantante, lui è Richard Marx. L'ascolto, questa elegante The Best of Me, Richard Marx.

Il suono fra country e rock and roll, quello di Vanda Jackson, oggi ottantenne, il suo nome inserito nella Hall of Fame, e questa era Fujiyama Mama. Siamo nel 1957, su etichetta Capitol, un vinile in 45 giri dove è presente questo singolo, precedentemente interpretato da Ernestine Allen nel 55, brano scritto da Earl Burroughs. Vanda Jackson, Fujiyama Mama su Just Train, musica italiana con un duo di eccezione, quello del pianista Stefano Bollani con Renato Zero, e insieme reinterpretano una canzone di molti anni fa, 1991, da un disco come Prometeo, il brano che ascoltiamo in questa versione, che è una vera e propria chicca, è Notte Balorda.

versione minimale per Notte Balorda con il pianoforte d'alta classe di Stefano Bollani, con una sentita interpretazione di Renato Zero in questa versione molto particolare e rara su Just Train. E adesso il nostro suono propone all'ascolto un chitarrista ungherese, lui è Matt Gotthard con Flotation.

La voce di Rena Kumioti, simbolo della New Wave greca, per molti versi poi legata alla tradizione del rebetico ellenico, questa era una versione di un brano come Mefismeno Leoforio, L'autobus ubriaco per Rena Kumioti. E siamo così giunti a un terzo della trasmissione su Just Train, ben trovati ancora sul nostro suono, un saluto e un buon ascolto da parte di Francesco Sciarretta, ricordo settimanalmente radio con voi. La mail per scrivere a Just Train, qualunque cosa vogliate chiedere, è questa: francescomusica1960@virgilio.it. E ora l'Africa dal Camerun di DJ Gerard Ben con Jumeau.

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: È mezzanotte e 30 minuti.
2: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.
3: You're listening to Jazz Train Radio.
4: L'artista jazz della settimana.

La magnifica voce di Eva Cassidy con un classico della musica americana. Siamo in un ambito musical per un brano scritto nel 1941 da due autori come Mack Gordon e Harry Warren per il musical Sun Valley Serenade, e portata al successo tra gli altri, fra le prime artiste, da Etta James. Eva Cassidy, At Last, artista jazz della settimana su Jazz Train.

Un riascolto spero piacevolissimo con un brano orchestrale scritto da Leroy Anderson, compositore americano di origine svedese, scomparso nel 1975. Questo era il famosissimo The Typewriter, la macchina da scrivere per Leroy Anderson, in una versione fra le prime con la Boston Pop Orchestra. Ancora mezz'ora insieme con Just Train e con Francesco Sciarretta in radio, un viaggio verso l'India nella regione Tamil, e lì troviamo fra gli altri Pavi Jai, musicista e produttore che spesso scrive musica per il cinema indiano, e ascoltiamo questa suggestiva e percussiva Aregin Aregin Askawa, tradotto Askawa, la più bella fra le belle, Pavi Jai.

L'inconfondibile Billy Joel con il suo pianoforte, la sua voce, uno degli artisti più amati anche dalle nostre parti da ormai una cinquantina d'anni. Questo era un estratto live per un brano come Moving Out, inserito in un disco spettacolare. Se non lo avete, cercatelo, perché ne vale davvero la pena averlo nella propria collezione. Si tratta di The Stranger, uno dei forse più belli che vale la pena ascoltare con grande interesse e attenzione. Un musicista che fra l'altro ha saputo coniugare la musica rock, il pop, con spesso riferimenti anche alla musica classica. Un grande artista, Billy Joel, Moving Out dal vivo. In scaletta in arrivo su Just Train un chitarrista blues della Louisiana, si chiama Tab Benoit con Broke and Lonely.

il chitarrista blues della Louisiana. Lui si chiama Tab Benoit con Broke and Lonely, un artista fra l'altro impegnato anche nella difesa della zona palustre della Louisiana. Suona spesso con la sua Fender Telecaster. Questo era un saggio della sua abilità e bravura con Broke and Lonely per Tab Benoit. Ancora suoni italiani con Daniela Iezzi, che interpreta una canzone scritta dagli Artico dal titolo Come in un coro. Daniela Iezzi.

una storia ambientata a New Orleans, questa Moon of Bourbon Street per Sting, uno dei grandi artisti inglesi di sempre, un album storico ormai questo, The Dream of the Blue Turtles, che abbiamo ascoltato molto in parte, magari torneremo sicuramente presto sull'argomento. E così Just Train si avvia lentamente alla conclusione anche per quest'oggi. Chiudiamo con un omaggio al Brasile da parte di due artisti che sono in pratica padre e figlia, ovvero sia Gianluca Persichetti con Gioia Persichetti, in arte Gioia Luz, che interpretano un classico come Você Vai Ver di Antonio Carlos Jobim, uno dei capisaldi della bossa nova. E con questo ci salutiamo, l'appuntamento con me e per la prossima settimana. Scrivete a Just Train, questo è l'indirizzo mail: francescomusica1960@virgilio.it.

0: La voce della notte. Al microfono Bruna Malaguti.
1: A noi piace così. Sì, ci rilassiamo nell'oscurità, ascoltiamo della buona musica e la sottoscritta Bruna Malaguti cerca di farvi compagnia con qualche argomento magari intrigante o interessante. Vedete voi. Bentrovate amiche e amici, la voce della notte è partita in questo momento alla grande e come sempre abbiamo subito da rivelare l'argomento di questa notte. Beh, allora, l'argomento in questione, misterioso per il momento, in amore e nell'amicizia è un dono, un privilegio, una magia. È il legame più solido che esista. Pensate un po', basta guardarsi negli occhi per capire non solo quello che l'altro dirà, ma quello che l'altro penserà. Ta-tan! Eccola qui la protagonista della voce della notte. Questa sera si parla di complicità.

Era la splendida voce di Adele con Someone Like You. È vero, la misteriosa complicità è qualcosa di veramente speciale, come ho detto prima, quasi una magia che si sveglia improvvisamente, magari quando due persone si conoscono e chissà perché si trovano subito nella stessa lunghezza d'onda. Ok, allora cominciamo a parlare di quelle che sono le idee, gli aforismi, i pensieri di personaggi più o meno famosi che riguardino proprio la complicità. Come Vincenzo Cannova che dice: la complicità, questa è l'unica cosa che tiene unite due persone, il resto è solo di passaggio. E poi ha una bella cosa da raccontare anche Isabella Allende. Dice: ci addormentavamo vicini vicini, senza che ci importi dove inizia uno e finiva l'altro, né di chi sono queste mani o questi piedi, in una complicità così perfetta che ci incontravamo nei sogni e il giorno dopo non sapevamo chi aveva sognato chi, e quando uno si muove tra le lenzuola l'altro si accomoda negli angoli e nelle curve, e quando uno sospira sospira anche l'altro, e quando uno si sveglia anche l'altro. Ah, che meraviglia! E infine, per questo primo blocco di affermazioni sulla complicità, abbiamo Fabrizio Caramagna che dice: la voglia di parlarsi per ore, con il cuore appeso ad ogni parola, senza io voglio, tu devi. Niente, solo il gusto di stare.

era I Should Be Known di Amy Mann. La complicità, non v'è dubbio, dice Anna Richitano Malus, è una sorta di linguaggio silenzioso, un incontro di pensieri e di gesti taciuti, è un vero lusso e, chissà, forse per natura, concesso a pochi eletti. Vero, verissimo. Samdor Marai dice c'è un modo di entrare in contatto tra esseri umani più percettivo e affidabile della parola, fatto di sguardi, silenzi, gesti e messaggi ancora più sottili. È il modo in cui un essere umano nel suo intimo risponde al richiamo di un altro, quella silenziosa complicità che nel momento del pericolo dà alla muta domanda una risposta più inequivocabile di qualsiasi confessione o argomentazione, e il cui senso è semplicemente questo: io sono dalla tua parte, anch'io la penso così, condivido la tua preoccupazione, noi due siamo d'accordo. Magari fosse per tutti così, una meraviglia. E ancora scomodiamo un grande della letteratura come Giovanni Verga, che ci ha lasciato pure lui una sua idea a riguardo. Tenevamo gli occhi fissi nel cielo e mi pareva che le anime nostre si parlassero attraverso l'epidermide delle nostre mani e si abbracciassero nei nostri sguardi che si incontravano.

tocco di attualità musicale questa sera con questa simpaticissima Texas Hold'em di Beyoncé. Francesco Alberoni parla pure lui della complicità. L'affinità profonda che sentiamo con l'altro è accorgersi che l'altro ci completa e noi completiamo lui. Grande. Pierre Reverdy invece dice: in fondo non si hanno degli amici, si hanno soltanto dei complici, e quando la complicità cessa, l'amicizia svanisce. E poi abbiamo un grande della letteratura horror come Stephen King, che non ci racconta nulla di horror in questa frase. Sentite qui: ora aggrappati al mio braccio, tieniti forte. Visiteremo luoghi oscuri, ma io credo di sapere la strada. Tu bada solo a non lasciarmi il braccio. E se dovessi baciarti nel buio, non sarà niente di grave. È solo perché tu sei il mio amore.

Un morbidissimo velluto nero, sì, era Black Velvet di Elena Miles. Siamo sempre insieme, amiche e amici, questa è la voce della notte. Questa sera si parla di complicità e allora ne vengono fuori delle belle, ma proprio belle nel vero senso della parola, non è per dire che sono delle battute. Dunque, anche qualcuno che non è conosciuto come una persona anonima ci ha lasciato una frase interessante come questa. L'amicizia ha come comune denominatore tre grandi C: confidenza, complicità, cazzate. È vero, ve lo posso confermare. Roberto Gervaso molto laconicamente dice: l'amicizia unisce, la complicità lega. Fine. Alessandro Morandotti: nulla cementa l'amicizia quanto la complicità. Tiè, questo è tutto. E ancora Romano Battaglia: era l'emozione di sentire la sua voce, di una carezza, dello sfiorarsi delle mani, del guardarsi negli occhi e capirsi senza parlare. Era stringerti forte per dare, era il sapere che c'era l'altro, il donarsi, una risata complice, lo scoprirsi per poi amarsi di più e più consapevolmente.

la grande cantante di country Carrie Underwood con Smoke Break. Voi siete complici della voce della notte? Spero proprio di sì. E allora invitate i vostri amici ad ascoltare questo breve programma di mezz'ora, ma che può lasciare veramente il segno. Va bene? Mi è venuta così questa sera. D'accordo. Andiamo avanti e concludiamo, anzi, la nostra carrellata, come si dice, di frasi che riguardino la complicità. George Orwell. Un popolo che elegge corrotti, impostori, ladri, traditori non è vittima, è complice. Ecco qua l'altro lato della complicità. Prima ne abbiamo parlato in toni veramente dolci, spensierati, appassionati, e adesso invece parliamo di complicità nel senso negativo del termine. Anche Pino Caruso l'ha detto: chi vota un ladro ne diventa complice. È molto semplice. E ancora Bess Meyerson: il complice del crimine della corruzione è spesso la nostra stessa indifferenza. Sottolineiamo questa cosa. John Fuster dice: guerre, carestie, oppressioni, i delitti della società sono mostruosi, ma il delitto più grande è l'assuefazione ad essi. Ce ne rende complici. Ah, meno male che qualcun altro lo dice. E infine un grande, grandissimo personaggio, purtroppo proprio per la sua integerrima presenza nell'ambito politico, Martin Luther King. Ignorare il male equivale ad esserne complici.

Non so se avete fatto caso al fatto, voi che mi avete seguito dall'inizio alla fine, che questa sera abbiamo avuto la presenza esclusivamente femminile per quanto riguarda la musica. Tutte cantanti, femmine, signore, signorine, donne. Ecco, questa è la cosa più importante. E terminiamo con un'altra super donna, super cantante come Cher, con la famosissima Believe. Bene, carissimi e carissime amiche, voi siete stati tanto carini, tanto complici anche durante questo programma, e quindi vi invito a continuare a seguirmi. Prossima settimana, stessa ora, stesso luogo. Mi raccomando, non dovete assolutamente dimenticarvi. Buonanotte a tutti da La Voce della Notte.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Chi ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Su Radio Tigullio è il momento del format.
2: Va ora in onda Dolce Alice Live, programma ideato e condotto da Max Bellè.

0: Un altro inizio meraviglioso, grazie a quel ragazzo che cura e guida la parte tecnica. Allora, altra puntata di Dolce Alice Live, la 7843. Come dico sempre, ormai ripeto le cose, abbiamo più puntate noi della domenica sportiva, anzi di 90° minuto, no, per farvi capire chiaramente quanto è che stiamo davanti a sto microfono, che dovremmo anche cambiare, perché fa schifo veramente. Lo cambieremo. Un ringraziamento a chi, come dicevo, a chi guida e cura la parte tecnica, Brian Bellet, ben arrivato ragazzo. Poi allo streaming, cioè tutto quello che voi ascoltate, grazie a quell'uomo che in questo momento in ciabatte e pigiama, con le cuffie, sta a mangiare la pizza. Non so perché fa queste cose qui, ma lui sta in casa 24 ore su 24, vive di compact disc, vinili, pizza sì, e mi fa così sul monitor, certamente. Allora, io sono Max Bellet, ormai mi conoscete da anni luce, io sono parente di Jurassic Park. sì, dell'omino che ha inventato Jurassic Park, sono io, sono Gesuisi. Allora, poi chiaramente, guarda come concia in questa giornata, io non so, ma come mai veste così brutalmente, ma brutalmente, per dire, una schifezza proprio, veramente. Tiziana Gasparaus, c'è, non c'è, c'è lì?
1: No, lei ha detto che non c'è. Questa puntata lei ha detto che non c'è e che non ti vuole sentire perché si sente profondamente offesa.
0: Offesa?
1: Ecco. Offesa, sì, no, perché la rabbia non le fa esprimere con correttezza e con la giusta dizione. Ecco.
0: Visto, guarda, hai visto che bel braccialetto che ho, nuovo? Ti è piaciuto?
1: Ma perché non lo ingoi, così vedi come esce dall'altra parte.
0: Fantastica.
1: Ecco, a Max non lo saluto, ma saluto i nostri amici ascoltatori. Grandi, sempre presenti.
0: Sì. Allora, detto questo, mamma mia, che bello! No, anche perché poi, noi, insomma, noi aspettiamo, no, di andare in onda proprio per stare in compagnia, per farci due risate, per prendere in giro io, lei me, chiaramente, perché se no che radio sarebbe, ma è bello che sia così. Allora, Brian Bellet, sei pronto? Sì, mi dice di sì con la sua testolina. Io direi di partire. Allora, Tiziana, partiamo, sentiamo con cosa inizia sto ragazzo, eh? Lo sentiamo?
1: Va bene, dai.
0: Lo sentiamo?
1: E sentiamolo.
0: No.
2: Ray
0: Parker Jr. all'ingresso di un'altra puntata di Dolce Alice Live. Ah, vabbè, insomma, tra mezz'ora abbiamo l'ospite. Sei pronta?

0: Stuff.
1: Non so, magari l'orecchio fino di qualcuno dei nostri radioascoltatori avrà captato che questo è un vinile, eh? Dov'è che sei andato a prenderla, papà? Come dici, scusa Fraia, papà, mi è venuta così, lo so, ti chiamo sempre babbo. Ha ragione. Allora, sì, in toscanaccio proprio, babbo. Invece mi è scappato a papà, proprio in campano, in napoletano. Allora, Tiziana Gasparaus, Rai Parker Junior and the radio, no, perché gli radio sono quel gruppo dove è nato Rai Parker Junior, se non vado errato. Che muta, che
2: non lo so.
1: Una donna muta.
2: Sono contenta per la battuta di prima, me la sono, perché oltretutto sono vicina al ciclo, quindi cioè proprio me la prendo per niente.
1: No, però mi devi avvertire, mi devi scrivere sul monitor: attention please.
2: Okay. Farò cadere una bomba sulla tua casa, così capirai che è cominciato il periodo X.
1: Il periodo X Factor o X Fight.
2: Se no, guarda, ti mando una GIF.
1: Sì.
2: Sai che cos'è la GIF?
1: Sì, quei disegnetti strani.
2: Non è il CIF, è quello per lavare il bagno.
1: Sì, vabbè, sì.
2: Una GIF,
1: sì.
2: Con l'immagine del film di Kubrick, Shining. Sì, quell'immagine, sì. In cui c'è il sangue che esce dagli ascensori.
1: Mamma mia, che immagine brutta che mi è venuta.
2: Mamma mia.
1: Mi è venuta in mente l'immagine brutta. Veramente. Da casa tua che scende, cioè, vabbè. Allora, che si è parlato di un'altra cosa. Che si fa alla musica? Vabbè, siamo...
2: La musica, ma lo diamo in WhatsAppino o non lo diamo?
1: Sì, vai.
2: Che, visto che tra poco c'è la nostra ospite, ecco, magari qualcuno ci vuole scrivere nel frattempo. Allora, pronti, carta e penna, telefonino oppure un coltellino con cui incidersi la pelle,
1: sì.
2: Per segnarsi il numero,
1: sì.
2: Che è 348 349 1141.
1: Vabbè, musica.

0: Allora, io credo che la nostra Gaspar House abbia anche qualcosina già per iniziare, perché lei è preparatissima, lei su certe cose, guarda, andrebbe uccisa. No, nel senso buono, chiaramente, perché tira fuori di quelle cose che tante volte anch'io non riesco a capire dove lei va a prenderle, perché ha tutte le sue fonti, le sue cose, tutto quanto fa spettacolo. Ma quella era un'altra cosa. Tutto quanto fa spettacolo, chi è che lo diceva, Tiziano? Non mi ricordo. Tutto quanto fa spettacolo è una sigla di qualcosa che non mi ricordo bene qual è. Allora, hai una...
1: Non lo so, comunque guarda, standoti vicino che le cagate vengono fuori comunque, cioè nel senso sei un grande ispiratore in tal senso.
0: Detto così proprio, ragazzi, attenzione, perché siamo in vicinanza di Linus Pocket. No, Nivenia Pocket.
1: Vabbè, dopo. Sì,
0: vabbè. Vai, dici.
1: Tu invece cosa c'hai? Il Pampers Pocket.
0: Sì.
1: Ecco. Allora, come dire, no, adesso in questo periodo sono molto gettonati i flexibus, sai chi sono?
0: Esatto,
1: quelli che fanno gli autobus che fanno lunghe tratte.
0: È vero, e costano anche poco, deve essere sincero.
1: Esattamente. Però gli autisti di un Flixbus diretto ad Amsterdam sono stati fermati perché ubriachi. A dare l'allarme sono stati i passeggeri, certo, che ovviamente, come dire, hanno come dire il loro istinto di conservazione, ecco, ha agito e gli ha detto: ma ci arrivi ad Amsterdam, no, a vedere, no,
0: aspetta.
1: I buselli.
0: Gli ha detto dei proprio.
1: Partire da Livorno,
0: i poliziotti laggiù in Olanda erano di Livorno. Bene, ma sono cose bellissime, sono cose che succedono proprio veramente. No, Flexbus, devi pensare, cara Tizi, che
1: Flixbus.
0: Ho usufruito di un Flixbus. Sì, è vero, sto scherzando. Da Pisa
1: per andare a Lourdes, sappi che non ha funzionato.
0: Non ha funzionato. Pisa Roma, ho speso 9,90 euro, è stato bellissimo. 27.000 ore per arrivare. Ma ho voluto provare l'ebbrezza. No, veramente no.
1: Sei invecchiato solo. Sono invecchiato durante il viaggio di andata e di ritorno.
0: Sono invecchiato sul bus. No, veramente, poi puntuali, l'unica cosa è che sono puntuali, pulitissimi. Questo devo essere sincero, va dato. Ora vabbè, ogni tanto se c'è qualche però,
1: ma
0: insomma,
1: le cose strane cadono ovunque, ci mancherebbe.
0: Però come servizio è ottimo, per chi vuol viaggiare e naturalmente spendere poco. Detto questo,
1: esatto. Music.